Previa Città Fucicoli e la storia continua.

0: PR Cultura dell'Agenzia Dire.
1: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Parte dalle elezioni politiche in Svezia, a spoglio quasi ultimato, il centro-sinistra unito e di poco avanti sulla coalizione di centrodestra. Al momento la differenza è di un solo seggio, 175 a 174. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. L'altro importante dato politico che emerge dalle urne è la frenata del partito di ultradestra svedese, gli Svedesi Democratici, che i sondaggi davano come il possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle elezioni precedenti. Si allontanano dunque le prospettive di entrare nel governo.
2: Guerra in Ucraina. Nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero a oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Molti degli ordigni sono stati intercettati, ma è ancora in corso un grande incendio provocato dai detriti caduti al suolo. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il raid ucraino è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, mentre si trovava a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea.
1: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che lancia Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia la segretaria del PD ha parlato agli alleati del campo largo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di voler costruire una coalizione progressista larga che si deve allargare e non restringere. Prima il programma, poi si decide con gli alleati se fare un accordo o le primarie. Ma se le faremo, le vinceremo, così ha detto Schlein, replicando Giuseppe Conte, che continua invece a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio, infine, la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
2: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, tirando in ballo cose che non accadranno. Così il presidente americano ha replicato ai colossi del settore che hanno chiesto di introdurre misure di sicurezza di fronte ai rischi che la tecnologia sfugga al controllo umano o possa essere utilizzata a scopi militari. Dal suo golf club in Irlanda, Trump ha ricordato che gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, affermando che chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto.
1: Infine le previsioni per la giornata di oggi, che sarà contraddistinta da un cielo sereno in gran parte su tutta Italia, con qualche nuvola e instabilità soltanto sulla Sicilia centro-meridionale. Le 6:33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto e a più tardi.
0: Popolare Network.

0: Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103.100 di Radio Città Fujiko. Sta per cominciare giù dalle brande, Massimo Eberto. E partiamo male.
1: Buongiorno, dottore. Sì, mi sembrava un tono di voce. Già l'aspetto non è dei più fulgidi, però anche
0: no,
1: la...
0: Stamattina i piccioni mi hanno scagazzato al centro del parabrezza, cioè proprio non vedevo niente. Ma, cioè, un piccione di 20 kg deve essere stato.
1: Ah, era... cioè una mucca volante praticamente.
0: Quindi partiamo già male. Poi il cappuccino aveva poca schiuma.
1: Beh, però se le cagava dentro al cappuccino era peggio.
0: Era peggio. Decisamente peggio.
1: Cioè, non è, io volevo di tirarlo
0: possibile. No, mi piace vedere la parte del bicchiere mezzo pieno.
1: Sì, poteva andare, come diceva Igor.
0: Potrebbe piovere, va bene, andiamo avanti con quello che chiede il nostro pubblico, cioè scienza,
1: allora,
0: approfondimento.
1: Ecco, c'è questo da dire anche, il nostro pubblico chiede anche, ma voi quest'anno andate sempre avanti? No.
0: Finiamo
1: con la trasmissione in diretta.
0: Sì, dopo diamo un po' di repliche e poi forse un sorpresone estivo, vedremo.
1: Vediamo se...
0: Stiamo lavorando per questo sorpresone.
1: Vediamo da qui all'estate chissà chi ha il bordo.
0: Comunque, addio piacendo ci saremo.
1: Comunque, questa è l'ultima settimana di trasmissione in diretta. Poi ci saranno un so quante un'unità di misura chiara, un so quante repliche.
0: Per lasciarvi sempre comunque caldo il mattino.
1: Bene, allora andiamo avanti con forse non tutti sanno
0: l'approfondimento scientifico di Radio Città Fujiko
1: fornito dalla nostra redazione culturale che ci parla del Brisendal Zangui.
0: Qua siamo in gergo di che regione?
1: È un liquorino all'anice, molto apprezzato a Trieste perché aiuta a sopportare le folate di vento.
0: Ah, mi faccio un Brisendal Zangui così.
1: Perché? Perché viene servito in bicchieri di ghisa che si possono conservare in tasca come pesi supplementari per aumentare la stabilità.
0: Vedi quante cose ci sono in Italia che nessuno sa.
2: Ciao, sono Eleonora del Piffero. Nella mia salumeria ascolto sempre il vostro programma.
3: Ciao, sono Bruno del Piffero, tuo marito. Invece che ascoltare sti imbecilli qua, stai ben attenta ai resti che dai.
4: I sogni son desideri di felicità. Arriva la mia fatina trottolina trottolà.
0: Fatina trottolina, la favola del mattino.
5: Mio papà mi ha fatto un passo avanti proprio l'ultima settimana.
0: Ma questo lo buttiamo via, è stato un passo poi torna indietro. Un passo avanti, due indietro.
5: Ma perché Dio padre non è mica male? Perché è un po' improvvisata.
0: Ah, assolutamente, qua è tutto improvvisato. No, potrebbe non sembrare, ma in realtà c'è molto improvvisato.
5: Voilà. Ma se ne sono mica accorto.
0: Secondo me non sono accorto nessuno. Favole
5: di Opovar. E chiudiamo la stagione con una favola, con un titolo che già si capisce tutto.
0: Oddio me.
5: Gigio,
0: sintetico, molto sintetico. Non è un topo.
5: Che langamenga, topo Gigio.
0: Ecco, non è un topo, questo è già...
5: Ti stupirà, Dio Povar.
0: È un
5: Questa
0: principe.
5: Favola ti stupirà. Allora, che era una volta...
0: Gigio. Che cos'è? Chi è Gigio?
5: Io canta.
0: Un principe?
5: Gigio. Un pandino 30, prima serie, Dio Povar, un'automobile, vero?
0: Un'automobile. Va bene, una favola sulle automobili, adesso che vogliono fare la guida autonoma, quindi possono già essere... È un primo passo verso l'autonomia completa.
5: Io canta Gigio passava un sacco di tempo nel parcheggio condominiale.
0: Eh beh, chi la usa più una pandina vecchia?
5: A chiacchierare con Trudy, che era una grossa BMW, Dio Povar dall'accento teutonico, e poi con Oreste, una moto Guzzi d'epoca.
0: Oh.
5: Dato che era un Euro Zero, Dio Povar, Gigio... Veniva usato raramente e anche di soppiatto.
0: Sì, perché sennò ti fanno un multone.
5: Dio povero.
0: Giusto per andare in centro.
5: Perché se lo fermavano lì il proprietario, non se la cavava mica, con una multa. Lì si andava nel penale.
0: Sì.
5: L'ultima volta che aveva fatto il controllo dei fumi di scarico, hanno dovuto buttare via l'apparecchio di controllo, Dio povero. A Sentosa.
0: Una vecchia panda, via.
5: Quindi ogni tanto Gigio veniva chiamato e usciva

0: per arrampicarsi su per gli sterrati oppure, Dio canta, nelle cave d'aria.
1: Ma sì, è un'auto d'epoca ormai, diciamo la verità.
0: Nei cavdagnoni, Dio po'. Ma di solito, più delle
1: stava
0: volte...
1: Stava lì con Trudi. Cioè, anche Trudi
0: rimaneva,
1: stava lì molto, mi pare di
0: capire. Rimaneva tranquillo a chiacchierare. Sì, ma un BMW, sa un BMW, bisogna vedere di che anno era.
1: Certo, certo.
0: Poi questo che beve, il mio Gigio, insomma, il Panda 30.
1: Sì, sì, economico.
0: E rimaneva lì tranquillo a chiacchierare. Un giorno, Dio povero, invece si presentò nel parcheggio Gastone. Arriva Gastone.
1: Chi è Gastone?
0: Gastone è un grosso SUV dalle ruotone in lega, dai retrovisori esterni che sembravano dei televisori e da un display d'interno da 32 pollici.
1: Mamma mia, cioè, rispetto alla Panda.
0: Aveva un'espressione sprezzante, Dio canta.
1: Se la tirano i SUV.
0: Arrivo, Odesche, Axomme, ci sono io, disse Gigio. E vado io per gli sterrati, la salita di Opovar è il mio mestiere, le buche e i dossi il mio pane, Dio canta.
1: Accidenti, accidenti. Vabbè, ha preso il suo spazio, l'hanno preso per quello su...
0: Poi, mentre a Gigio partivano i teggi cristalli per lo stupore e per lo sgomento, e forse veniva fuori qualche lacrimuccia.
1: Che poi, se non sbaglio, c'era un teggi cristallo.
0: Un teggi cristallo, ma c'era anche quello dietro.
1: Ah, quello dietro.
0: E veniva fuori anche l'acqua dei teggi cristalli, che erano le sue lacrime, le sue praticamente. Lacrime. No? Aggiunse perfido, sempre Gastone, a te ti rottamano.
1: Oh, che andò, carino, eh?
0: Non proprio finire così, eh? Bel momento, arrivò un carro a Tressi, vedi, Opovar. Livio chiamava.
1: Che caratteristica.
0: Devo dire, molto umano e comprensivo, un po' come i cappellani militari, no?
1: Certo.
0: Che benedicevano i condannati a morte, Dio Opovar.
1: Molto comprensivo.
0: E che allora arrivò qui Livio, il carro a Tressi, si portò via Gigio e lo lasciò in un deposito di periferia, dove i tram non arrivano quasi più.
1: Sì, citazione. Il noto favolista ha visto Cars recentemente e ha letto, vabbè, ha ascoltato un po' di musica.
0: E dove conobbe, appunto, in questo deposito, Sochmal.
1: Che è?
0: Sochmal è un cane da rottamaio, col pelo lungo, pieno di polvere e ruggine. Cane da rottamaio, quelli tipici da rottamaio, quei cani lupi bastardoni con un pelo lungo tupido di ruggine e di polvere.
1: Sì, sì. Il cane da rottamaio, basta dire quello.
0: E poi lì c'erano anche tante auto diverse, altre auto più o meno sgarupate, ma tutte molto simpatiche.
1: Ah, Dio, si trova bene, Gigio.
0: Ma Dio cantante, una di loro era Helmut. Helmut, una Prince che era piena di ruggine, che ci disse, non ti preoccupare, ragazzino, Dio cantante, qui vivrai una nuova vita, stare da vedere, vedrai, Dio povero. E così, insieme a loro, Gigio visse felice e contento, finché la ruggine non lo corrose completamente.
1: Beh, un bellissimo lieto fine. Questa è una favola che non ha bisogno di tante morali, di tante spiegazioni.
0: No, la morale c'è, che la ruggine corrode il ferro, l'invidia il cuore. Come quando te parli, ad esempio, del club Passi per Berto.
1: Io non parlo mai di questo club, non mi interessa proprio quello che fanno.
0: Invidia corrode il
1: ma
0: cuore.
1: Che invidia, ma che invidia?
0: Le ruggine del ferro.
1: Ma non è invidia.
2: Vuoi mangiare bene spendendo poco? Vuoi assaggiare le prelibatezze della cucina regionale con i migliori vini del territorio? Anche noi, per cui se hai dei consigli da darci, sono ben accetti.
1: Di nuovo in diretta, parliamo di poesia. Giù delle Brande da sempre ha lanciato poeti, ha dato spazio a poeti emergenti, a questo, tutto questo grande spazio che c'è nella così, pubblicazione di poeti, perché sembra così, ma la poesia si vende, non sembrava, ma si vende tanto. E oggi abbiamo qua, presentiamo un poeta, una sua poesia, e ha aperto il compito importante di parlare di questo poeta, che credo che faccia parte del club Passi per Berto, anche lui?
3: Dottore, non faccia lo spiritoso.
1: No, perché sono in tanti che ne fanno parte.
3: È tanto tempo che non parliamo di poesia qui. Non rovini tutto, per favore, con la sua credi.
1: Ma che accredi? No,
3: accredi, questo è accredine.
1: No, mi piace giocare un po' con questa cosa.
3: Distillato di accredine. Pietro Balossini, che lascia Vicenza nel 1982.
1: Non è uno da Pazzi per Berto.
3: Non fa parte del club Pazzi per Berto ed è considerato l'erede di Gippo Zadegu,
1: ma però
3: per lo stile avaro delle sue poesie, tanto che è stato ribattezzato Petrus Balossini e anche per la comune appartenenza alla corrente dei Deo Cialtroni. Balossini inizia la sua carriera come tappezziere di fiducia del nipote di Alberto Sala.
1: Ah, quindi entra già proprio nel giro da subito, una porta d'ingresso.
3: Subito. Da cui impara le basi del mestiere. Io non so però se di poeta o di tappezziere.
1: Di tappezziere.
3: Lo saprei. Ma poi si sposta da Vicenza a Prunaro. E lì incontra chi incontra? Vanni Zatterì, conosciuto anche come il poeta del Bacero.
1: Sì.
3: Da questa collaborazione nascono opere come Minestra riscaldata per l'ispettore Callaghan, per i tipi di Belzebù Editore, che raccoglie poesie, sì, ma anche racconti
1: sull'ispettore Callaghan,
3: che sono scritti a quattro mani da quelli che abbiamo citato ora, oppure Strizzando i genitali a Vanni, una raccolta di poesie sull'amicizia per Zambuto Editore, ma non è che era amico di Zambuto.
1: No, certo, Zambuto Editore.
3: Per i tipi di Zambuto
1: Ma
3: Editore.
1: È così amichevole strizzare i genitali? Io non mi sembrava. Cioè, mi sembra più aggressivo come gesto.
3: Ma forse Vanni è antigazzo.
1: No, almeno siano quelle cose un po' da scherzo. Hola!
3: Zampata. Quella, insomma, malata del culo.
1: Esatto,
3: quella, pisellone! Esatto. Cosa, così. Quelle che piacciono da lei. Abitualmente fa.
1: Era borro.
3: L'ho visto con Pasquale, che gli ha fatto pisellone, così, che ha fatto un salto indietro. Lei rideva, si divertiva. Vabbè, insomma. Oggi Balossini sta lavorando alla biografia in riva di Camillo Beso, conte di Cavour. Adesso il dottore ci leggerà.
1: Non vedo l'ora
3: di fare pisellone a uno e all'altro. Ci legge una poesia del Balossini che è Sotto cieli tempestosi. Mm-hmm. Attenzione, dottore, che hai due pagine.
1: Vediamo la pagina dopo, è questa. Sì. Ida e Michele si lamentano della pioggia ricorrente, dei temporali, di fulmini e saette, di questo sole assente. Infastiditi si trasferiscono a Damasco sotto al sole, ma la guerra è come il temporale, ma di solito fa molto più male. Ida e Michele hanno comprato molti ombrelli per la pioggia, ma restare sotto le bombe non è una cosa saggia. Sotto le bombe non si guarda il temporale perché la pioggia bagna, ma la bomba squarta e fa più male. Per questo Ida e Michele ora vivono a Dubai, sdraiati sulla sabbia, stanno asciutti lontano dai guai. Ma in questo mondo è sempre più difficile schivare le guerre ai marinai. E Ida e Michele non si sentono tranquilli neanche a Dubai. Un atollo isolato in mezzo al mare è la risposta, ma la guerra e le bombe le inseguono senza sosta. Ida e Michele sono in spiaggia tranquilli con i piedi a mollo. Quando il fungo atomico si alza vicino a Tolo.
3: Non rida!
1: Mamma mia! E così ora sono tornati sotto i cieli tempestosi, ma sono felici e ora stanno zitti e buoni. Ma che razza di storia, è tristissima!
3: Mi aiuti, anche se ci si è messo a ridere sopra, che insomma non è molto professionale ridere del brano poetico che si sta leggendo, ma comunque mi aiuti, perché,
1: sì.
3: Ma perché bisogna schivare i marinai?
1: Non lo so, è una domanda che rimane aperta.
3: Comunque, guardi, questo qui, lui qui, devono farlo presidente a vita, te Deo Cialtroni.
1: Beh, questa però è una poesia che ha un significato chiaro, semplice, nel senso che partiamo da questi che vogliono schivare le bombe, ma le bombe li inseguono. E alla fine, proprio addirittura nell'atollo, c'è anche il fungo atomico. Qua stiamo parlando degli anni 70, direi. Il tono di Bikini, cioè, penso io. Vabbè, niente, direi che salutiamo. Stasera siamo in casa, questo è lunedì.
3: Bene.
1: E poi, niente, a questo punto, appuntamento a domani, stessa ora, stessa frequenza, subito dopo il GR di Popolare Network. Noi siamo qua.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

Ci dobbiamo abituare alla puntualità con il suono della campanella ormai imminente o già partito, perché per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico sempre chi parte un giorno, chi un altro, e quindi quello che è certo è che oggi, ultima settimana d'estate 2026, già mi manca, anche se non è ancora finita, però inizia il palinsesto ufficiale 2026-2027 di Radio Città Fujiko, in un momento dove i diritti sociali, l'istruzione a proposito di scuola, il lavoro, la sanità, e potrei andare avanti a oltranza con la politica internazionale, con le guerre, con la situazione mondiale, una piccola radio fa resistenza. Grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori. Iniziamo una nuova stagione ufficialmente, anche se il Breakfast Club ormai è un mesetto, si può dire, quasi, dai, che è in frequenza. Ufficialmente oggi c'è l'inizio di palinsesto 2026-2027. Come vi ho detto, l'importanza dell'unità, l'importanza di una forza progressista, veramente progressista, che ha diverse realtà di pensiero, ma che comunque portano nella stessa direzione. E per iniziare bene, una buona colazione in diretta, no? Anche questa, piccolo nel piccolo, però che con tanto impegno e entusiasmo raccoglie le forze di prima mattina, momento importante della giornata. Al microfono in regia la voce di William Piana, che puntualmente per questo lunedì 14 settembre vi accoglie. Sono le 7:02 minuti e 43 secondi. Ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza sia in DAB per la comunicazione interregionale e anche per lo streaming www.radiocittafujiko.it, dove consultare anche le notizie sul nostro sito tra cultura, politica, attualità, musica. A proposito di musica, il brano del buongiorno, ecco, il brano del buongiorno con la voce di Victor Davis, Deep in Your Mind, per Kyoto Jazz Massive apre la nostra playlist. Lunedì è Magazine, ma non solo, con Sergio Fanti e altre voci porteremo il via questa settimana di inizio ufficiale. Vi auguro una buona settimana, un buon lunedì, un buon ascolto e una buona colazione. A tra poco con lettura delle prime pagine.

0: Una prima colazione in diretta, oltre che puntuale, che sta con gli ultimi, che è una voce fuori dal coro, come la radio che la ospita, Radio Città Fusico, che ringrazio ancora una volta. Come grato all'ascolto di mattiniere e mattinieri, ricordo che la lettura delle prime pagine è completa, ma lunedì è senza il manifesto. Ringrazio l'edicola Cabianca, che quando può, nonostante una distribuzione difficoltosa, anche il mondo dell'editoria in difficoltà, come tante altre realtà culturali. Troveremo l'intelligenza artificiale, che è una parola ormai, anzi sono due contenuti che, come ben sapete, discuto e critico molto spesso. Le troveremo presenti sulle prime pagine insieme ad altre notizie che leggeremo tra poco, tenendo presente che la lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E quindi in bocca al lupo per questa nuova stagione. Come vi dicevo, iniziamo dal Corriere della Sera, titolo principale: i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web. Trump, rallentare? No, chi la sviluppa vince. Il dossier da Russia a Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici per quanto riguarda tutto ciò, mentre invece per l'Occidente no, scommesse e strategie sul voto, premier e coalizione, Antonio Polito l'editoriale. Tra l'altro, nel data room i report medici falsificati sono cresciuti del 900%. In campo medico l'intelligenza artificiale, che resta pur sempre un software e come tale indirizzabile, può anche inventarsi risposte truccate e pericolose per la salute. In 3 anni gli articoli scientifici con falsità sono cresciuti del 900% e può barare sull'efficacia dei farmaci. Guerra, a centro pagina il Corriere della Sera: ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Le elezioni legislative, Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Intanto politica interna, la Schlein pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Emilia. La conclusione del Corriere della Sera, La Repubblica, titolo principale: Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, bravi, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. La Germania dichiara giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Direi che è la conclusione per La Repubblica. Riprendo un attimo il Corriere della Sera nel titolo che troviamo con dichiarazione di Zelensky: avete i barbari alle porte. No, li abbiamo già in casa, purtroppo, e non sono quelli che pensiamo, anzi che pensano. Sono purtroppo ben radicati in casa nostra. E alle 7:11 minuti ribadisco, con un po' di ricordo d'estate e coi Coop, da Wolf for Coop, ascoltiamo Summer Sun e torniamo tra poco con Il Fatto Quotidiano e Il Domani, perché lunedì non abbiamo il manifesto in edicola. A tra poco.

Sono barbarie continuare a essere complici di un genocidio, continuare ad armare per fare la guerra spendendo soldi in armi. Se non sono barbarie queste, non vedo. Potrei andare avanti, perché purtroppo ce ne sono e come. Prendiamo allora il Fatto Quotidiano. Conte a Schlein: chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Alla festa del fatto, Elli, a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Festa del fatto, il conduttore, mai affari con la vitola, Ranucci: non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. Festa del fatto, Albanese dichiara: la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Anna Foa dice: sanzionare Netanyahu. Intanto a centropagina, Gratteri in Bersigliana: sulla giustizia l'opposizione è troppo timida. Per il secondo libro, Crosetto punisce Vannacci, 12 mesi di sospensione. Procediamo dal Fatto Quotidiano. Inchiesta Mediapart: l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 chilometri quadrati. Concludiamo con le due righe sopra la testata del Fatto: Trump ferma i big tech spaventati dall'intelligenza artificiale fuori controllo. Nessun rallentamento. Il fisico Rovelli: gli algoritmi nelle guerre sono più pericolosi financo degli umani. Lasciamo il Fatto Quotidiano, del quale confermo ogni titolo. Il Domani: vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna: prima si vota meglio è. Messaggio agli alleati: acceleriamo sul programma, ma il leader del Movimento 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. I rischi per la Premier: il fantasma larghe intese, l'incognita Vannacci. Midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. Più solidità e meno ritardi, così l'Unione Europea può evitare un'altra Ceuta. È la conclusione del Domani alle 7:17 minuti. Lo stacco musicale è con i D-Note, dal quale ascoltiamo il brano Aria, presa da questa copertina bellissima per la Dorado Record che ritrae una torre di Babele. Però prendiamo una boccata di aria con i D-Note, tra poco.

Ultime due testate, poi linea al GR di Popolare Network, che sono Carlino e Giornale. Poi avremo uno speciale con Sergio Fanti, che ha portato contenuti su Officina Roversi, Magazine, rassegna stampa culturale, e concluderemo con la conserva di Monte San Pietro per un festival che presenteremo, che sarà prossimamente, ma non tanto in là col tempo, ecco, un last minute. Mi pare sia dal 18, comunque ne sapremo di più a breve. Dal resto del Carlino, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky, barbari alle porte dell'Unione Europea. Non lontano si trovano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. Chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Trump alle big tech, andiamo avanti. Intanto folla la Camera Ardente, in saluto a Emma Bonino. Monsignor Paglia dice: era una sorella. Ricordo che i radicali sono una costola del Partito Liberale, tanto hanno fatto con lotte importanti per i diritti civili, essendo liberali e liberisti hanno massacrato i diritti sociali, tra cui il lavoro, e poi per la politica estera internazionale, riarmare, armare, soldi per portare una continuità al tremendo conflitto che si sta sviluppando in Europa, e anche una, diciamo, vicinanza sionista, quindi determinati aspetti importanti da criticare. Ciò non toglie ovviamente dal punto di vista umano, e ci mancherebbe, il saluto a Emma Bonino, però per alcuni aspetti ampiamente criticabile. Schlein accelera, pronti al voto e sulle primarie, vinco, siamo il PD. A fondo pagina la conclusione, manovra Giorgetti indica le priorità, meno tasse al ceto medio. Qual è il ceto medio? Bonus da rivedere e aiuti ai giovani. Concludiamo con il Giornale, titolo principale, El Khoudry e la Jihad, voglio vendetta, la sinistra si spacca. L'Emilia, che difende l'estremista, è un caso politico. Nel video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi dice: non è solo un folle. Vi dicevo anche in questi contenuti a proposito di barbarie, eh? Azzardo Conte, per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle. Nel campo largo elite fra Elli e Giuseppi, dice il Giornale. Niente boom dei sovranisti, in Svezia vanno al governo i socialisti anti-immigrati. La sfida per il futuro, intelligenza artificiale, Trump tira dritto, altrimenti la Cina ci batte. È la conclusione alle 7:25 minuti per quanto riguarda la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà dalle 9:30 alle 10:30. Un po' di musica ci permetterà il collegamento con il GR di Popolare Network, e noi ci sentiamo subito dopo per conoscere gli appuntamenti a Officine Roversi. A tra poco, e poi Magazine.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni, ma la corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. In Francia la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, apre la sua campagna elettorale verso le presidenziali con lo slogan «La Francia ai francesi». La Germania verso le amministrative del prossimo fine settimana, il timore è che l'estrema destra dell'AfD cresca ancora. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e le elezioni. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte che a Meloni. Le priorità sono il programma e la coalizione, ma non abbiamo alcuna paura del voto. La guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio, il raid e la risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dalle elezioni in Svezia, quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, la distanza tra le due coalizioni è di un solo seggio. In testa c'è il centro-sinistra, con i socialdemocratici che restano primo partito nel paese e si dicono pronti a governare, e i conservatori del governo uscente, secondo partito, a quasi 10 punti di distanza. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
2: I primi exit poll davano un buon vantaggio per la coalizione dei partiti di centrosinistra. Poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Balla un seggio. L'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei quattro partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista, che all'inizio correva col centro-sinistra, poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centrodestra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centrodestra.
1: Ma l'importante dato politico che emerge dalle urne svedesi è la frenata del partito di ultradestra, Svedesi Democratici, che i sondaggi davano invece come possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle precedenti elezioni. Si allontanano dunque le prospettive di un loro ingresso nel governo e a Bruxelles si tira un sospiro di sollievo.
3: A Bruxelles ci si prepara per un possibile cambio di guardia a Stoccolma dopo la vittoria di misura della coalizione di centro-sinistra dell'ex premier Magdalena Andersson, che è pronta a tornare alla guida del governo dopo 4 anni di opposizione. Anche se la questione della formazione del governo rimane delicata e incerta, la vittoria della coalizione rosso-verde scongiura il pericolo di un'ulteriore avanzata dell'ultradestra dei democratici svedesi, che dal 2022 hanno supportato il governo di centrodestra di Ulf Kristersson, ma che nell'eventualità di una nuova vittoria avrebbero questa volta reclamato posizioni ministeriali. Nonostante la chiara frenata dei democratici svedesi rispetto all'exploit di 4 anni fa, il partito di estrema destra dalle origini neonaziste ha comunque già influenzato pesantemente la politica svedese, perché immigrazione e sicurezza sono diventati i temi portanti non solo della campagna elettorale, ma di qualsiasi coalizione di governo, a prescindere dal colore politico. Anche un governo di centro-sinistra, con tutta probabilità, continuerà a tagliare sulla protezione internazionale e l'integrazione delle persone migranti, spingendo invece sulle revoche dei permessi e i rimpatri volontari e forzati. Al tavolo del Consiglio europeo potrebbero dunque tornare a essere 4 i leader socialisti, ma l'approccio nordico, come già dimostrato dalla danese Frederiksen, è quanto di più lontano dalle posizioni dello spagnolo Sanchez, che può solo parzialmente esultare per il cambio di guardia a Stoccolma. In generale, a Bruxelles non c'è alcuna preoccupazione sui temi più urgenti, in particolare sulla difesa. Andersson è ben conosciuta come leader pro-UE e pro-Ucraina, che tra l'altro è stata la fautrice dell'adesione della Svezia alla NATO dopo decenni di politica di non allineamento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Europa l'avanzata delle destre estreme resta però un tema. In Francia Marine Le Pen ha aperto ieri sera la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027 con lo slogan «Prima i francesi», questo è il messaggio principale. Nonostante i guai giudiziari, la leader del partito di estrema destra, l'Assemblée Nationale, resta la favorita nei sondaggi per la corsa all'Eliseo.
0: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francese e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Net.
1: E poi c'è la Germania, dove si apre l'ultima settimana di campagna nella città-stato di Berlino e nel Land di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove si vota domenica prossima, 20 settembre. Dopo la schiacciante vittoria dell'AfD nelle amministrative in Sassonia-Anhalt, il timore è che l'ultradestra avanzi anche nelle prossime elezioni. Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino.
4: Spero che non sia quello che auspicano dall'AfD, cioè un effetto domino che travolgerà tutta la Germania e che quindi metterà in difficoltà il governo, che porterà prima o poi al governo anche l'AfD. Però certo è un colpo anche al cordone sanitario. Al momento la CDU regge, però per esempio il candidato a governatore in Sassonia-Anhalt, Uri Siegmund, non ha nascosto l'ambizione di trovare dei transfughi della CDU, no? E quindi insomma questa questione del cordone sanitario è una questione secondo me fondamentale che si porrà più volte nei prossimi mesi. Le prossime elezioni in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino sono già molto diverse, cioè a Berlino è favorita la candidata della Linke, in Mecklenburg-Pomerania anteriore al momento c'è addirittura un testa a testa tra l'AfD e la SPD, e quindi probabilmente si riuscirà a fare un governo.

0: coalizione, ma siamo pronti a vincere sia le primarie che le elezioni. Questo è il suo messaggio. In diretta l'inviato a Reggio Emilia, Luigi Ambrosio.
1: Buongiorno Mattia, con un comizio vecchio stile per durata più di un'ora e mezza, Elly Schlein ha lanciato due sfide, la prima inevitabile a Giorgia Meloni, andiamo a votare il prima possibile e vinciamo noi, la seconda sfida, e non era scontato, a Giuseppe Conte, l'alleato riottoso che ancora ieri pronunciava sulla politica estera parole che mettevano in difficoltà il PD, se faremo le primarie le vinceremo.
2: La vogliono premier qui.
3: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale dell'unità, noi lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo o primario, quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tantomeno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi.
1: La candidata premier sarò io, ha detto quindi Schlein, che dal palco incalzava avversari e alleati che immaginavano altri schemi. C'è chi tifa pareggio, c'è chi non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi, e poi ha aggiunto le mie aggravanti personali, essendo donna di 40 anni, libera e non conforme agli standard. Una determinazione che nelle intenzioni serve anche a mettere un freno all'attivismo di Conte, applaudito anche alla festa dell'unità, come spiegavano dirigenti del PD mentre la segretaria era circondata dalle persone che volevano una foto con lei dopo il comizio. Conte non può dare ordini né sull'Ucraina né su altro, dicevano tutti. E se ci sono le primarie sicuri di vincere, la risposta erano le braccia che si allargavano a indicare il popolo dietro le transenne. Tutto bene nel PD quindi? No, il comizio finale di Schlein è una botta di adrenalina che compatta il partito, ma i problemi nella coalizione rimangono. A tutte le componenti del PD piace la scelta di essere più assertiva, di essere uscita allo scoperto, ma nessuno si illude che basterà per mettere tutti in riga. Lo schema è emerso anche dietro le quinte, blindare il programma nel minor tempo possibile, cominciare a pensare ai nomi del futuro governo, tenere insieme il partito per non dare alibi agli altri, prendersi tutto il tempo necessario per decidere sulle primarie e intanto allargare il perimetro della coalizione per non lasciare a nessuno l'arma fine di mondo, né in una futura ipotetica maggioranza, né adesso. Vieni allo studio.
0: Grazie Luigi. E a destra invece i problemi principali sono quelli interni alla Lega nella settimana che porta al raduno di Pontida. Il servizio di Alessandro Braga.
4: Chissà se la pax armata all'interno della Lega reggerà fino a domenica. Dopo l'incontro la scorsa settimana con la fronda nordista, Salvini era stato ottimista. Un incontro collaborativo che ha stabilito la roadmap della Lega dei prossimi mesi, aveva detto. L'altro ieri l'annuncio che sul palco di Pontida non ci saranno leader stranieri per lasciare spazio ai territori. Ma la tregua coi governatori sembra fragilissima e difficilmente si arriverà alla fine della settimana senza nuove schermaglie. Mercoledì nel Varesotto ci sarà una serata con Romeo e Fontana e i due potrebbero approfittarne per alzare i toni contro il segretario. L'appuntamento di domenica prossima sarà un crocevia politico per Matteo Salvini. Lo slogan scelto parla chiaro, non passa lo straniero, un ritorno alle origini sui temi della sicurezza e della difesa dei confini. Ma a preoccupare Via Bellerio in queste ore non sono tanto gli avversari esterni quanto le fibrillazioni che scuotono la base e i vertici del partito. Nelle scorse settimane le tensioni interne hanno rischiato di trasformare la festa identitaria in una resa dei conti. Ora il timore è che l'appuntamento sarà un flop coi militanti che diserteranno il pratone. Nelle chat leghiste di Veneto e Lombardia girano immagini che invitano a non presentarsi in terra bergamasca. Salvini ha fatto capire che non è disposto a concessioni che vadano oltre quanto già promesso. Una gestione più collegiale del partito, ma nulla più. Insomma, il segretario si prepara a blindare il suo ruolo, promettendo una Pontida di battaglia ed escludendo passi di lato. Poi, il giorno dopo, potrebbe arrivare il contrattacco.
0: La guerra in Ucraina nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero, oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il RAID è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri un treno diretto da Kiev a Varsavia, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri europei per la sicurezza. Intanto dal vertice dei BRICS in India, Mosca auspica la ripresa dei colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità di Xi Jinping e Narendra Modi a mediare per la pace. Il commento di Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
5: C'è un fatto che fa propendere su come possa esserci un tentativo, chissà quanto prolungato e quanto fondato, da parte soprattutto dell'India, perché Narendra Modi non è la prima volta che rilascia dichiarazioni del genere nelle ultime settimane, lo aveva già fatto a Bishkek durante uno dei summit dell'organizzazione di Shanghai. La visita di Xi Jinping in India, che è una visita

0: Storica, poiché i due paesi sono, come sappiamo, in conflitto per una serie di dispute di frontiera, aggiunge una certa forza a questa affermazione. È anche chiaro che Pechino negli ultimi anni ha un po' come dire, messo da parte quelli che erano stati gli sforzi diplomatici che pure erano stati inizialmente profusi per provare a trovare una mediazione, forse anche perché vi è stato un certo protagonismo statunitense.
1: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale e dal suo golf club in Irlanda. Il presidente americano ha voluto replicare ai colossi del settore che hanno messo in guardia sui rischi dell'IA, minimizzando i timori. Il servizio da New York.
2: Dopo gli allarmi lanciati dai colossi della tecnologia, Donald Trump attacca quelle che definisce le forze negative e pessimistiche che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense ha detto ieri che frenare l'AI significherebbe indebolire la competitività degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della Cina. E dietro questa posizione c'è per lo più una ragione economica interna, perché la crescita americana negli ultimi trimestri è stata sostenuta in larga parte dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data center, enormi quantità di capitale, infrastrutture e consumi energetici che stanno alimentando il prodotto interno lordo. Un rallentamento del settore rischierebbe quindi di mettere in discussione uno dei pochi motori solidi dell'economia americana, mentre effetto dei dazi, geopolitica e inflazione continuano a farsi sentire. Intanto però a Washington cresce il consenso sulla necessità di introdurre dei limiti. Il presidente della Camera Il repubblicano Mike Johnson ha invitato alla prudenza e detto che il Congresso non può approvare norme affrettate che danneggino le aziende americane e favoriscano la Cina. Il leader democratico alla Camera, Kim Jeffries, ha accusato Johnson di muoversi troppo lentamente e chiesto un'azione decisiva, ma sollecitato sui divieti concreti da sostenere, non ha indicato misure precise né tempistiche. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Alle 7:46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e a tutti una buona giornata.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Non solo inizio scuola, inizio palinsesto, ma anche cambio di stagione, nel bene e nel male, per quanto riguarda le uscite di casa, soprattutto di prima mattina e non solo. Magari nel weekend vogliamo ancora goderci uno scampolo d'estate e di conseguenza alcuni aspetti come abbassamenti di voci, un accenno di bronchite. Mi raccomando, abbiate cura e attenzione di tutto ciò, non fate come me che sono uscito in bermuda e canottiera, che è abbastanza velleitario di questi tempi. Anche se un pochettino colpito, molto più attento, Sergio Fanti, voce importante che devi salvaguardare, Sergio. Buongiorno, Sergio. Hai osato un po' questo weekend, mi hai detto, e quindi la voce è colpita, ma rimane sempre bella, baritonale.
2: Ho quel raschino.
1: Sì, quel fastidio che esatto. Purtroppo di questi tempi colpisce. Allora, un last minute che hai preparato e che si collega a un articolo dei magazine, perché i magazine comprendono un po' diversi aspetti, anzi tanti. A pagina 4 della domenica del Sole 24 Ore, meno canti e più canzoni, sai per chi? Per Leopardi. Si parte dal lessico per costruire una comunità, è una delle considerazioni centrali delle canzoni per Leopardi, che a quanto pare ha anche questa predisposizione, quella di essere autore di canzoni costruite e riprese da Giacomo Iori, che in un saggio, in un lavoro che si chiama semplicemente Canzoni, va a pubblicare, viene presentato a pagina 4 della domenica, anzi sì, della domenica, lo confondo con la lettura del Sole 24 Ore. Te lo immagini un Leopardi malinconico? Per me, noi lo sottovalutiamo questo Leopardi molte volte, debole, un po' gracile a proposito di Malanni, ma in realtà secondo me non bisogna sottovalutarlo troppo. Non era poi così, certo, malinconico, riflessivo, triste, un amore mancato che ricerca e che più ne ha più ne metta, però io non lo sottovaluterei in tutto questo.
2: Sì, sì, è probabilmente sottolineato molto la parte malinconica, certo, di Leopardi, così come se fosse stato solo questo. Mi piace questa cosa, partire dal lessico per costruire una comunità. È un concetto che in altro modo, nell'intervista che sentiremo, viene richiamato, perché si parla di che i ragazzi non sanno bene l'italiano.
1: Purtroppo, anche gli adulti che fanno radio, sto parlando di me molte volte.
2: Però l'hai detto mentre parlavo io e la cosa mi insospettisce.
1: No. No, sei malizioso in questo. Comunque, il comunicato che troviamo e che vogliamo diffondere riguarda il 23 e il 24 settembre, con un appuntamento anche per questa sera. Rassegna delle nuove poetiche d'autore, a tale proposito, Targhe, Officina Roversi, che abbiamo già fatto, ricordi, la scorsa
2: stagione. Sì, Officina Roversi l'anno scorso fece la prima edizione del premio Targhe, di Targhe Officina Roversi. È una sorta di concorso, ma senza accento sulla competizione, per radunare quelle che in Italia sono nuove poetiche d'autore, cioè praticamente sono i nuovi cantautori che non trovano spazio, certo, sul mercato, perché il mercato pare ormai fortemente indirizzato a degli aspetti molto più effimeri.
1: Sì, sì, allo stesso modo questo porta a non considerare invece determinati talenti che grazie a queste iniziative trovano lo spazio che meritano.
2: Quest'anno le candidature sono state 661, mi dicevano, e sono stati, dovevano essere prescelti 18, ma poi ne hanno prescelti 21, perché evidentemente questi tre non erano scartabili, seppur
1: seppur andavano fuori dalla selezione, però.
2: No, ma devo dire, io l'anno scorso ho assistito alle serate, alle due serate che ci saranno anche quest'anno, e in effetti era tutta gente che, al di là della qualità, ma tutta che c'era ovviamente, tutta gente che aveva qualcosa da dire. La qualità adesso c'è sempre, perché questi strumenti moderni, come ad esempio il karaoke, che è già una trentina d'anni che è entrata nella quotidianità di tante persone, cioè sapere strimpellare uno strumento e sapere intonare bene,
1: intonare una canzone,
2: mentre probabilmente 50 anni fa era una cosa che
1: più elitaria,
2: erano pochi, adesso sono tantissimi. Quindi in effetti vai a un concorso di voci nuove, trovi delle ragazzine che cantano da paura, però vogliono solo così, voglio fare la cantante, punto. Invece il cantautore e questa gente radunata, diciamo, da Officina Roversi ha una loro poetica, cioè un loro mondo da trasmettere di valori, di estetiche, di sensazioni. E il 23 e 24 settembre questi 21 tra virgolette finalisti si esibiranno in piazza Lucio Dalla a Bologna. Ma oggi parliamo, torneremo sul 23 e 24 settembre, oggi parliamo invece di un'iniziativa che Officina Roversi e Pendragon, l'editore, hanno preso per quanto riguarda i cantautori da insegnare a scuola.
1: Bello!
2: Ora, non in senso scolastico, cioè Franco Battiato, Nacque, Amilo, Il, eccetera,
1: Leopardi, esatto, Porto Recanati.
2: No, invece partire dalle canzoni di cantautori che sapevano scrivere dei testi in italiano pregevole e con concetti insomma importanti, cioè con concetti, cioè, voglio dire, non la canzone sciocchina, e l'alunno si deve esercitare sul partendo dal testo. Adesso
1: stai sfogliando velocemente.
2: Sì, sto sfogliando velocemente. Per esempio, vabbè, c'è, allora, Guccini ovviamente in questo periodo la fa da padrone, ma per esempio c'è una presentazione di Guccini e poi l'alunno deve rispondere attraverso quali media rock and roll è entrato nella vita del cantautore, e cioè ti fanno leggere un testo e poi ti interrogano su questo testo. Le canzoni, ad esempio, Ascolta Auschwitz, citata da Guccini, chi è che parla nella canzone? Quale situazione viene rappresentata? Descrivi le tue sensazioni ascoltando il brano, pensando soprattutto che si riferisce a fatti storici realmente accaduti e luoghi realmente esistiti. Cioè praticamente ti fanno considerare il testo dei cantautori alla stregua di un testo,
1: certo,
2: di,
1: poetico
2: letterario.
1: Sì.
2: È una cosa che io
1: molto interessante
2: accolgo positivamente, sì, perché in effetti io ritengo sempre che i cantautori non siano poeti, è un'altra cosa.
1: Certo.
2: Tuttavia, se tu prendi La guerra di Piero di De André, per esempio, è innegabile che
1: ha tanto, tantissimo di politico,
2: lì,
1: e siamo lì e come, siamo lì e come. Io ho trovato anche un altro file portato da te, che è Canzoni di notte.
2: Canzone di notte numero 2.
1: Sì, Canzone di notte numero 2.
2: Ho pensato a quello perché è una canzone in cui Guccini parla proprio dell'atto dello scrivere molto solitario, anzi notturno, col classico bicchiere di vino davanti. È una canzone vecchissima, però è,
1: la mettiamo,
2: è rimasta come caposaldo nella canzone d'autore.
1: Certo.
2: E così ho pensato appunto a tutti questi ragazzi che magari vivranno di altre cose, camperanno di altri mestieri.
1: Sì, però conoscere tutto ciò non è un male.
2: Perché non sono tutti giovanissimi, c'è anche gente sui 40 anni.
1: E dei bambini.
2: D'accordo. Però insomma, tuttavia continuano a scrivere perché è una cosa insopprimibile.
1: Allora, tu hai intervistato Francesco Guarino, che è direttore artistico,
2: sì,
1: per quanto riguarda tutto ciò. Intervalliamo le due parti di conversazione perché ci sono le voci anche di
2: Felice Liperi,
1: esatto, di Officine Pasolini.
2: Officine Pasolini e di Paolo Taranca. Sono entrambi dei grandi studiosi della canzone d'autore, hanno pubblicato varie cose.
1: E quindi sentiamo questa conversazione.
3: Oggi ho un parterre d'eccezione per parlare delle prossime imminenti manifestazioni di Officina Roversi. 23 e 24 settembre in Piazza Lucio Dalla a Bologna ci sarà la prima vera esecuzione musicale con i 18 prescelti. Ne parliamo col direttore artistico Francesco Guarino.
4: Siamo arrivati a 21 perché 18 era un numero che ci stava stretto, ci sono state tante difficoltà nella selezione. Il nostro obiettivo è riuscire a portare sul palco più artisti possibili. In due giornate si fa quello che si riesce, quindi da 18 siamo arrivati a 21 in tre categorie: canzone, testo per musica e poesia. Sarà l'esibizione pubblica dei candidati ufficiali alle targhe Officina Roversi 2026.
3: Benissimo, ricordiamo ore 20, 20 e 30.
4: Ore 20, ingresso libero, è la città di Bologna che accoglie queste nuove poetiche d'autore provenienti da tutta Italia, che sarà un piacere ascoltare dal vivo sul palco.
3: Ma un'altra importantissima iniziativa è l'uscita di un libro, o sbaglio?
4: Cantautori nelle scuole.
3: Fondamentalmente si tratta di poter divulgare i nostri migliori cantautori a beneficio dei ragazzi e con l'ausilio degli insegnanti. Ne parliamo con Paolo Talanca, che è un illustre studioso della materia della canzone d'autore.
5: Ciao, salve a tutti. Beh, allora, questo è un libro che è un unicum, non esiste un libro del genere. Cioè, noi abbiamo chiesto a 23 artisti, tra i quali Francesco Cuccini, Vasco Rossi, Giovanotti, Zucchero, tantissimi artisti, ma poi Fiorella Mannoia, anche giovani, Anna Castiglia, Emmanolde, delle testimonianze, no? Qual è quella volta in cui ti sei innamorato della musica, se riesci a ricordarlo, qual è stato l'artista, quali sono le canzoni. Ci hanno dato delle testimonianze inedite bellissime, e l'adolescente Vasco Rossi che parla con gli adolescenti di tutta Italia. Su questo una squadra di insegnanti che insegnano a scuola tutti i giorni hanno creato delle schede, no? Degli esercizi stimolo che possono essere usati in classe. Io e Felice Liperi abbiamo scritto un excursus storico dagli anni 50 fino ai giorni nostri, quindi anche fino a oggi, fino al rap eccetera, sulla storia della canzone d'autore a beneficio di quegli insegnanti che possano anche contestualizzare la canzone d'autore. E insomma è un libro che non c'è in giro, è un libro che è uno strumento importantissimo, perché si parla tanto del fatto di inserire i cantautori a scuola nelle ore di insegnamento, però bisogna farlo con raziocinio, altrimenti rimane lettera morta. Questo è un libro che è uno strumento che serve a questo.

0: tuoi.
1: Mi sento vecchio a portare certe considerazioni, ma del resto lo sono, tipo, sembro mio nonno quando affermo poterlo aver fatto io a scuola una cosa del genere. Non c'erano mica queste iniziative quando andavo alle elementari,
2: No, non c'erano assolutamente.
1: No, non, anzi, è tutt'altro, magari hanno viste anche un pochettino.
2: Ma guarda, mi dispiace, stiamo parlando sopra il maestro, ma io che ormai ho vissuto abbastanza per poter vedere che questi cantautori all'epoca, quando uscirono, erano considerati dei capelloni svogliati, sì, che non volevano fare niente, solo ribellarsi a non si sa cosa, proponendo nulla, proprio dei bon da niente. Poi pian pianino sono stati rivalutati, adesso sono dei fari letterari, imprescindibili poeti del Novecento. Guarda che la vita è buffa, però.
1: È strana, sì, però alcuni aspetti si ripetono. Pensa che quando uscirono gli impressionisti erano considerati belve, le fauve, cioè degli animali feroci che rovinavano la pittura.
2: C'è bisogno di un tempo lungo di sedimentazione per capire il nuovo fenomeno, il nuovo linguaggio, e poi viene forse anche valorizzato in maniera troppo enfatica a volte, no?
1: A perché volte si rischia tutto ciò.
2: Esatto,
1: a volte
2: si rischia di recuperare esagerando dall'altra parte.
1: Pensa che noi alla fine degli anni 70 ancora andava il ritrovo nei cortili che erano racchiusi dai garage, no? Nei quartieri.
2: Ma certo,
1: dove abitavo io. E si giocava al Festival di Sanremo, perché ognuno di noi aveva un beniamino o una star che era particolarmente a cuore e si esibiva di fronte al pubblico che erano gli amichetti, e a turno si cantava. Ed era secondo me uno dei giochi più belli da cortile che dalle
2: bello,
1: mie
2: no?
1: parti
2: sì.
1: abbiamo fatto, bene o male, sorridendo, prendendoci in giro, però in quel momento ti sentivi veramente con la possibilità di esibirti, e l'appartenenza all'aspetto della canzone, della musica, allora si chiamavano i complessi, ti ricordi?
2: Certo, i complessi.
1: I complessi,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: non
2: sì.
1: sono quelli tipici.
2: I complessi beat.
1: I complessi beat diventavano anche un'identificazione. A chi ti piace a te? Che musica ascolti? Chi ti piace? È giusto che vengano sottolineati questi aspetti, perché è brutto perderli, secondo me. Sono importanti socialmente come culturalmente, e oltretutto in un momento più algido legato a digitalizzazione, che io nomino spesso come nemico, anche se sbaglio, perché certamente è un motivo importante di, per me, di regresso, però fondamentalmente anche di progresso, perché no, se utilizzata nella giusta maniera, ma non mi sto a dilungare su questo con tutto quello che sentiamo tra intelligenza artificiale e quant'altro. Piuttosto ascoltiamo la seconda parte di intervista, perché tu hai curato, fra l'altro.
2: Comunque,
1: sempre belle le tue interviste.
2: C'è la digitalizzazione, ma sono passato da Piazza Lucio Dalla sabato, perché sabato e domenica c'è stata una piccola fiera del disco, e non solo ho visto chiaramente tanta gente che rincorreva i vinili, ma le cassette.
1: Sì, stanno tornando le cassette, che è stato, oddio, il mio primo mezzo è stata la bobina.
2: Non ha senso, non ha senso la cassetta ormai,
1: però
2: evidentemente è un oggetto
1: che ti ha, che sta a cuore.
2: Avremo in macchina lo stereotto di nuovo.
1: Magari,
2: chi lo sa?
1: Chissà, incastreremo di nuovo e con la penna Bic cercheremo di sciogliere gli intrecci della cassetta, chi lo sa.
3: Felice Liperi, che è magicamente con noi, e al quale chiedo: Felice, qual è stato il criterio con cui avete scelto i cantautori che sono entrati in questo libro, Cantautori nelle scuole?
4: Ma direi che fondamentalmente bisogna dire cantautori, perché finora non è stato ricordato che il nostro ambizioso obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi sicuramente alla canzone d'autore, ma utilizzando la canzone d'autore che ha uno specifico di qualità dei testi anche all'italiano, perché uno dei problemi pare che sia quello che i ragazzi non sanno più l'italiano, e allora noi vogliamo dare una mano attraverso i testi della canzone d'autore, perché la canzone d'autore chiaramente dà molta attenzione a questo aspetto. Cito per tutti, visto che in questi giorni tutti piangiamo Guccini, Francesco Cucini, che è poi il primo testimone di questo libro, che racconta le sue passioni per Bob Dylan da una parte e dall'altra poi invece per la musica popolare. Quindi questo è molto importante, anche se, come giustamente ricorda spesso Paolo Talanca, non è detto che portando ad andare a scuola i ragazzi immediatamente si appassionano. A me è capitato nei corsi che faccio io, dico sul serio, non avevano mai sentito Francesco De Gregori. Quindi diciamo che il lavoro è anche sulla memoria, cercare insomma di riportare in primo piano il lavoro che hanno fatto questi cantautori e anche la loro lingua, quello che hanno fatto nel campo delle liriche e della poetica.
0: Gli fa toccare con mano una materia in realtà che utilizzano tutti i giorni, perché sono comunque degli ascoltatori musicali di canzoni che lavorano sul presente, che sono però figlie di un percorso che c'è stato precedentemente. Stiamo semplicemente riunendo il filo con questo libro.
3: Benissimo, vi ringrazio Francesco Guarino, Felice Liperi e Paolo Talanca, e auguro moltissima fortuna in questo libro e a presto anche per una seconda edizione, magari con qualche escluso, vero Paolo?
5: Assolutamente sì, con un percorso più forte sull'educazione civica. In questo libro c'è molta educazione civica ed è una materia importantissima oggi a scuola. Magari si può pensare anche proprio di fare una edizione esclusivamente su certi aspetti. È importante capire che è la formula del libro che è vincente, non calare dall'alto le canzoni, non si prestano molto a mettersi dietro una cattedra le canzoni, bisogna metterle in maniera intelligente a scuola e questo libro prova a farlo. I stand to find the journey to truth.
1: Mi ha bruciato la considerazione l'ultima voce che ha intervistato, ma l'ha fatta in maniera assolutamente illuminata, perché volevo concludere appunto portando un'attenzione particolare alla proposta, in quanto determinati aspetti che per noi avevano un'importanza di come una lancia, come un'arma pacifica per scardinare un determinato aspetto conservatore, quando poi vai a istituzionalizzarla rischia di perdere la punta, rischia di diventare un'arma spuntata, quindi bisogna farlo in maniera assolutamente consapevole. Confermo le parole di conclusione
2: di Paolo Talanca, che so che lui è...
1: Questo vale per il fumetto.
2: È molto attento a questo aspetto, di non annoiare i ragazzi e non fare i professori.
1: Certo.
2: Perché dice allora non ha senso portare la canzone.
1: Certo.
2: Allora rimaniamo al classico, certo. Imparare poesia a memoria, imporre con la coercizione i poeti, sì. E così. Anche perché la canzone in effetti ha una... la cantabilità. Cioè il poeta può essere bravo... Ne abbiamo avuti ovviamente centinaia di esimi, si può dire, penso di sì, con II o I, non lo
1: per
2: so.
1: Per me poi ti lascio la licenza, stiamo parlando di
2: poesia. Di poesia, quindi abbiamo la licenza poetica. Però in effetti c'è un aspetto un po' coercitivo, cioè ti devi mettere lì con la testa, imparare a memoria qualcosa, trovare la struttura. Invece la canzone ti trasmette tutto questo, ma in maniera abbastanza passiva, nel senso che la melodia e le assonanze che sono presenti tra un verso e l'altro ti portano poi a canticchiare.
1: È un ingresso, diciamo, più, non dico immediato, ma più naturale.
2: Infatti.
1: Allora, noi siamo in ritardo con la pubblicità.
2: Moltissimo.
1: Allora la mandiamo adesso e poi rientriamo con i magazine.
6: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
7: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
8: Ciao, sono Patrizio.
9: E io sono Domizia.
8: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
9: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
8: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
9: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
8: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
10: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
11: Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new?
1: Noi poi ci perdiamo in chiacchiere e approfondimenti, ma tutto ciò per sottolineare gli appuntamenti del 23-24 settembre al Dimondi Festival a Bologna, rassegna delle nuove poetiche d'autore, targhe Officina Roversi. Però certamente vogliamo sottolineare, e questo è un last minute vero e proprio, quello che sarà questa sera a proposito del libro che Sergio in parte ha riportato all'attenzione del pubblico del Breakfast Club. Beh, puoi dare i dettagli.
2: Ore 17:30 all'oratorio San Filippo Neri, che è in via Manzoni, mi pare, in pienissimo centro a Bologna. Non venite con la macchina, è consigliabile.
1: No, ecco. No, piuttosto a piedi.
2: È un consiglio che... d'amico.
1: Sì. E io di libri mi collego a pagina 11 di Repubblica Robinson per questo lavoro di Iperborea che sarà presentata al Voltiamo Pagina, non questa settimana, dove ho già una presentazione ad Elfi per un'autrice che nel cuor mi sta, ma ne parleremo con Silvia Albertazzi al Voltiamo Pagina. Però in programma vi è anche questo lavoro di Mikael Niemi, svedese. Di Svezia si parla tanto, le recenti elezioni e La pietra e la seta per Iperborea, riporta già dal titolo, con una bandiera rossa in copertina che sventola tra le mani di un contadino, l'ultimo romanzo di Mikael Niemi in uscita da Iperborea, è proprio un manifesto sgargiante. Il tema, infatti, benché si apra con l'escavatrice in una torbiera nei giorni nostri, e ritrova purtroppo i resti umani di un corpo, non è veramente un giallo, è la vera indagine sull'identità di questo caduto. Non la faranno la poliziotta accorsa sul posto né il commissario, ma SIV impiegati in archivio con un contratto di riabilitazione dopo dipendenze e ricoveri, e suo padre che risponde a nome di David. È il segmento narrativo più esteso che racconta lo sciopero degli sterratori, un episodio reale degli anni 30. Nel coro volutamente anonimo dei lavoratori spicca il personaggio di Kalevi, immigrato minorenne e senza famiglia. La lotta di classe svedese, affresco storico e lessico familiare, l'autore, che conosceremo assieme, descrive disuguaglianze sociali in un paese che ne sembrava del tutto immune. E quindi già dai risultati, dove pare alcuni contenti perché il meno peggio a quanto pare sta prendendo una posizione di seppur esigua vittoria rispetto alle realtà sovraniste, ricordando che certi aspetti li abbiamo e li stiamo vivendo in una ricerca costante, sempre al rincorrere il meno peggio, che dà delle conclusioni molto molto preoccupanti. Per quanto riguarda questa apertura dei magazine che segue dopo la dopo Robinson di Repubblica, dopo la letteratura con meno canti e più canzoni per Leopardi, che invece troviamo dalla domenica del Corriere della Sera, un titolo principale per una mostra: frammenti di storia e sismografi di civiltà, il passato davanti a noi. La grande mostra ha un bellissimo titolo, Broken, che si sta per inaugurare a Palazzo Strozzi. Propone 80 opere dall'antichità all'arte contemporanea che interrogano il nostro rapporto con ciò che non c'è più. Broken è appunto un rotto, cioè un frammento. Il frammento diventa opera d'arte stessa quando c'è un ritrovare in archeologia questi frammenti, che già di per sé hanno un'estetica che è al pari di un'opera d'arte completa. E questi frammenti di storia saranno imminenti a Palazzo Strozzi. Aggiungo che giovedì sarà protagonista l'esposizione dedicata a Man Ray, a Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, una mostra che è stata presentata venerdì scorso. Ho avuto la fortuna di essere presente in conferenza stampa e vi assicuro che è una mostra che vi lascerà senza fiato. Daremo approfondimento con il curatore dell'esposizione. Poi, Sergio, una buona notizia: sicuramente avrai sentito del furto delle tre opere d'arte che sono state trafugate a Magnani Rocca. Sono state ritrovate intatte. E siccome io trovo, e non solo io, che sia un patrimonio di tutte e di tutti, perché Magnani ha messo a disposizione questo per il territorio e non solo per appassionate, appassionati e per chi si vuole avvicinare all'arte, sono delle grandi realtà e dei patrimoni artistici che ci appartengono. Sono state ritrovate, erano in un appartamento, con un'operazione importante sono state nuovamente portate nella sede espositiva, e questa è una gran buona notizia. Si può dire con ironia che i trafugatori avevano buon gusto, perché Gauguin, Monet hanno portato via dei nomi di questo genere, e aggiungo anche Matisse. Insomma, artisticamente parlando, capisco che alla Magnani Rocca, dove prendi bene, però hanno avuto una certa anche attenzione artistica nella scelta, e questa diciamo che la considero la buona notizia della giornata.
2: Ma
1: che se è capitato
2: in questi casi il trafugatore prende il quadro per tenerlo per sé, perché diventa anche un non vendibile, perché con tutto...
1: Io ho dei particolari che non so se posso, però diciamo...
2: Un thrilling, bello.
1: No, non è un thrilling, è anche una cosa un po'... Il trafugatore ha confessato, i trafugatori, uno dei componenti di questa equipe ha confessato: beh, due li avrei tenuti, uno lo volevo vendere perché volevo regalare una villa a mia moglie.

0: Sì, non è stata una commissione, non c'è dietro, diciamo così, un commercio, non sono partiti per l'estero.
1: Sì, sì, iniziativa privata. Proprio.
0: Iniziativa privata, però sono ritornati in sede espositiva, in posizione, diciamo, originale. Arte, letteratura, poesia, musica. Vedo che anche tu stai spogliando la lettura, mi pare, del Corriere della Sera, o vedo male?
1: No, vedi bene. Infatti io sono rapito dal pagina 9 della lettura, in cui sto vedendo che c'è un articolo dello stesso autore del libro. Allora, Thomas Schlesser ha scritto Il gatto del giardiniere, tradotto da Alba Bariffi per Longanesi, e lui stesso scrive l'articolo su di sé. Questa è una cosa che ho visto adesso. Dopo un fortunato romanzo sul potere dell'arte, Thomas Schlesser torna con una storia che esalta la forza dei versi. E non è, da quello che ho capito, non è propriamente un saggio, ma una storia probabilmente in stile di narrativo quasi romanzesco, in cui parla comunque della poesia, definendola prima di tutto la lingua dell'amore, e la poesia in quanto lingua dell'amore è l'arte di dire precisamente ciò che per sua natura è impreciso. La poesia è certamente anche la lingua del dolore. Non guarisce magicamente la sofferenza e la fragilità, ma dà loro una forma, un destinatario, consente di appropriarsi della sofferenza e di incanalarla, e quasi di domarla come si doma un animale indocile. Il dolore ovviamente non scompare, ma attraverso la parola poetica diventa abitabile. Poi ci sono varie citazioni di illustri poeti, e insiste su questo concetto che la poesia non elimina gli eccessi che noi usiamo per gli eccessi del linguaggio che noi usiamo,
0: sì, l'enfasi
1: per
0: del linguaggio.
1: L'enfasi per raccontare delle cose parossistiche, non elimina questa eccedenza, ma le dà una forma. La poesia tiene insieme gli opposti senza risolverli. E c'è una citazione di Flaubert in cui Flaubert disse: la poesia è una pianta libera, cresce dove non la si semina.
0: Ah, hai detto alcune aforismi come quest'ultimo, e alcuni contenuti, come mettere assieme gli opposti all'interno della poesia in cui ci si riconosce, e che danno motivo di riflessione importante su questo aspetto letterario coinvolgente e magico.
1: Ripeto, Thomas Schlesser, Il gatto del giardiniere, per editore Longanesi.

0: Suite per Brownswood Recording, un jazz cantautorale riportato dal pianista Alan Mahler, che ha colpito anche Sergio.
1: Sì, beh, meraviglioso.
0: Visto che parliamo di poesia, di formula cantautorale, anche nel jazz ovviamente va da sé, è presente come tutto ciò. Procedo velocemente perché quello che troviamo a pagina 6 della Domenica del Sole 24 Ore è il manifesto con il Festival del Medioevo, 12ª edizione, che sarà dal 23 al 27 settembre, un omaggio al santo più conosciuto al mondo e alla città di Gubbio, che è la sede del festival. È dedicato quest'anno al santo di Assisi, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Il programma perlustra in maniera approfondita aspetti di vita e della memoria di questo grande personaggio. È un po' la rock star San Francesco d'Assisi,
1: sì,
0: in certe situazioni direi che corrisponde a questa immagine. Qualcuno lo ha definita rock star, immagine attualizzante che però fa balenare la realtà di un personaggio giovane fuori dagli schemi, che amava cantare, che amava le poesie di altre e ovviamente anche le sue. Francesco il Lupo e quel patto di pace, l'articolo pagina 6.
1: Era un cantautore.
0: Era un cantautore, questo speciale così sotteso che ritorna. Volevi aggiungere una cosina prima della pubblicità, Sergio?
1: Allora, alla lettura, sempre sulla lettura, pagina 17, c'è un libro dello psicologo, cioè c'è un articolo di Teresa Ciabatti che parla, sì, di un libro dello psicologo Matteo Lancini che analizza i sentimenti tra i ragazzi in questa che lui definisce la era post-narcisistica. Perché Matteo Lancini, in questo libro che si chiama A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, per Einaudi, lui dice c'è stata un'epoca romantica, poi un'epoca narcisistica, attualmente stiamo vivendo l'epoca post-narcisistica. È racconto di un'evoluzione che sconfessa le teorie semplicistiche sul disagio giovanile, quelle semplicistiche tipo sì, il Covid, lo smartphone, cioè, che portano a banalizzare un po' tutto, e l'evoluzione dei ruoli, dei rapporti, a ribaltare il paradigma dei giovani troppo protetti, perché bambini ai quali non è stato posto alcun divieto. I figli non sono fragili, sono gli adulti a essere fragilissimi, tanto da non sopportare il dolore dei ragazzi, nemmeno l'espressione delle emozioni primarie, con una particolare allergia per quelle che più infastidiscono e preoccupano, cioè la tristezza, la paura e la rabbia. Ma cos'è un mondo che sopprime la tristezza e la paura? Questo è il fatto, che quando in effetti l'adolescente, il bambino, esprime un dissenso, anche certo, suo emotivo, dà fastidio, perché lui deve fare il bambino, il giocattolino che ride, che tanto tu sei
0: grazioso,
1: giovane, allora io cosa dovrei A volte ti amo narra una storia collettiva che contiene storie individuali, da quelle dei ragazzi fino a quella dell'autore. Siamo in presenza di, questo è interessante, ci sono degli sprazzi illuminanti. Siamo in presenza di inedite forme di insicurezza maschile e femminile. Condividere geolocalizzazione e password rappresenta molto bene la complessità e le contraddizioni del vivere odierno, del concetto di coppia. Sentirsi sempre vicini, prendersi cura dell'altro a distanza, ma allo stesso tempo controllarlo. Verificare che non abbia intenzione di andarsene via, di rivolgersi ad altri interessi e di dedicarsi ad altri progetti, scrive Lancini. Concludo dicendo, leggendo la fine di questo bell'articolo di Teresa Ciabatti, che ha intervistato Matteo Lancini, una storia di conquiste e perdite, tema che inevitabilmente diventa politico a partire da una verità schiacciante. Non si cresce più per trasgressione, ma per delusione. Si cresce per delusione.
0: E su questo noi ci fermiamo un attimo a riflettere, perché abbiamo letto dei passaggi in articolo che sono veramente delle mini poesie. Sì. E a questo punto, alle 8:30 questa volta puntuali, andiamo in pubblicità e poi rientriamo per un approfondimento dedicato a una kermesse che sarà a Monte San Pietro con la curatela della conserva. A tra poco ne parleremo con Claudio Conte.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Beck per la colonna sonora di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che hanno tradotto in maniera molto discutibile in italiano, che è "se mi lasci ti cancello". Io pensavo a una commediola USA da botteghino e nulla più, invece

0: in questione. Grazie Dino che ci scrive al 333-180-9494. Che densità di contenuto. Grazie Dino.
1: Grazie Dino, grazie. Siamo densi.
0: Siamo intensi. Allora, no, a parte adesso mettiamo su anche un brano magari non cantautorale, un pochettino più ritmato, come giusto che sia, però mi soffermo per parlarvi del quinto Festival delle Memorie, La Finestra sul Mondo. Questa edizione è davvero speciale grazie alla bella rete di partner, alla partecipazione del Tavolo della Memoria, Pace e Impegno Civile di Monte San Pietro. È una visione comune su quelle che sono le tante finestre sul mondo che si vogliono aprire, delle quali vogliamo trarre letture condivise, confronti, possibilità nuove, aperture verso un futuro che ci attende. Inoltre c'è una bellissima collaborazione con Peraspera Festival, di cui oggi c'è presentazione in conferenza stampa e ci saremo, che ha raggiunto la 19esima edizione, confermando uno sguardo attento e sensibile sulle arti contemporanee, interdisciplinari e sulla capacità di intercettare luoghi e territori decentralizzati. È un festival partecipativo, è a Calderino di Monte San Pietro, il programma è la curatela di Conserva APS, quando il 18, il 19 e il 20 settembre. E questo di cui magari ne riparleremo e io continuerò a cercare Claudio Contri, uno degli organizzatori per questa quinta edizione, magari per avere anche la sua partecipazione con Radio Città Fujiko e la sua presentazione. Noi torniamo tra poco perché ne abbiamo dai magazine ancora da dire e da raccontare. È un'intensità continua.

0: Se per quanto riguarda la quinta edizione del Festival delle Memorie, la finestra sul mondo così, senza rete, senza prova, fuori onda, ti chiedo se mi senti in diretta. Buongiorno Claudio.
1: Senti, buongiorno, buongiorno a te William. Non ho sentito la chiamata prima, ma sono qua, pronto.
0: Ok, pronto allora, per. Diciamo che gli aspetti logistici li ho già dati io, fuori frequenza, però ho fatto in maniera autonoma. È la quinta edizione del Festival delle Memorie, la finestra sul mondo, 18, 19, 20 settembre, Calderino, Monte San Pietro, la conserva PS. Ti lascio l'approfondimento di tutto ciò, Claudio.
1: Allora, guarda, ti ringrazio molto William e anche gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Noi faremo questo festival questo fine settimana, dal 18 al 20, come hai detto tu, in luoghi diversi sul territorio di Monte San Pietro. Partiamo il 18 nella Sala Consiglio, dove ci sarà un incontro sulla una finestra sul Mediterraneo, che è uno degli aspetti più salienti degli ultimi tempi, con il dialogo tra per la pace e la cooperazione, al quale parteciperanno sicuramente da remoto Luisa Morgantini, ci sarà Francesca Santucci di ACI Bologna, farà un intervento sui circoli di rifugio, ci sarà una ricercatrice del Centro Europeam di Praga, un centro di studi politici e sociali, Giorgia Baldi, e ci sarà un intervento da remoto del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Nablus, si chiama Raed El Debi, e lui si accentrerà su un tema molto, molto importante in questi periodi, toccherà la Cisgiordania, quindi la violenza dei coloni e la distruzione dei campi profughi. E il coordinamento e di tutto l'incontro sarà di Alfredo Pasquali, conosco anch'io molto bene, e ci saranno le letture di Daniela Boldarino con Younes El Bozzuri, e questo per quanto riguarda il 18. Poi il 19 ci spostiamo in un luogo secondo me molto bello, sperando che il sole e il tempo tenga, vicino a Ponte Rivavella, sempre nel comune di Monte San Pietro, nello spazio Orto Giardino Biricoccolo, Intrecci di Memoria. È un luogo condiviso, creato anni fa, nel 2022 abbiamo creato questa installazione vegetale che è una raccolta di memorie condivise, e lì ci sarà la kermesse della mattina, quindi dalle ore 10 fino alle ore 19 ci saranno ginnastica posturale alla mattina, poi ci saranno delle letture multilingue per bambini, ci saranno delle proiezioni in occasione dell'80° voto alle donne curato dall'ANSA, e ci sarà, ci tengo molto, un'esposizione delle tavole in occasione del 25° anniversario di Genova. Ci sono le tavole di Emanuele Giacopetti, poi ci saranno dei laboratori con l'ANED, quindi si curerà la parte storica per non perdere la memoria, poi ci saranno il coro 100 passi di percorsi di pace. Il pomeriggio sarà dedicato a due gruppi giovanili, The After e 3,5, e per finire alle ore 18 ci sarà la restituzione pubblica di un laboratorio di teatro di comunità che abbiamo realizzato nella nostra sede da gennaio fino ad agosto, e quindi e poi si terminerà alle ore 19, perché lì, non essendoci luce pubblica, dobbiamo terminare con la luce solare, quindi quello che c'è.
0: Certo.
1: E il giorno alle 18:30 il festival si trasferisce con la collaborazione con Peratera Festival a Monte Pastore, a Villa Itigli, con lo spettacolo, se non sbaglio, del Paradiso di Gruppo Nanù. E il giorno 20 concluderemo la mattinata, perché tutto si svolge nella mattina, faremo una camminata dalle 9.30, sì, più o meno, 9.30 fino alle 12.30 a Montesevero, con il Caivo Ovest e l'Ambra.
0: Bene, la partecipazione, sì.
1: La partecipazione è gratuita, infatti. Quindi chi vuole venire, sperando che il tempo tenga, mangeremo al fine alle 12.30 qualche tigella assieme alle persone che
0: del
1: saranno
0: resto
1: presenti.
0: Siamo nel luogo ideale, no, direi.
1: Esatto, sì, esatto. Ci saranno attività per bambini, come ho detto prima, alla mattina dalle 10 in avanti, con Quentame, che è curato da un'associazione di Monte San Pietro, Now Here, e curerà la parte didattica e di giochi partecipativa dei bambini.
0: Bene.
1: Io non ho altro da dire, perché io spero che il tempo tenga e che ci sia un po' di partecipazione, visto
0: ci sarà,
1: che è un festival partecipativo.
0: Ed è importante anche già dal titolo, Festival delle Memorie, quinta edizione, la finestra sul mondo con Radio Città Fujiko, con la presenza in approfondimento di Alfredo Pasquali, con collaborazioni come per Aspera Festival, incontri intergenerazionali per i più giovani, la conserva PS, la curatela di questi incontri. Su questo sito, la conserva PS, potete trovare più comodamente anche tutte le date e i motivi di incontro. Nonché, Claudio, io ti ringrazio
1: ringrazio te, ringrazio voi per la disponibilità che avete sempre nei nostri confronti, e in queste, perché noi siamo un comune liminale rispetto a Bologna, anche se facciamo parte della città metropolitana, ma siamo leggermente fuori, quindi ci piacerebbe molto che il comune venisse scoperto, quindi
0: si merita, comune sparso, ricordiamo che
1: sì,
0: merita
1: molto, molto
0: un'attenzione. Io ti ringrazio,
1: va bene,
0: e ti auguro una buona giornata. Ciao Claudio.
1: Anche a voi, ciao, grazie mille, ciao Will, ciao.
0: Comune sparso, perché Calderino è dove vi è la sede comunale, Monte San Pietro racchiude diverse frazioni. Sergio, puntata un po' disordinata, un po', però abbiamo portato contenuti, come ha detto Dino, densi e brensi, per cui questo che sia un buon motivo di iniziare la settimana è il nostro palinsesto ufficiale 2026-2027 per quest'anno assieme, che parte ufficialmente oggi.
2: Ah, oggi si parte.
0: Oggi.
2: Cioè, finora abbiamo scherzato.
0: Fino adesso così, no? Non abbiamo, è stato una,
2: non un precampionato.
0: Stare insieme, capito?
2: Ok.
0: Poi noi stiamo sempre insieme. Grazie Sergio, a presto.
2: Ciao a tutti.
0: Vi lascio con Liberi Dentro, anticipato dall'Edipeo Enciclopedico. A domani.
3: Incontri pomeridiani senza titolo per ora. Conduce in studio Alberto Manzi, regia di Nini Perno.

0: Buongiorno,
1: finalmente.
0: Lo so, ma non è mai... Io capisco, ormai sono tanti anni che occupiamo questo spazio, questa fascetta, io lo chiamo una fascetta, però non è mai scontato, no? Il fatto di ritornare, no? di ritrovarvi tutte, insomma, a me è una cosa che mi riempie il cuore, io non vedevo l'ora che la calma, basta, sopravvalutate, che finissero, perché insomma era ora di ricominciare.
1: Sì.
0: Andiamo, è tempo di migrare. Ecco. Allora, è tempo di migrare, ripartiamo con cosa? Con un'indagine di una società americana sulla meta turistica numero uno al mondo.
1: Ah, Venezia?
0: No.
1: Machu Picchu?
0: No.
1: Torre Eiffel?
0: No. No, ma la città,
1: città, la città, Roma.
0: La città, no, non è Roma, la città in questione è
1: Londra.
0: Barcellona.
1: Ma no.
0: Sì, questa società ha confrontato 40 grandi mete turistiche, le più grandi al mondo, e ha rilevato che la città catalana risulta la più affollata, con circa 20,4 milioni di visitatori l'anno, pari a 201.722 turisti per chilometro quadrato. Quindi attenzione. Cosa vuol dire questo? Che in termini assoluti città come Parigi o Londra ricevono più visitatori ogni anno, ma risultano meno congestionate perché sono più popolose, capito? Quindi rispetto alla sua grandezza, Barcellona è quella che appunto batte tutti i record, arrivando addirittura ad avere quasi 10 volte la popolazione residente con tutti i turisti. Addirittura in alcune fasi dell'anno hanno stimato che per ogni 10 abitanti ci sono 10 turisti, cioè uno a uno.
1: Sì, vabbè, però.
0: Uno a uno. E devo dire che Bologna, che era partita indietro, sembrava destinata al fanalino di coda, e invece piano piano devo dire che sta lentamente guadagnando posizione.
1: No, ma infatti, ma va bene, un po' va
0: un
1: bene.
0: Un po' va bene, però va uno bene. A uno.
1: No, ma io se fossi di Barcellona io sarei già emigrato.
0: Io sarei già andato via, sarei venuto a Bologna.
1: Per dire.
0: Però dopo me ne sei andato anche da qua. E quindi, no, il nomadismo. Uno dice, perché il nomadismo?
1: Perché non sopporti
0: perché
1: i turisti.
0: Perché non sopporti i turisti, tanti turisti. Ecco. No, poi è chiaro che anche noi siamo turisti, no? Anche noi facciamo i turisti, quindi non è che possiamo...
1: Se mai avessi avuto voglia di andare a Barcellona, ma
0: non
1: mi
0: ci
1: è
0: vai.
1: Passata completamente,
0: non, ci vai.
1: Non andrò mai più.
0: Ecco, e i barcellonesi ci sono contenti, ti sono grati di questo.
1: Magari qualcuno ci è rimasto anche male, però.
0: Perché non fate uno scambio? Tu vai a Barcellona
1: o
0: vieni a Bologna?
1: No, io non giocavo più a Barcellona.
0: No, dico, però, perché è uno a uno. Dico, se tu fai uno scambio, cioè tu inviti uno di Barcellona qua e te ne vai lì,
1: sì,
0: il sistema, l'economia tiene.
1: Ecco. Vabbè.
0: Il rapporto tiene, questo è l'importante, mantenere un giusto equilibrio. Comunque, insomma, Barcellona, città nel mondo con più visitatori, tenendo presente appunto che soprattutto qual è il punto di forza di Barcellona? Di essere una città abbastanza compatta, cioè non è troppo dispersiva nel territorio, e ha le sue attrazioni che sono tutte molto concentrate, tutte molto vicine.
1: Sì,
0: questo favorisce appunto questo turismo che ormai ha raggiunto livelli incredibili.
1: Sì, quasi insostenibili.
0: Ecco, questo è.
1: Vabbè, ma io a Barcellona non ci vado, capito?
0: Ho capito, però insomma, ma ci sei stato?
1: Sì.
0: Appunto, fai parte di quei milioni, capito, sì. Che hanno già fatto carne
1: andavo,
0: di porco, capito?
1: In tempi più sospetti, quando
0: c'era la movida a tutto andare, te lo dico io, sulle Ramblers, capito, andavi, ti ha preso il tempo, capito, avrei fatto, ci avrei il record di vasche, vabbè. Torniamo domani, va, che meglio.
1: Sì.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che tutti i giorni vi tiene compagnia per una mezz'oretta e prova a costruire un ponte tra carcere e città. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e bentrovati.
1: Oggi è martedì e, come molti di voi sapranno, lo dedichiamo al martedì della dozza, ovvero una rubrica di scritti, lettere, poesie anche e articoli realizzati dalle persone ristrette. L'abbiamo chiamato martedì della dozza, ma oggi andiamo oltre la dozza prendendo un articolo dalla rivista Voci di Dentro. Ho imparato ad aprire la porta che ho dentro e così ho smesso di scappare, di Raffaele Capone.
2: C'era un uomo che aveva fatto del male, quel male gli si era incollato addosso come una seconda pelle. È notte, il corridoio della sezione diventa silenzioso e la cella mi sembrava più stretta. Mi tornavano in mente le persone, le parole, le circostanze della vita vissuta. Un giorno, durante l'ora ad aria, vidi un vecchio detenuto seduto da solo. Si chiamava Giovanni, un uomo che aveva passato più anni dentro che fuori. Gli chiesi subito: «Tu come fai a non impazzire?» Giovanni sollevò lo sguardo e mi disse: «Ho imparato a bussare». «Bussare cosa?» «A una porta», fu la sua risposta. «A una porta che ho dentro, una porta che non si apre mai. Ma io continuo a bussare». Mi misi a ridere, ma senza gioia, e chiesi ancora: «A che serve bussare una porta che non si apre?» Giovanni sospirò senza alcuna risposta. Quella notte non riuscii a dormire. Mi misi seduto sulla branda e chiusi gli occhi e vidi davvero quella porta nera, pesante, piena di graffi. La porta della mia colpa, della paura che la vita fosse ormai un vicolo cieco. Per la prima volta alzai la mano e bussai piano, una volta sola. Ma non successe niente. Nessuna voce, nessuna luce, nessun miracolo, solo il cuore che mi batteva troppo forte. Dopo bussai di nuovo e di nuovo. Niente, ma continuai. Ogni notte, 1, 2, 10, 100 volte, come un uomo che non sa cosa sperare, ma che non vuole smettere di farlo. Finché una sera, mentre ero in cella e respiravo piano, sentii un rumore leggerissimo, quasi impercettibile, come un respiro dall'altra parte della porta. Trattenne il fiato. «Chi c'è?» sussurrai. Una voce calma e ferita mi rispose: «Ci sono sempre stato». Io tremavo e dissi: «Perché non hai aperto?» «Perché la porta è tua e io posso solo aspettare». Appoggiai la fronte su quella porta blindata e dissi: «Ma io ho fatto troppo male, non posso aprire». La voce mi rispose: «Le tue ferite non mi spaventano. Le mie sono qui per incontrarle». Dai miei occhi scendevano lacrime, non come un uomo che si arrende, ma come un uomo che finalmente smette di scappare. E quella porta che non si era mai aperta si mosse di un millimetro. Un filo di luce. Bastò quello per capire che non era finita. Che qualcuno dall'altra parte non si era mai stancato di aspettarmi. Ora era tutto chiaro. Quella porta che non si apriva, oggi ho imparato a bussare e finalmente quella porta è rimasta sempre aperta.
1: Grazie Raffaele Capone per questo articolo davvero molto poetico. Questa metafora della porta a me ha colpito molto, perché rende molto anche l'idea del confronto con se stessi per certi versi, e questo filo di luce di cui parla è anche questa speranza che si riaccende, questo anche gentilezza anche nei confronti del proprio errore, che appunto chi sta dentro immagino senta anche molto molto forte. A questo proposito vi riproponiamo un intervento di Marino Occhi Pinti, detenuto della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, nell'ambito del convegno dello scorso anno organizzato da Ristretti Orizzonti dal titolo «Disinnescare i conflitti». È un racconto davvero molto denso, che parte da un passato di rabbia, di aggressività e di violenza con cui Marino Occhi Pinti si è confrontato in questi ultimi anni. Ascoltiamolo.

Però adesso volevo raccontarvi un po' la mia storia, perché io non sono in grado di fare un discorso come quello di Adolfo. Però mi sono segnato una cosa: le macerie personali, e nel mio caso posso parlare delle macerie prodotte, perché le mie macerie non sono solo personali, le ho prodotte, le ho proiettate verso l'esterno. E in redazione abbiamo parlato tanto di, appunto, di rabbia, aggressività, violenza, e io per la prima volta dopo almeno 15 convegni riesco a dire che mi chiamo Marino Occhi Pinti e che, seppur per un brevissimo periodo nel 1988, ho fatto parte della cosiddetta banda della Uno Bianca. Una banda che negli anni 90 contò 24 omicidi e, appunto, dicevo, seppur per un breve periodo, sono condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata nel corso di un tentativo di rapina a un furgone portavalori. Quella guardia giurata aveva la mia età all'epoca, 23 anni, e e oggi sento anche forte il senso di colpa per aver taciuto negli anni successivi a quel fatto e per aver taciuto anche durante tutte le fasi processuali, e perché tacendo di fatto mi sono impedito di poter almeno chiedere scusa alle persone alle quali avevo fatto del male. Dicevo, non sono stato io, come potevo chiedere scusa? Questo è un peso che è arrivato poi molto forte. Io sono stato arrestato nel 1994, nel 2010 mi sono stati concessi i primi permessi premio, nel 2012 la semilibertà, cioè uscivo la mattina per andare a lavorare e rientravo la sera, nel 2018, dopo 24 anni di detenzione, ho ottenuto la liberazione condizionale. Ero quasi libero, con degli obblighi ovviamente da rispettare. Quindi per arrivare a questo percorso sono stato un detenuto perfetto, poi con le misure, con un percorso perfetto, poi con le misure alternative sono stato un lavoratore perfetto, capace, efficiente. Ma com'era Marino, l'uomo, la persona? Ebbene, non riuscivo in nessun modo a vedermi come uomo, né tantomeno riuscivo a gestire le relazioni affettive, quelle importanti. Infatti nell'agosto del 2022 mi è stata revocata la liberazione condizionale e sono stato riportato in carcere. Mi mancava un mese dal terminare completamente la mia condanna. E mi è stata revocata la liberazione condizionale perché ero stato un uomo che aveva agito violenza. Violenza nei confronti, aggressività, violenza, mortificazione, umiliazione nei confronti della mia ex compagna. È molto faticoso per me raccontare questo, ma mi ricordo quando ho fatto rientro in carcere, io sostenevo principalmente tre tesi: che io alla mia ex compagna non avevo mai dato un calcio, un pugno, uno schiaffo, come se per maltrattare una persona fosse indispensabile menare le mani. Una persona la si può maltrattare in tanti modi. La seconda cosa che cercavo di fare era frammentare le mie responsabilità. Era colpa della mia ex compagna che mi provocava, quindi io reagivo alle sue provocazioni addirittura. E poi raccontavo che il nostro era un rapporto complicato e quando succedono certe cose si è sempre in due. Pensate come cercavo di rendere quasi accettabile qualcosa che di accettabile non aveva nulla. Un po' una sorta di colpevolizzazione della vittima. E quindi ho avuto bisogno di un percorso molto psicologico, psicoterapeutico, anche molto profondo, per riuscire a modificare questa cosa. Ci tengo a precisare che le difficoltà con la mia compagna non erano dovute alla gelosia, alla possessività, alla mancata accettazione di eventuali no. Pieni di rabbia è il titolo del professor Alfio Maggiolini, che parlerà fra un po'. E io ero proprio così. Quel titolo mi ricorda come ero fino a due o tre anni fa.
pieno di rabbia. Io ero una persona assolutamente piena di rabbia, ma non la rabbia intesa come emozione che abbiamo tutti, è un'emozione, ma la mia era una rabbia cattiva, un male di rabbia, una rabbia distruttiva, di cui per molti anni non mi sono neanche reso conto, e questa è forse la cosa peggiore, perché quando si ha rabbia bisognerebbe invece almeno rendersi conto, perché da lì si può partire. E quindi cercavo di attribuire quella rabbia a chi secondo me me la scatenava. E io credo di essere stato molto arrabbiato con me stesso per quello che avevo fatto, per la situazione giudiziaria nella quale mi ero cacciato, per le mie responsabilità. E poi, ma guardate, dicendo questo, non voglio essere l'ennesima persona che cerca giustificazioni nella propria infanzia per appunto trovare appunto giustificazioni. Però la mia rabbia affondava in parte le sue radici anche appunto nella mia infanzia, ma qui ho avuto bisogno di ricostruire tante cose. E col rientro in carcere può sembrare una bestemmia, ma è stata durissima. Io per mesi piangevo e basta, perché avevo fallito una volta, mi ero un po' ricostruito, ho fallito la seconda volta. E allora ti chiedi anche, ma cosa c'è dentro di me che non funziona, che non va, cosa succede? Quindi il secondo fallimento, per certi versi, non voglio fare paragoni, ma è stato alquanto pesante, quasi come il primo. Però rientrare in carcere mi ha permesso di conoscere la mia rabbia, ormai era evidente a tutti, quindi non avevo bisogno più di nasconderla, e riconoscerla, nominarla, accettarla, mi ha permesso in qualche modo di iniziare a gestirla e a disinnescarla. È come quando a una cosa smetti di darle da mangiare. E vi parlavo poco fa della mia infanzia. Ornella ieri ha detto una parola che mi sono segnato: infanzia malvissuta. Credo che sia un termine corretto. E questa mia rabbia mi ha fatto vivere tutta la vita in uno stato di perenne infelicità e tristezza. Io non mi ricordo forse di essere mai stato felice. Mi sono sempre sentito a disagio, fuori luogo, fragile, non accettato, portatore di ferite profonde. Proprio come mio padre, credo. L'unica volta in cui lui si è sentito felice, mi raccontò mia madre una volta, dopo che mio padre era già mancato, sembra che fu l'ultima volta in cui fu la volta in cui nacqui io. È l'unico momento di felicità ricordato da mio padre. Sono sicuro che mi abbia voluto un bene immenso, che abbia fatto tutto quello che ha potuto, ma nella nostra vita non abbiamo mai avuto alcuna forma di dialogo, nemmeno quando veniva in carcere a trovarmi. Piangeva e basta, non era capace di fare altro. Proprio lui, che era stato una persona durissima. Mio padre ha fatto tutta la vita il contadino, e a 5-6 anni ero già nei campi con lui, nei campi e nei boschi. Abbiamo lavorato tantissimo assieme, era un lavoratore instancabile. Tutti lavori faticosissimi da spezzarsi la schiena, non esistevano sabati, domeniche, feste. Ricordo che a volte la sera ero talmente sfinito che mi addormentavo sul tavolo ancora prima di cenare. Ero un bambino così. Però di mio padre la cosa peggiore era il modo in cui mi trattava. Ma erano tempi diversi. Non c'era... mio papà aveva, credo, la prima elementare, non sapeva nemmeno scrivere. Lui davvero ha fatto quello che ha potuto. Ma ho bene in mente quanto... Quindi il peso non era tanto quello del lavoro, ma ho bene in mente il modo feroce, il modo cattivo, il modo lacerante in cui mi trattava, come mi mortificava e come mi umiliava. Ricordo le sue urla, i suoi occhi cattivi. E così sono cresciuto e non sono mai riuscito a dirgli un no, non era previsto, obbedivo e basta. Così sono cresciuto, ahimè, con odio e rancore nei suoi confronti. Ed è brutto che un figlio cresca con odio e rancore nei confronti di un genitore, perché non si può crescere in modo sano. Sono cresciuto con due mantra: da grande te la farò pagare e non vorrò mai essere come te.
Invece, come in una sorta di trasposizione, ho avuto quegli stessi atteggiamenti che tanto male mi hanno fatto, quelle mortificazioni, quelle umiliazioni, quegli occhi cattivi, quella rabbia feroce, io li ho avuti nei confronti della mia ex compagna. E di questo mi vergogno molto oggi, però è stato necessario fare un esercizio, provare a pensare com'era mio padre nei miei confronti e provare a pensare che quelle stesse cose probabilmente le avevo fatte vivere alla persona che più mi voleva bene. E vi racconto, sono quasi arrivato alla fine, uno dei tanti episodi che potrei raccontarvi, che però secondo me inquadra bene. Circa un anno fa viene mio fratello a colloquio. Ero in piena fase di ricostruzione un po', no, della mia infanzia, cercavo di capire, di scandagliare. E allora, parlando con mio fratello, lui mi dice: Marino, ma ti ricordi quando eravamo piccoli che a volte il babbo e la mamma litigavano in cucina in modo così violento che a un certo punto la mamma stava male, sveniva, si accasciava a terra. Tu la prendevi, la raccoglievi, la adagiavi sul divano e la tenevi abbracciata fino a quando lei rinveniva. Io ad oggi quella cosa ancora non la ricordo. Eppure mio fratello è nato nel 1971 e io sono nato 6 anni prima. Significa che mio fratello aveva 5-6 anni, io ne avevo 11, 12, 13. E la mia mente ha dovuto fare un lavoro di rimozione impressionante. Dimenticare cose che ricorda mio fratello, che ha 6 anni meno di me, io non ho nessun accenno di ricordo e non ho dubbi che mio fratello mi abbia detto la verità. Quindi, per difendersi, quel marino piccolino, anche se ormai era un adolescente, ha dovuto fare, o per limitare i danni, ha dovuto fare tutto questo lavoro. Per me è stato importante non ricordare queste cose, ma sapere queste cose. Non perché questo giustifica qualcosa rispetto ai miei atteggiamenti, a quello che ho fatto, alla mia violenza, alla mia aggressività, ma perché mi ha aiutato a ricollocare in qualche modo la rabbia. Vi racconto un'altra cosa. Era il 1978 e io la nostra casa era una casa colonica, andò completamente distrutta in un incendio, distrutta, rasa al suolo. Nessuno l'ha mai saputo, neanche i miei familiari. Tuttora mio fratello e le mie sorelle non lo sanno, ma glielo posso raccontare tranquillamente oramai. Quell'incendio l'avevo appiccato io giocando nel fienile con dei fiammiferi. Allora, io ho sempre pensato si trattasse di un gioco. In realtà, oggi penso che forse sia stato il desiderio inconscio di distruggere quel luogo che per me era soltanto dolore e sofferenza. Non lo so, è una domanda che ancora mi pongo. Con questo non intendo addebitare neanche un briciolo di responsabilità a mio padre. Ha fatto tutto quello che ha potuto, ne sono sicuro. E la responsabilità delle mie azioni è esclusivamente mia, ma conoscere cosa può essere la rabbia incontrollabile che può, diciamo così, sfociare, nascere quando si cresce nella violenza, nel dolore, nella sofferenza, è stato fondamentale, perché mi ha permesso di far pace con me stesso e, anche se non c'è più, di far pace con mio padre. Ornella, a te non piacciono i ringraziamenti, lo so, però io non posso non ringraziarti per quello che fai per noi, per quello che fai per noi, e non posso ridurla a noi persone detenute, perché quello che fai tu è qualcosa che fai nei confronti della società tutta, non soltanto nei confronti dei detenuti. Io vedo

0: Ed è anche grazie al fatto che tu non mi hai mai lasciato solo, nonostante tutto, anche quando avresti avuto il diritto di farlo, che io oggi finalmente respiro e non sento più dentro di me l'inferno che mi ha accompagnato per tutta la vita. Grazie mille.
1: Ringraziamo Marino Chipinti e soprattutto chi organizza tutti gli anni questi incontri veramente formativi da tutti i punti di vista, e cioè Ristretti Orizzonti, che è una redazione che conosciamo benissimo, e passiamo alla rubrica del martedì, che è Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes.
2: E finalmente morire, sono passo da libertà, però la giovanza sento con onore e dignità.
3: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. La puntata di oggi è una puntata particolare, una puntata importante, è una puntata che in qualche modo desta in me un senso di riflessione profonda, perché è una puntata nella quale vorrei parlarvi di quella agognata revisione critica così voluta dalle direzioni degli istituti penitenziari, così auspicata dai funzionari giuridico-pedagogici, e dalla quale revisione critica del reato scaturiscono poi le relazioni dell'equipe trattamentale, che chiaramente danno un percorso privilegiato di misure alternative alla detenzione a coloro i quali sono rinchiusi all'interno delle carceri. Il discorso però lo voglio affrontare partendo da lontano, partendo dal tempo, un tempo che in carcere trascorre molto lento. Questo tempo è fatto di attese, è fatto di minuti e secondi che sembrano interminabili, di giorni scanditi sul calendario in cui la vacuità e l'ozio in alcuni casi la fanno da padrona. Ed è proprio qui che deve scattare un meccanismo di autodifesa da parte del detenuto, che deve essere in grado di trasformare il Cronos in Kairos, cioè in un tempo fecondo, un tempo utile alla riflessione sul vissuto, sugli errori commessi, perché possa prospettare un futuro differente, evitare appunto quei passaggi che l'hanno portato ad essere rinchiuso all'interno di quattro mura in un clima infernale. Chiaramente ho parlato di revisione critica, ma la revisione critica è qualcosa in più di un atto burocratico che si consuma in un colloquio fra il detenuto e l'educatore. In quel caso diventa una recita, perché ognuno recita a soggetto, il detenuto cercherà di dare la migliore immagine di se stesso, promettendo, ammettendo gli errori compiuti, dall'altra parte l'educatore fingerà di crederlo e alla fine il risultato sarà che, al di là delle aspettative dell'amministrazione penitenziaria, quel detenuto avrà un percorso che non è un percorso profondo maturato nella consapevolezza. È importante invece che la revisione critica rappresenti un momento determinante della detenzione, perché l'essere in qualche modo avulso dal contesto circostante invita a una riflessione profonda, a un rivedere il proprio percorso di vita, a immaginare un futuro differente. Chiaramente il carcere in questo è sicuramente un luogo nel quale riesci ad escluderti e a poter avere tempo e modo per poter riflettere. Chiaramente non è facile, è inutile prenderci in giro e pensare che in qualche modo sia un percorso in discesa, è un percorso sicuramente in salita che richiede un impegno notevole dal parte del detenuto, che però è certo che abbia un pensiero sempre rivolto a quanto commesso, alla vittima, e seppure non lo dà a vedere o non l'esterna nelle conversazioni con gli altri, diventa comunque un elemento di riflessione continua che lo accompagna in molte notti insonni. Lo diciamo sempre, il detenuto non è solo il suo reato, il detenuto è altro, è ricchezza, è un padre, è un figlio, è un marito, è una persona, persona con la P maiuscola, che quindi merita una possibilità di riscatto, che merita di essere trattato con la dignità che deve essere riconosciuta a tutti. Oggi le misure alternative alla detenzione, i permessi premio, vengono rilasciati in funzione dell'approvazione da parte dell'equipe trattamentale proprio in virtù della revisione critica. Chi non riconosce il reato commesso, chi non è in grado di prendere contezza degli errori fatti, non può in alcun modo poi poter beneficiare. Ma non deve essere solo un raggiungere l'obiettivo minimale, che è quello appunto di ottenere l'affidamento in prova, la semilibertà, l'articolo 21, ma deve essere un percorso fatto di consapevolezza, un percorso che aiuti il detenuto una volta fuori ad essersi liberato fino in fondo del problema, perché solo esternandolo, solo parlando, solo andando a cercare le cause, le concause che l'hanno portato alla fine ad essere recluso, potrà disegnare un percorso di vita futuro ricco di soddisfazioni, tanto per lui, tanto per le persone che lo amano e lo circondano.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci. Per chi ci segue da Radio Città Fujiko, vi informiamo che gli orari sono leggermente cambiati e dal lunedì al sabato andremo in onda alle ore 9 del mattino, ovviamente, e la domenica alle 13:30. A presto!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:31 minuti di questo lunedì 14 settembre, nuova settimana che si apre su questo dibattito dai terribili connotati fantascientifici alla Asimov, cioè sull'intelligenza artificiale, i robot che prenderebbe il sopravvento sull'umanità distruggendola, e questo naturalmente ha i suoi primi effetti anche sul terreno della guerra, perché l'intelligenza artificiale applicata magari ai droni ribalta le gerarchie degli armamenti. L'abbiamo visto in Ucraina, l'abbiamo visto in Medio Oriente, lo vediamo adesso anche sempre in Medio Oriente, in questa avanzata degli Houthi, che abbiamo sempre visto e descritto come un'armata con gli infradì dei piedi, ma che usano l'Anthropic per i loro radar, e quindi leggiamo sauditi senza elodotto a rischio il 4% del greggio, perché gli Houthi avanzano, bombardato anche il petrolodotto che era il modo dell'Arabia Saudita per evitare lo stretto di Hormuz, e adesso il regime di Bin Salman è a rischio, quindi è tutta una catena di evidenti conseguenze tra imperialismo, scienza, guerra e petrolio, che ci porta appunto sulle nuove tensioni. Oggi il costo del petrolio si elevà oltre i $110 al barile, e nei prossimi giorni sarà un aumento di almeno 10 centesimi sui carburanti, aspettandoci poi in Italia, tra il dramma e la beffa, il decretino che rimanda per 4 giorni 17 centesimi al litro. Ma leggiamo che, andando poi sui flash agenzia delle borse di questa mattina, che non si arresta la corsa del petrolio con l'aggravarsi dell'instabilità in Medio Oriente, che mette sotto pressione le forniture globali. Il famoso Brent resta ai massimi dal maggio scorso, il contratto per novembre in rialzo del 2,25 sopra i $107 più 2,33 anche per il WTI in scadenza ottobre, $102,83. Ancora in salita anche il prezzo del gas da Amsterdam, le quotazioni registrano un aumento del 82,4 euro al megawattore, il gas a giorni massimo dalla fine del 2022. Questo è lo snocciolare di cifre che però ci parlano appunto anche di geopolitica. Arabia Saudita, dice il giornale, assediata tra Iran e Oman, intesa su Hormuz. Quindi c'è questo esclude Arabia Saudita dai grandi giri del petrolio e degli stretti, perché sono tre gli stretti del petrolio: uno è Hormuz, bloccato, l'altro Bab el Mandeb, bloccato, e l'oleodotto a Sud Ovest, bombardato. Questo è il momento del passaggio del petrolio. Diplomazia ferma. Per il New York Times l'ala dei plural di Pasdaran ha sabotato i negoziati con l'Iran, ma normalmente questa è come sempre comunque una fonte nordamericana. Quello che dice il Corriere invece salta all'ultimo il vertice sul petrolio tra Iran e Stati del Golfo, che era visto con grandissimo pericolo dagli Stati d'America, che evidentemente sono riusciti a mettersi di mezzo a questo incontro. Il ministro degli esteri omanita dell'Oman impegnati nel dialogo, la morsa gli Houthi soffoca Riyadh. E allora, chi sono questi Houthi, sempre chiamati con un certo disprezzo e come dire, i cugini di campagna, che invece stanno spadroneggiando quanto sembra sulla costa saudita? Le milizie fedeli a Teheran armate di missili algoritmi, la minaccia arriva dall'Iraq, la resistenza islamica ha colpito l'oleodotto saudita. Ma non so, l'Iraq non era stata sconfitta dagli americani qualche anno fa? No, stanno dominando invece la scena gli sciiti radicali. Questo è quello che arriva, che ci porta naturalmente alla vicenda della striscia di Gaza, dove continui i bombardamenti, i morti, così come continuano i bombardamenti e i morti all'interno del Sud, del Libano del Sud. E allora la striscia esplode, dice il Fatto Quotidiano, che tra i pochi giornali che si ricorda che esiste una striscia di Gaza martoriata. La striscia esplode, 2 milioni rinchiusi in un recinto di 125 km quadrati. La mancanza di igiene fa prosperare diarrea, epatiti, infezioni e pidocchi. Naturalmente con Guenelle e Noir tutti questi morti o traumi per la povertà e la guerra non vengono considerati tra le vittime di guerra, non si capisce perché non entrano in questo bilancio. Mentre in Italia fa specie questa notiziola che entra in un riquadro del Corriere della Sera. All'albanese, la relatrice ONU per i diritti umani in Palestina, cittadini onoraria, un caso la scelta di Marzabotto. Se Bologna si è smesso da tempo di parlare della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Francesca Alvarese, votata tra le polemiche in ottobre 2025 e mai consegnata alla relatrice speciale dell'ONU sul dossier Palestina, il comune di Martabotto conferma tutto e va avanti. Si svolgerà mercoledì 23 settembre alle 20:30 al Teatro Comunale di Martabotto, come annuncia locandina dell'evento. Quindi una gran bretta figura per la giunta di Bologna, cappeggiata dal sindaco Lepore, superata ampiamente da Martabotto, che, essendo città memore della carnificina, si ricorda anche della Striscia di Gaza. Ma alla festa del Fatto Quotidiano proprio l'albanese si ritrova con la FOA, che sappiamo l'albanese relatrice, la FOA, questa ebrea certamente non filo israeliana, in questo momento albanese FOA, il disegno di legge antisemitismo contro la carta, a rischio tutti, questo per quel disegno di legge liberticida che avanza in Parlamento, con anche i sostegni del destra certamente, che quando ci dare prima non si tirano mai indietro, ma anche con tanti cosiddetti sedicenti riformisti del Partito Democratico Italiano. Il conflitto come spartiacque, la rettrice dell'ONU dice: si è svelato il sistema Israele dal genocidio alla restrizione delle libertà. In politica l'hanno chiesto, ma non mi candido, perché qui naturalmente si va subito a vedere se uno si candida in politica per dire: ah, hai visto, da Ranucci all'albanese tutti sono colpevoli forse di far candidarsi in politica. Ma fa ancora notti rumore il premio della giuria speciale a NASA, il film che a Venezia ha documentato le atrocità volute e mirate dell'esercito ai danni dei civili, bambini compresi, i palestinesi. E subito c'è Fiamma Nirestan che si erge a grande giudice di Venezia. La mappa dell'odio, il tema è sempre quello, il solito: la verità tra film e realtà. Io c'ero, sono stato in tutti e due i film. Quello applaudito a Venezia vi inganna, NASA. Gli autori, anche se israeliani, usano un classico blood libel, l'accusa del sangue contro gli ebrei, che poi non è contro gli ebrei, è contro l'esercito israeliano, che c'è una certa differenza, non è contro Anna Foa, per esempio, per dire, o altri, Chomsky o altri, ma è contro, ma lei li chiama gli ebrei. Sul campo ho indagato la guerra dell'IDF. La morte di civili che NATO dipinge come una scelta di crudeltà e di esterminio. È vero il contrario. Fin troppo buoni, dice, come l'SS. La prossima volta siamo cattivi, dice Hitler al ritorno sulla Terra. Comunque, il secondo schermo, quello di Netflix, su cui il mondo vede Fauda, e si parla del 7 ottobre. Ecco la solita logica, che il massacro da allora giustifica tutte le orribili cose perpetrate oggi. Sta di fatto che NASA, questo dimostra anche la grande clima di libertà della grande democrazia del paese, ha visto molti ministri israeliani chiedere di togliere la nazionalità israeliana ai due registi perché indegni e nemici di Israele. Questo è, non è molto diverso dall'Iran, vero?
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. In effetti questo conflitto medio orientale

0: Esporta più e il piccolo Oman è stretto tra due fuochi, persino gli Emirati cercano appunto un approccio con il loro nemico storico. C'è il presidente iraniano Pezeshkian, ieri ha incontrato Mabez degli Emirati Arabi e insieme hanno concordato di lasciarsi passare alle spalle le questioni e di chiudere qui gli accordi a 6 mesi dall'inizio della guerra dell'Iran voluta da Trump e Netanyahu. I paesi del Golfo devono scegliere se accettare di pagare costi ancora più alti o trattare, seppur con malavoglia, appunto con la Repubblica Islamica. Trump ha espresso un commento sprezzante e dice: non me ne frega niente dell'incontro tra i ministri appunto del Medio Oriente. E nel frattempo però si parla di petrolio saudita che calerà ancora dopo gli attacchi e naturalmente scatta l'allarme di altri rincari. Perché sono a rischio le scorte di Riyadh con l'oleodotto diretto in Mar Rosso e ancora danneggiato, in gioco il 4% dell'offerta mondiale, mentre dalle immagini si vede l'oleodotto saudita della regione di Hejaz che è stato colpito. E nel frattempo le quotazioni del petrolio hanno sfiorato i $120 al barile. E invece il quotidiano Il Resto del Carlino si preoccupa fra l'altro dei soldati italiani nella regione martellata dagli Houthi. C'è una nostra task force con Arabia e 500 soldati italiani. La polemica appunto arriva fino in Parlamento, dove l'opposizione chiede notizie in quanto non informato. Per quello che riguarda le nostre truppe sulle acque del Mar Rosso, Oceano Indiano, Golfo Persico, dove opera la missione EUNAVFOR Aspides sotto l'egida europea, l'Italia schiera la fregata ammiraglio Carlo Bergamini, una delle unità navali più moderne della Marina, a protezione di azioni ostili degli Houthi. Ci spiega quante armi ci sono a bordo di questa nave e parla appunto di queste due carotidi nel Golfo Persico. La prima è appunto Bab el Mandeb e l'altra è il Golfo di Hormuz. Bab el Mandeb, in cui è stato mandato dall'Italia una missione, e fra l'altro altri 80 militari si trovano a Djibouti, sempre nei pressi, e con questo si garantisce l'apporto logistico agli assetti impegnati nelle operazioni. L'avamposto della base militare italiana di supporto è intitolata ad Amedeo Gullette, il comandante Diavolo, che si trova nel crocevia strategico tra i transiti marittimi tra il Mediterraneo, il canale di Suez e il Golfo Persico, ed è un ottimo osservatorio per tutto ciò che passa da quelle parti. L'ultimo quotidiano è il quotidiano Il Domani, che se la cava con un brevissimo trafiletto dove parla degli Houthi, questi ribelli sciiti dello Yemen che hanno lanciato queste operazioni con droni e missili su una base militare di Saruqrab nel sud dell'Arabia Saudita. L'offensiva ha preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo da cui viene diretta l'aggressione contro appunto lo Yemen. Riyadh è considerato nemico degli Houthi e la monarchia saudita sostiene le forze governative dello Yemen. Ancora tensione ancora nello stretto di Hormuz. L'Iran ha riferito di una nave mercantile che è stata speronata nei pressi dell'isola di Engam e vicino alla costa di Shiba Deraz. L'incidente ha provocato un morto e 3 feriti. Le autorità di Teheran hanno spiegato che il personale a bordo era già stato evacuato.
1: Passando all'altra guerra, non ci sarebbe certo bisogno di fake news o allarmi esagerati per descrivere la distruzione, i morti nelle trincee o nelle case colpite sia in Russia che, ma soprattutto in Ucraina, dai droni assassini. Invece ci si concentra sulle bufale o sulle cose appunto gridate. Beh, sappiamo che il famoso drone che ha sfiorato l'aereo di Zelensky era a 160 km di distanza.

0: sappiamo che ieri questo drone che era entrato nell'area aerea da Lituania e che ha fatto alzare i cacci italiani in difesa dell'Occidente, altro non erano che un volo di uccelli migratori, evidentemente insensibili alla difesa della grande Unione Europea. Tant'è che la cattiveria del Fatto Quotidiano: droni Lituania, falso allarme, erano stormi di uccelli, ma erano russi o erano ucraini? Questa è la domanda che mi ricorda la bellissima prolusione di Saramago in Viaggio in Portogallo, dove parla di questi pesci, del ruscello che divide il Portogallo dalla Spagna, che è insensibile al confine, sguazzano un po' di qua, un po' di là. E questi sono appunto i confini, che ci ricorda come prima si inventano i confini, poi si inventano i popoli, quindi si fanno le guerre. Detto questo, l'altro grande tema allarmistico: drone russo sul confine polacco, fermato il treno di inviati in Europea. Devo dire che questo drone, che in realtà era un avvertimento abbastanza pesante, evidentemente, a dei delegati europei in visita e in ritorno da Kiev, beh, questo ha un merito, ce l'ha. Perché se apriamo il Corriere della Sera, leggiamo guerra ai confini dell'Europa e scopriamo che improvvisamente l'Ucraina torna fuori dall'Europa, mentre prima era dentro l'Europa, fino alla Georgia, quasi l'Armenia. Adesso invece siamo oltre i confini, si torna alla vecchia planimetria della geopolitica. Comunque, drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati dell'Unione Europea. Attacca 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina, quindi la Polonia adesso dice che è quasi un attacco da noi, ma non è vero. Appunto, la Polonia sono anni che cerca il famoso incidente di confine per convincere le truppe nella guerra direttamente in Ucraina. Speriamo che continui a fallire in questo proposito. Trump dice a Zelensky: basta raid sulle raffinerie, mentre il suo inviato Kushner dice l'Ucraina ha fatto bene, basta che accetti i territori conquistati da Putin. Questo naturalmente si vede come la giravolta della missione americana ancora una volta sugli alleati, sulle cose, gli americani con gli alleati sono le cose più inaffidabili che esistano nella storia. Comunque, se pensiamo all'Afghanistan, se pensiamo all'Iraq, eccetera eccetera, all'Iraq quando era finanziato nella guerra contro l'Iran, poi dopo è diventato il nemico da combattere per ben 2 guerre quasi mondiali. Comunque, torniamo a questo drone russo sul confine polacco, che non è vero, ma comunque. L'allarme aereo, poi lo stop. Il messaggio è chiaro: siamo in grado di colpirvi. Questo naturalmente è il messaggio politico, fatto non certo con delle carezze, ma a base di droni e distruzione di treni. D'altra parte, dice il Cremlino, distruggeremo tutti quei mezzi di trasporto che portano armi a Kiev, cioè le infrastrutture. Ma poi c'è questo incontro che si tiene dei BRICS, questo a Nuova Delhi, siamo appunto in India. Nuova Delhi, il nuovo ce l'ha messo in inglese, diciamo Delhi, tanto per uscire dagli imperialismi. Il rilancio di Mosca: Xi e Modi mediatori. Ma della guerra i BRICS non parlano neppure, perché sarebbe un elemento divisivo, mentre i BRICS sono uniti in questa guerra, tra virgolette, al dollaro. È una guerra finanziaria, quella che più preoccupa gli americani. Il summit si chiude con un testo che non cita mai Kiev, si lamenta da Danilo Taino dal Corriere. C'è un riavvicinamento, Pechino e New Delhi restano rivali, ma dopo anni è in corso una ricucitura diplomatica. Ecco, Trump sta facendo miracoli. Li mette insieme gente che era nemica, si guardava in cagnesco, perché se poi pensiamo che il Pakistan è amico della Cina, che si riavvicina all'India, anche l'India e il Pakistan in qualche modo si guardano meno a suon di missili. Questo è uno dei famosi miracoli della politica di Trump, America First contro tutti. Questo è quello che arriva dall'Ucraina.
1: Sì, non è più la famosa guerra a pezzi o guerra ibrida citata da Papa Francesco, ma ormai le parti sono ben chiare: l'Iran col Pakistan, con la Cina, con l'India, l'Italia con l'America, Israele, eccetera eccetera. Ma riprendo l'argomento guerra in Ucraina e impariamo da Paolo Brera che tra Mosca e Kiev ora ci sono possibilità di vertici e di incontri in ottobre. Budanov e Peskov inviano segnali convergenti e ci sono nuove pressioni americane su Zelensky affinché smetta di bombardare le raffinerie russe. Negoziato si sta preparando per ottobre, dice l'ex capo delle spie e oggi dell'ufficio presidenziale ucraino Kirilo Budanov, uno che parla poco e pesa le parole. Dice: è una prospettiva prevedibile in ottobre. e non può essere escluso, replica anche il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Un faccia a faccia tra i leader a dicembre sarà pure sarà pure possibile, come ha detto il Cremlino, pallinando l'ennesimo tentativo di Zelensky di stanare Putin e portarlo su un terreno di confronto personale, ma la macchina del negoziato davvero sembra essersi rimessa in moto. Si parla dei droni che hanno colpito un treno al confine tra la Polonia e l'Ucraina, e tutti sono sicuri che siano i droni di Putin. Molti lo interpretano come un avvertimento all'Unione Europea. È stata appunto colpita la locomotiva di questo treno, ma Fabio Tonacci ci ricorda che sul convoglio appena successivo c'erano persino Boris Johnson e anche un consigliere di Giorgia Meloni. Il diplomatico Fabrizio Saggio era in viaggio insieme ai colleghi sul treno minacciato al confine tra Ucraina e Polonia. Poi c'è Tonia Mastrobuoni che da Berlino ci spiega un po' meglio come funzionano i servizi segreti della Russia e di come tre reporter tedeschi si sono infiltrati tra i sabotatori. Questa è la rete del Cremlino, e ce lo dice citando un documentario condotto da tre giornalisti tedeschi, documentario che si chiama Gli agenti USA e getta di Putin. Infatti pare che siano stati arruolati come agenti low cost in Germania, soldati e pagati con bitcoin, e in questo modo, spiega appunto Tonia Mastrobuoni, che nascono gli attacchi ibridi che Putin ferra nei confronti del cuore dell'Europa. Ancora si parla di guerra in Ucraina e di fragilità europea sulle pagine del Domani. La fragile politica europea non può forzare la realtà, l'articolo di Mario Giro, che ci spiega appunto come in Europa abbiamo una situazione di fragilità dei sistemi sia nazionali che europei, e ciò che è in gioco è il futuro della democrazia, sia quella parlamentare che presidenziale. A botte di forzature e invenzioni si allontanano i cittadini, che dovrebbero essere i primi a difendere le istituzioni democratiche e le istituzioni in generale. Tuttavia, se non lo capiscono e se ne distaccano, se la legge elettorale italiana, ad esempio, non sarà limpida per gli elettori, senza sanzioni, caos e imbrogli, appunto, non ne verrà fuori nulla di utile. Così anche i tedeschi, se non si guarderanno dentro invece di attribuire colpe al passato, non riusciranno a superare questo difficile momento, che in questo momento vale per tutta l'Europa messa insieme. Chiudo col Resto del Carlino, dove anche qui si insiste sui droni russi sul confine polacco, tutti sicurissimi che i droni erano sicuramente da parte di Putin. Appunto parla di ciò che è accaduto tra sabato e domenica: gli attacchi russi in Ucraina hanno causato anche la morte di almeno 6 civili e il ferimento di altri 43, mentre appunto Mosca ha lanciato un massiccio attacco con droni che ha preso di mira principalmente le regioni occidentali lontane dalla linea del fronte di contro. La direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata nell'omonima regione ucraina ma controllata e gestita dai russi, ha accusato le forze di Kiev di aver attaccato ben 10 volte con i droni nella notte tra sabato e domenica scorsa la struttura dell'impianto, appunto, dove si svolgono attività di addestramento del personale, ed è già territorio all'interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia.
0: E andiamo in Svezia. Qui si è votato, abbiamo destra contro destra e ha vinto la destra. Possiamo felicitarci che la destra neonazista dichiaratamente tale è arretrata, ma non possiamo certo felicitarci per la vittoria socialdemocratici guidati da questa Magda, che sulle grandi questioni internazionali è identica alla destra della controparte, perché lei è per riarmare l'Ucraina, e anche l'altra destra lo voleva, e anche lei è contro i migranti, e anche l'altra destra lo voleva. Questo è, ci saranno sicuramente dei miglioramenti in altre questioni interne, sta di fatto che comunque il voto è tutt'altro che assegnato, nonostante i giornali di oggi, perché leggo, ed è un flash che ci aggiorna alle 7.50 di questa mattina. Lo scrutinio è ancora in corso in Svezia, l'esito è definitivo e atteso, ma non prima di mercoledì. Ma i risultati delle elezioni continuano a evidenziare un testa a testa con un lieve vantaggio dell'opposizione di centrosinistra sul governo centrodestra. La coalizione di sinistra, chiamiamola così, guidata dal leader socialdemocratica Magdalena Andersson, è accreditata al 176 seggi su 349 in Parlamento. Il Riksdag, secondo gli ultimi dati delle autorità elettorali, l'alleanza di destra si fermerebbe a 173 seggi, sembrano 3 seggi di differenza, ma questo appunto è ancora in scrutinio in corso, e poi immaginiamoci i ricorsi e quant'altro. Ma chi è questa Magda? Chiamata dal Irene Suave Magda Grigia Socialista, in lotta con l'onda nera stretta su asilo e sicurezza, quindi lei si allinea alla sua collega socialdemocratica danese e alla signora Meloni in Italia, e sicurezza, quindi anche qui si allinea alla signora Meloni per tornare al governo. E poi quali sono i suoi precedenti? È stata la prima donna premier, ha portato Stoccolma all'interno della NATO, quindi la Roma, che era un patrimonio di neutralismo e di civiltà, ha fatto un grande arretramento. Non è un caso che la precedente premier socialdemocratica, che aveva promosso definitivamente questa cosa, la Marine, è stata battuta alle elezioni. Questo tanto per vedere quanto porta bene l'Unione Europea e la NATO. Il Corriere naturalmente dice: Svezia sfida l'ultima scheda, e ci consoliamo con questa notizia che è sicuramente buona, ma l'estrema destra perde voti. Le coalizioni appaiate, avanti il centro-sinistra con un rimantaggio minimo, sarebbe in teoria nelle due coalizioni, da una parte c'è sinistra, democratici, verdi e partito di centro, questo sarebbe al 49,3%. Gli altri, che sarebbero democratico cristiani, moderati, democratici svedesi, cioè i nazi, e altri non ben dichiarati, sarebbero al 49,2%. Sarebbe la differenza dello 0,1% dello scrutinio. Naturalmente questo ieri sera, stamattina le cose sono come abbiamo aggiornato dall'ultimo flash d'agenzia. E in Svezia non si vede l'onda nera, dice il giornale. Governo alla sinistra anti-migranti. Exit poll, dice Francesco De Palo. Secondo i primi dati, i democratici e il leader Andersson volano oltre il 28%, che è sicuramente il partito più corposo. La coalizione avrebbe la maggioranza assoluta. Passo indietro dei sovranisti, che si fermano al 17%, perdendo 3 punti. Questo è quello che arriva. Ma sui sovranisti in Europa volano anche i sondaggi della Le Pen. Tra l'altro, immaginiamo che poco prima delle elezioni sarà un attentato terribile di qualche islamico, tanto per muovere ancora di nuovo l'elettorato. Comunque, vediamo cosa. Quali sono i temi che rendono forti la Le Pen? Oltre al classico tema dagli all'immigrato, i temi sociali contro il Macron, che naturalmente è il partito delle banche come Draghi e altri. Il diritto alla casa, leggo il Corriere, è il cuore del discorso. Bisogna costruire più case, trasformare gli uffici inutilizzati in appartamenti, allentare le regole ambientali che tolgono dal mercato migliaia di alloggi. Quindi la colpa è delle regole ambientali, non della voracità imprenditoriale del profitto. Questa è la destra, che è ultraliberista e trova sempre qualche capo espiatorio. L'ambiente è lì, offerto sul vassoio della gente, non si capisce quale sia il problema dell'ambiente sugli appartamenti. Comunque è l'elemento che promette più case, più pelo per tutti.
1: Sì, si può dire che tra Francia e Svezia non è che arrivino delle notizie così confortanti come in realtà vorrebbero farcele sembrare i quotidiani, e quindi Anei Ginori sulle pagine di Repubblica ci parla la chiama la padrona della destra d'Oltralpe, Marine Le Pen, rientra in corsa per le presidenziali di aprile del 27 e si apre alla campagna elettorale. Nel suo feudo mette in ombra Bardella, questo ci dice, mentre invece per quello che riguarda la Svezia, Repubblica parte con un titolo ben augurante: la Svezia frena l'onda nera, ma poi subito dopo ci dice il governo resta in bilico, socialdemocratici in leggero testa, centro-sinistra e centro-destra, ora sono praticamente alla pari, come diceva Alfredo, che aveva letto ultime notizie che sono arrivate stamattina. E la formazione, però, la formazione xenofoba di Jimmy Akinson perde qualche voto e subisce il sorpasso dei moderati. Altre notizie le prendiamo da il quotidiano Il Domani, che ci parla di Stati Uniti e sempre di elezioni, le elezioni di midterm, e anche qui c'è un'ombra nera, un midterm da paura, dice il quotidiano Il Domani. Un potere totale ora l'AIS, che Trump ha destinato a controllare anche le urne elettorali. L'agenzia anti-immigrazione accelera l'opera di reclutamento e arruola agenti sempre meno esperti. Il raggio d'azione ha superato i raid sui clandestini e ora minaccia di sorvegliare il voto di novembre. Pericolo che ci vede incombente, appunto, qualche cosa anche sulle elezioni di midterm. Ancora al quotidiano Il Resto del Carlino, che ci parla appunto delle elezioni, una che è in corso e gli scrutini stanno per finire in Svezia, e l'altra è la corsa per l'Eliseo per sostituire Macron, dice il Carlino. Ora la sinistra radicale cerca anche il voto islamico. E poi in un trafiletto si parla di Jean-Luc Mélenchon. Lui è nato ad Algeria e milita inizialmente tra i trotskisti e poi approda al Partito Socialista. La France Insoumise, la Francia Indomita, il suo partito, uno dei principali gruppi politici della sinistra francese, si è presentato al presidenziale 2017 sfiorando il 20%, però non ha potuto accedere al ballottaggio, ma per la prima volta la sinistra radicale si propone davanti appunto alle forze del Parlamento.
0: E poi appunto dicevamo questa vicenda, che è la grande alert sull'intelligenza artificiale, che è nato poi non tanto per gli alert che i personaggi della cultura, della scienza hanno dato precedentemente, ma perché gli stessi Daria Modè di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di XAI e di SpaceX hanno detto: oh, stiamo attenti perché ci prende la mano. C'è naturalmente Trump che no. Il no di Trump alla frenata sull'intelligenza artificiale: chi vince questa sfida vince tutto. Il presidente nordamericano, forze negative sollevano i problemi, quindi sono dei disfattisti anche sull'intelligenza artificiale. Allora, ma a Modelli Anthropic vede poi chi può vincere tutto. Vuole che il rallentamento occidentale consegni alla Cina il primato dell'intelligenza artificiale. Nel posto "We must pace the frontier", pubblicato sabato sul suo sito personale, chiede di rafforzare i controlli sulla vendita di chip avanzati dalla Cina e sui loro contrabbando, ma auspica anche un coordinamento internazionale a partire dagli usi più pericolosi, come le armi biologiche, fino a un possibile limite di velocità del miglioramento dell'intelligenza artificiale sul modello di accordi SALT che limitarono gli arsenali nucleari. Cioè, intervistato dalla CBS, Modei ha ribadito l'allarme, invitando però a non farsi prendere dal panico. Il problema è la velocità con cui aumentano le capacità dei modelli, soprattutto la possibilità che l'intelligenza artificiale contribuisca a costruire la generazione successiva, cioè fuori dal controllo degli scienziati. E poi si preoccupa perché, ad esempio, la Cina ha usato l'intelligenza artificiale per una serie di applicazioni e anche nelle guerre. L'intelligenza artificiale viene utilizzata dai nemici dell'America. Questo è quello che arriva. E tra l'altro non c'è frontiera che protegga le cose dell'intelligenza artificiale, perché appunto degli operatori di intelligenza artificiale sono entrati anche dentro in internet, che in teoria dovrebbe essere in qualche modo esclusa e separata da questi controlli. Questo è quanto. Allora, interviene anche oggi il data room della Milena Gabanelli sull'intelligenza artificiale e la ricerca medica, che ci riporta un vecchio tema già allora agitato nel pensiero 68ardo: la scienza e la tecnologia non sono neutri, e quindi non solo per chi li comanda, ma anche in sé. In 3 anni gli articoli scientifici con falsità è cresciuti del 900%. Si moltiplicano le pubblicazioni, ma anche i rischi per la salute. Il team italiano dice si può barare pure sull'efficacia dei farmaci, con l'intelligenza artificiale complice, che tra l'altro diciamo può tra virgolette sbagliare.
1: Sì, e riguardo l'intelligenza artificiale anche il Repubblica si esprime in tal senso. Amodei, il capo di Anthropic, insiste ancora dopo le sue prime dichiarazioni che dicevano facciamo e fate attenzione all'intelligenza artificiale, ora dice in 6-12 mesi potremo perdere il controllo di tutta la rete. E Obama interviene su queste dichiarazioni e dice è giusto che ne parliamo, soprattutto rivolgendoci agli elettori. E sempre Repubblica ci fa sapere che le simulazioni, tanto nelle simulazioni quanto nei conflitti reali, i supercomputer si sono sempre ribellati e risultati dannosi agli umani, facendo stragi ingiustificate. Ne abbiamo avuto la prova appunto anche pochissimo tempo fa. Queste erano le notizie di Repubblica.
0: Dicevamo Trump che è capace di mettere insieme i vecchi nemici in solide alleanze. Se n'è accorto anche Lucio Martino dal Giornale. Più che America First, Donald Barr, l'America contro tutti. Dalle Falkland alla Groenlandia, il tycoon ridisegna gli equilibri e pensa solo a sé. Penso da sé anche quando sto viaggio a Dublino, dove appunto ha detto e ripetuto che l'Irlanda sarebbe così bella messa insieme e unita, il che ha fatto impazzire sia il Parlamento irlandese di Dublino, ma anche in particolare quello britannico, che sappiamo che ha nell'Ulster una colonia controllata, e che ha mosso delle cose, per cui leggo Scozia e Galles dopo l'Irlanda, Trump spacca il Regno Unito. Summit 3 per l'indipendenza da Londra, a seguito delle parole del presidente della polemica con Barham, che è il nuovo leader socialdemocratico laburista che siede a Downing Street in Inghilterra. Nel frattempo, per essere amico degli irlandesi, il tycoon toglie le tariffe al whisky di Dublino.

0: 10 minuti primi, questa è Radio Zanardi, argomento in questione è l'ambiente, il quotidiano del domani ci presenta un libro di Pierre Carbonnier che si chiama Abbondanza e Libertà e ci illustra come il subbuglio di questa crisi climatica e il subbuglio delle crisi politiche dei vari paesi di tutto il mondo vanno di pari passo, parte questa analisi da Donald Trump che dice dall'ascesa al potere di Donald Trump negli Stati Uniti nel 2017, di Jair Bolsonaro in Brasile nel 2019, ma anche la vittoria dei sostenitori della Brexit nel giugno 2016 sono elementi più evidenti di una serie di eventi spesso interpretati come una disgregazione dell'ordine liberale mondiale. Un po' ovunque nel mondo la tendenza al ritorno alle frontiere, al conservatorismo sociale stanno creando un'alleanza tra alcuni perdenti del globalismo alla disperata ricerca di nuovi protettori e alcune elite economiche determinate a trascinare i popoli nel gioco della rivalità tra nazioni per preservare l'accumulo di capitale. E conclude parlando appunto delle manifestazioni, dice accanto a tutto questo, accanto anche alle marce per il clima, i discorsi di Greta Thunberg, alle operazioni di disobbedienza portate avanti da Extinction Rebellion a Londra, Houston e altro, in intensificarsi quindi anche degli uragani tropicali, il fallimento delle risposte governative hanno reso la vulnerabilità climatica rivelatrice di disuguaglianze sociali sempre più politicizzate, la distribuzione della ricchezza e dei rischi e delle misure di protezione ci obbliga a comprendere insieme a un gesto solo il destino delle cose dei popoli, delle leggi, delle macchine che li assemblano. Ho citato un breve testo da questo libro che appunto fa un parallelismo tra clima e potere. Chiudo parlando dell'Amazzonia a secco, grave siccità, prendo l'articolo dal quotidiano internazionale dell'11 settembre. E pubblica un report dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, del 3 settembre, dove dice che il Niño ha confermato la sua potenza e dovrebbe durare almeno fino a febbraio 2027. Ne seguirà una tendenza osservata finora, diventerà il più intenso da quando sono cominciate le misurazioni. Il Niño infatti provoca il riscaldamento delle acque di superficie dell'Oceano Pacifico centro-orientale, oltre a favorire l'aumento delle temperature globali sommandosi all'effetto delle emissioni di gas serra. Quindi ci lancia questo allarme, lo riprende anche New Scientist, che dice una delle conseguenze più gravi del fenomeno potrebbe essere una siccità estrema in Amazzonia.
1: E non solo io dell'Amazzonia, ieri in una gita sono passato sul ponte del Panaro e era in panne più che Panaro, era un rivolo che francamente fa pensare, e la crisi climatica. E allora, danni ambientali secondo Marco Palombi dal Fatto Quotidiano. Guerra e riarmo fanno male pure al clima, ecco perché secretano i dati, e la famosa vicenda anche di Ravenna e queste navi che non ci dice cosa trasportano. Danni ambientali, gli USA nel protocollo di Kyoto, quello sul clima, strapparono un'esenzione per le emissioni degli eserciti. Vedete voi che per gli eserciti sono sempre degli stralci, si stralciano dai bilanci le spese per gli eserciti, ma anche sul clima si stralciano i danni dell'esercito. Eppure, le stime esistenti, il settore militare pesa per il 5,5% dei gas serra globali, il Pentagono è l'istituzione più inquinante al mondo. Questo è quando magari ci colpevolizzano perché lasciamo un rubinetto aperto mentre ce l'abbiamo i denti, che va sempre a tenerlo chiuso per buona educazione, ma insomma c'è qualcosa di distopico rispetto al Pentagono, anche perché torna l'era del petrolio, due punti, da Giuliano Garavini, da sempre dal Fatto Quotidiano, sfida tra gli appetiti nordamericani USA e i verdi OPEC e Cina. È paradossale che anche i petrostati, quelli che producono petrolio, vorrebbero alternative verdi, green, perché sanno che non è una manna, un pozzo di San Patrizio, e vogliono lavorare alternativamente, ma L'economia basata, leggo dal Fatto Quotidiano con Garavini, sulle fonti fossili, un treno in corsa che è assai difficile fermare. Alla testa del convoglio, con la mano sulla leva dell'acceleratore, c'è sempre lui, il capotreno Donald Trump, con i suoi alleati dell'internazionale reazionaria, da Milei alla Meloni, e del capitalismo fossile. Ad agire sui freni ci sono i paesi dell'OPEC e soprattutto la Cina, che sta promuovendo un impressionante processo di transizione energetica. Sì, proprio la Cina produce il 70% delle auto elettriche, l'80% delle batterie e una quota simile dei pannelli fotovoltaici del mondo. Quando poi leggiamo sui giornali che il green frena l'automotive, pensiamo alla Cina che invece c'è un rilancio notevole su questo mercato.
2: Se la terra è piatta, allora è tutto a posto. Getteremo i rifiuti ai lati del mondo.

0: pranzo dei pensieri modesti, per l'appunto petrolio, a corredo di queste riflessioni sull'oro nero. Ma allora leggiamo le questioni sociali del lavoro. Dopo l'assemblea davanti alla portineria impresa e lo stabilimento ex Ilva del Taranto, i tre sindacati più l'USB, FIUM, WILM e USB, hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 fino alle 7 di domani. Nel frattempo c'è chi sta male, c'è chi, boh, insomma, non se la passa malissimo. È il caso, per esempio, delle rete Prada. Lui, Lorenzo Bertelli, che sappiamo che i prezzi sono aumentati, il serbatoio costa di più di benzina, allora è giusto aggiornare i salari. Lui si è aumentato di 600.000 euro l'appannaggio annuale, però dice i gettoni del CDA compresi, vuole sapere quanto pesano quei gettoni, sono dei lingotti. Comunque, poi c'è invece lui, il giovane del vecchio, un po' un playboy, no? Un po' imprenditore playboy, molto fashion. I conti in tasca Leonardo Maria, si chiama così perché i nobili ha sempre 18 nomi, tanti affari, utili pochi, molti debiti, i giornali strapagati, gli incroci societari, i costosi mutui garantiti dalla quota del fin bloccata dalle liti ereditarie, insomma un altro poverello.
1: Parliamo ancora di diritti e lo facciamo dal palco del Festival di Mantova, dove ci sono stati Gino Cecchettini e Giselle Pellicot per questo incontro sul pubblico per parlare di violenza di genere, loro che hanno trasformato le loro tragedie in impegno. E tutti e due dicono insieme: educare ai sentimenti, non c'è altra strada per combattere la violenza sulle donne. Gino Cecchettin dice: agli uomini serve imparare a comunicare e accettare di essere fragili, il machismo è questo il vero nemico. Invece Giselle Pellicot, idolo, appunto simbolo della violenza alle donne in Francia, dice: i miei aggressori hanno subito abusi nell'infanzia, abusi che hanno ripetuto in una specie di dominio totale. Parliamo di sanità perché domani suona la prima campanella per tutti gli istituti, ritorno in classe per gli alunni di Bologna e provincia, CGIL è pronta allo sciopero in ottobre, scuola parte, ma ci sono ancora il 30% di precari ancora non ufficializzati. Sanità, chiudo qui, sciopero dei medici di famiglia per turni e nuovi ambulatori. Domani e mercoledì dalle 9 alle 20 i pazienti potrebbero non trovare il proprio curante di fiducia. Questa è la protesta dello SNAMI, che è un'associazione sindacale di medici di base e appunto di ambulatori.
0: La politica vede la chiusura dei vari festival politici dei grandi partiti e il PD, questo a Reggio Emilia, davanti a un popolo molto fitto e con tante bandiere, vede il discorso finale della Schlein: vinceremo le primarie, prima il programma, poi gli alleati. E alla leader PD, noto sostegno a Kiev, non cambierà, però Conte, in un'altrettanto affollata festa del Fatto Quotidiano, dice: Conte, la Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. In fondo anche Conti dice: programma, poi magari insieme alle primarie, ma direi che le primarie sono già in corso vedendo queste contrapposizioni. Questo poi, guarda caso, ricompare Beppe Grillo, quello che ha massacrato i 5 Stelle dando l'adesione al governo Draghi, e direi tutte le ipotesi di sinistra massacrato, ecco che di nuovo al servizio di certe forze della destra. L'ultima tentazione di Grillo: fare una lista a sinistra di 5 Stelle, sarebbe un'operazione alla Vannacci, no? Diventare improvvisamente ultra duro per togliere quel tot di voti che poi colpiscono sia Conte, ma poi colpiscono anche la coalizione possibile. Questo per vendicarsi dell'espulsione. La battaglia delle 5 Stelle tra raccolte le firme favorirebbe l'ex garante. E chi davano? Da Fedez. Cioè, Dio li fa, poi li accompagna, vero?
1: Esatto. Velocissimamente, Repubblica ci parla di Meloni e di questo tira e molla sulla data del voto, lo fa soprattutto, perlomeno Tommaso Ciriaco ce lo spiega, serve per mettere in crisi gli avversari, ma si parla anche del Melonellum, ovvero la riforma della legge elettorale vista dalle donne deputate di destra. C'è appunto la presidente di Azione che dice le deputate di destra dicano no a questa legge elettorale che li mette in difficoltà e diminuisce il numero delle donne all'interno del Parlamento. Parla di manovra elettorale anche il quotidiano Il Domani e parla anche delle larghe intese che manifesta uno spettro appunto per l'odierna maggioranza. Quello che è più incognita di tutte è lo spettro di Vannacci, che non si sa come e cosa farà.
0: E allora, ultimo reportage di Piori Domenico, critico cinematografico della nostra emittente, sul Festival di Venezia. Qui si commentano i premi. A voi, a lui la parola e a voi tanti saluti. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Un buongiorno dal Piero di Domenico per questo commento che avevamo preannunciato al verdetto della 83esima mostra del Cinema di Venezia, che abbiamo seguito quotidianamente dal Lido. Poi naturalmente approfondiremo alcuni di questi temi nella ripresa anche della rubrica settimanale di informazione critica cinematografica del giovedì Intolerance, ma non c'è dubbio che sia stato un capolavoro e un trionfo di Maggie Gyllenhaal, attrice e da qualche anno anche regista, che ha assegnato, nonostante poi lei abbia tentato un po' di minimizzare nelle dichiarazioni post premiazione, miglior film a Women Unknown, donna sconosciuta, di Meyel Tuki, regista danese di padre egiziano, che è il racconto di una vicenda femminile, l'unica donna regista in concorso, insieme insomma a Rachel Jor, che era co-regista, coautrice di Naza. La storia appunto di una donna che sta per sposare un ricco vedovo, per cui lavora come domestica, e però un segreto rischia di distruggere un po' questo suo progetto, perché durante l'occupazione tedesca ha avuto una relazione con un soldato nazista e appunto in Danimarca, diciamo così, le donne che avevano avuto relazioni appunto con i nazisti venivano umiliate pubblicamente. È un film, appunto, perché dicevo un capolavoro? Perché si parlava molto di Naza nelle ultime ore, ci sono stati abbastanza contrasti nella giuria, quanto si è saputo, e il film danese, che sicuramente non è un capolavoro, insomma è un film anche piuttosto plumbeo, piuttosto rigido anche da un punto di vista cinematografico, ma in qualche modo ha scelto, ha segnato un impegno anche della giuria, un impegno politico, un impegno, uno sguardo appunto al mondo femminile rispetto a quello che avrebbe potuto significare Naza, e rispetto anche alla scelta invece dell'anno scorso, quando la voce di Indre Rajab era stato messo appunto era stato assegnato il premio della giuria a favore del più intimista film di Jarmusch. In qualche modo così si sono salvate capre e cavoli. Forse il miglior film, almeno a nostro avviso, di gran lunga, almeno nella prima parte, è il premio per la regia a Ilya Krzyżanowski per Dau, sugli scienziati coinvolti nella costruzione della bomba atomica in Unione Sovietica, così come grande film è anche quello di Martin McDonagh con John Malkovich, che ha avuto la Coppa Volpi, insomma, per la migliore interpretazione maschile in questo dolente agente della CIA che ha attraversato le porcherie fatte dalla CIA negli ultimi 50 anni. Anche questo è un film davvero notevole. Poi per il resto devo dire che effettivamente sono stati premiati i film che andavano premiati. Il coreano Lee Chang-dong, gran premio della giuria con Possible Love, che è una storia di due famiglie con una prospettiva classista che il cinema sudcoreano, devo dire, molto attento, più di altre cinematografie, a utilizzare. Poi la sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stefan Brisé, film sul mondo del lavoro molto acuminato, intelligente, con una Alba Rohrwacher che forse avrebbe meritato qualcosa di più, anche se non si è mai vista a questi livelli. E poi il premio della giuria a Naza, che probabilmente insomma non è esattamente un film, è un'inchiesta, un reportage incredibile, peraltro insomma i cui strascichi continuano, visto che sono state chieste anche, è stato chiesto da alcuni membri estremisti del governo Netanyahu di togliere la cittadinanza a Yuval Abraham e Rachel Zor. Ma forse al di là, appunto, poi i film erano questi, c'era anche quello di Koreeda, sicuramente fa un po' specie invece insomma il cinema italiano, che si è presentato in grande pompa con 5 film, ma insomma con pochissimi risultati, tanto che i telegiornali di Stato e di Governo nel presentare, nel commentare il festival hanno glissato su questo dettaglio puntando sulla grande vittoria di Riccardo Scamarcio come miglior attore nella categoria Orizzonti per I figli della scimmia di Tommaso Landucci e francamente insomma non un risultato così eclatante, ma insomma bisogna un po' coprire questo dato della presenza patriottarda che in questi anni ultimi anni di governo Meloni effettivamente è diventato un po' imbarazzante. C'è una pressione della Rai, di Rai Cinema che è notevole anche perché insomma la Rai si occupa solo di non la vediamo in nessuna coproduzione internazionale, la vediamo solo appunto nei film italiani e quindi insomma poi Venezia viene usato un po' come il cortile di casa e insomma un segno di provincialismo che insomma che questa mostra ci dice è arrivato un po' le corde. Per il resto una mostra che ha guardato molto al presente, alle vicende contemporanee, alle guerre e alle crisi relazionali, alle geometrie dei sentimenti, questi un po' i filoni principali di una mostra che comunque complessivamente insomma non ha deluso, risultando direi abbastanza decisamente migliore di quella dell'anno scorso.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Lunedì 14 settembre, ore 10.35, va in onda la terza puntata della stagione 26-27 di Caffè Paglia. Presento subito i miei compagni di viaggio. Ritorna dopo un po' di tempo, in realtà neanche tanto, perché era presente alla prima puntata. Mingo, bentornato.
1: Grazie, un saluto a tutti, buona giornata, buon Caffè Paglia a tutti.
0: E sulla sinistra la stella di questa trasmissione, Fio, buongiorno Fio.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici.
0: Iniziamo subito a parlare del Bologna Football Club.
2: Ci tocca,
1: purtroppo ci tocca. Dopo alcune partite giocate a lunedì che non permettevano il punto sulla squadra della trasmissione, siamo arrivati a doverla raccontare. In realtà anche Sassuolo probabilmente l'abbiamo giocato di domenica. Andavamo a Napoli, reduci da 3 sconfitte consecutive. Diciamo, era una partita che il Napoli non poteva sbagliare dopo gli schiaffi presi da Inter, Como e Arsenal, comunque tre buone squadre, non tre squadre scarse, e per il Bologna appunto solo il punto con il Sassuolo nelle prime 3 giornate. Un primo tempo, devo dire, non male per quanto riguarda, sappiamo, quando si gioca contro la squadra di Allegri non viene mai fuori una partita, o quasi mai, una partita champagne. Primo tempo in cui il Bologna secondo me ha tenuto bene il campo, nel momento in cui bisogna fare un po' il salto in avanti è la cosa che manca in questo momento al Bologna di Tedesco. È stato così con la Lazio, primo tempo in cui hai tenuto il gioco, il pallino del gioco, si aspettava il salto e invece è arrivato il gol di Frattesi. È vero che sono 3 sconfitte 1-0, cioè tutte e 3 le sconfitte del Bologna di queste prime 4 giornate sono 1-0 e penso a Bergamo, particolarmente immeritata come sconfitta, però non, in questo caso il Napoli non ha rubato niente. Nel secondo tempo ha aumentato la pressione e ha portato a casa il risultato.
0: Secondo voi, contro una squadra, il Napoli, che nelle prime 3 partite aveva concesso tanto, si poteva usare di più? O il Bologna non aveva i mezzi per usare di più?
2: Si poteva usare di più, ma avevi anche già dei problemi di rosa, perché tra infortuni, squalifiche e giocatori non disponibili, non avevi Orsolini, non avevi Zortea, non avevi Dobbik, quindi avevi
0: anche loro qualche assenza.
2: Io racconterei 3 statistiche sul vago. Primo, Max Allegri non ha mai perso dal Bologna in carriera.
1: È vero, da allenatore non mai una volta, dal Cagliari,
2: devastante,
1: Juventus, Milan e Napoli, non siamo mai riusciti a battere una squadra allenata da Allegri.
2: Secondo, Lobotka segna pochissimissimissimo, ma noi siamo facciamo i tortellini, ma anche il brodo, quindi segna Lobotka. E terzo, nelle partite che abbiamo perso 1-0 abbiamo prodotto molto gioco, molti expected goals, abbiamo messo dei nostri giocatori in condizioni di andare al tiro o creare situazioni potenzialmente pericolose molto spesso. Questa cosa non è successa ieri.
1: Ieri non è successo, non è uno di quei casi lì. Infatti rappresenta un passo indietro. Avevamo detto che col Sassuolo avevamo giocato anche contro una buona squadra, in ottima forma e ben allenata. Il Sassuolo ha battuto la Juve ieri, quindi comunque dimostra di essere una squadra quadrata e ben organizzata.
0: Il Sassuolo ha battuto la Juve con l'aiuto della Juve stessa.
1: con dei prestiti.
0: Una roba incredibile. Però Aquilani, ne parliamo da un po' qua, dopo sì, la splendida stagione l'anno scorso dove ha fatto un miracolo a Catanzaro, si sta ripetendo bene, è iniziato alla grande.
1: Oggi manca Simone Maloni, che lo segue dai tempi della primavera della Fiorentina, quindi stiamo parlando, che ci parla di questo Aquilani, quindi insomma qui dentro il nome non sorprende, diciamo così. Però nella squadra che comunque aveva disputato un buon campionato l'anno scorso, si era salvata comodamente dopo essere tornata in Serie A, una squadra che è una bella squadra, è diventata una squadra quadrata.
2: Già molti argomenti da top 5, ce li teniamo per dopo. Intanto 333 180 9494 il numero per i vostri SMS o

0: quel tipo era ovvio che fosse, che sarebbe stato col Bologna. Sul fuorigioco si può discutere se la scelta è giusta, la linea portata avanti, diciamo così, può essere, ma ci sarà sempre un centimetro che manca
1: e noi viviamo in quel centimetro, esattamente in quel centimetro.
2: Ti ricordo che in Italia si parla ancora del gol annullato a Turone, Mingo, quindi sì, vabbè, sarà sempre argomento di dibattito.
0: No, però,
2: VAR con o senza VAR,
0: credo che il fuorigioco, diciamo così, è crudele dirlo, era un pelo di ascella di teatro in fuorigioco, però avendo una regola decisa, chiara, quella
2: se
0: era,
2: si rasava era meglio
0: si poteva rasare e comunque non puoi dire nulla, cioè nel senso è vero, è qualche centimetro, ma sarebbe comunque qualche centimetro, tu puoi spostare la riga in cui viene applicato il fuorigioco, ma ci sarà sempre qualcosa che sarà a un centimetro da quel
2: per me non è calcio, ma hanno deciso così, quindi si può fare poco.
1: È andata così, abbiamo detto Teate e abbiamo parlato forse di uno dei migliori in campo di ieri, pensa a te come si è messi, Arturo Teate, che è parso anche a tratti in difficoltà, giocando praticamente da regista, molto arretrato, da play basso oltre che da centrale di difesa, nel compito che pare in questo momento, in questo Bologna, essere molto complicato di legare un po' il gioco, perché il centrocampo è spesso impalpabile. Il secondo tempo di ieri racconta tantissimo questa grande difficoltà nell'uscire.
0: Esatto, uno dei temi,
2: uno dei migliori in campo Teate per il Bologna insieme a Bernardeschi, che personalmente mi sembra di un altro livello rispetto al resto della squadra.
1: Bernardeschi anche lui nel tentativo di legare, spesso molto sacrificato, giocava molto indietro, molto vicino alla linea dei difensori,
2: quindi è limitatissimo,
1: quindi molto limitato nella proposta. Dall'altra parte Cambiaghi che si imboscava sull'out in attesa di un pallone giocabile che non gli sarebbe arrivato, spoiler, mai.
0: Sì, non è stata la migliore prestazione di Cambiaghi.
2: Sostituzione secondo voi giusta?
0: Allora, intanto sì, insomma, il tema del centrocampo, rimarrei un attimo il tema del centrocampo, perché è anche in sede di calciomercato si diceva forse manca un centrocampista, diciamo, nello scacchiere del Bologna in questo momento, e può essere che lì ci sia qualche problema. Ferguson in questo ruolo di tuttocampista non brilla, non riesce a dare continuità, perché le scorse partite davano un Ferguson in crescita, poi c'è sempre quella partita in cui un po' torna, un po' toppa, torna un po' indietro. Poi Bega, anche lui poca roba, ecco, diciamo così. In più il giovane Amondarian, che è molto molto giovane.
1: Amondarian, secondo me ha bisogno ancora un po' di ambientamento, perché si vede che ha ancora un rapporto con la sua fisicità rispetto agli avversari proprio di campo più vicini complesso, perché ogni volta che prova un intervento gli fischiano sempre contro, e però subisce un sacco di contrasti in cui per sua posizione del corpo alla fine le prende anche se non è fallo, cioè deve proprio ricalibrare il modo in cui occupa lo spazio, che per un centrocampista è un problema grave.
0: Certo, questo sicuramente.
1: Poi è molto giovane,
0: avrà tempo,
1: possibilità,
0: esatto,
1: sì.
0: Possibilità per migliorare, anche perché è un 2005, quindi insomma.
2: Secondo voi giusta la sostituzione di Bernardeschi a 10 minuti dalla fine, l'unico che poteva creare qualche pericolo?
1: Beh, ha cantato, ha portato la croce, nel senso si era molto sacrificato nel corso della partita, ci stava a cercare della freschezza in qualche modo. I cambi poi sono stati anche un po' cervellotici, se vuoi, cioè l'idea di schierare Odgaard punta per poi mettere una punta e schierare Odgaard largo. Odgaard, cioè, partita molto confusa, molto molto molto confusa.
0: Secondo me nasce da lì la sostituzione, nel senso che lui spera, giocando con Odgaard punta, di poter cambiare qualcosa. Ovviamente lo mette in campo perché spera di ottenere qualcosa di positivo, poi si accorge che questa cosa non funziona e mette in campo Enem, che è la terza punta, diciamo così, della rosa per la prima volta in campo, giocatore che sembrava dovesse andare in prestito, sembrava un'operazione, lo prendo per l'anno prossimo, diciamo così, poi in realtà è rimasto e è evidente che, insomma, non essendo piaciuto l'Odgar punta, ne ha messa una vera, e quindi ha dovuto togliere Bernardeschi, secondo me nasce

0: un po' da quello Bernardeschi era stanco, era forse uno dei più stanchi, perché aveva corso tanto, si era sbattuto molto, quindi il cambio è vero che dici è l'unico giocatore in questo momento che sembra poter cambiare la partita, sull'episodio, no? Sembra potersi trovare l'episodio, però
1: può creare superiorità in molti modi, sui calci piazzati il piede è quello, cioè, tanto valore aggiunto. Chiaramente all'ottantesimo di una partita in cui hai sostanzialmente fatto solo che della fatica, ci sta di sostituirlo. Possiamo trovare un buono spunto in Jay Enem, professione giocatore di pallone?
0: Beh, insomma, sembra avere voglia di giocare.
1: Sembra, ecco, uno, diciamo, che di lavoro gioca a calcio.
0: Che di lavoro gioca a calcio, che ne ha voglia e quindi...
2: Proviene dallo Stella Rossa, vero?
0: Stella Rossa, esattamente. Anche lui è abbastanza giovane, è un 2003, quindi insomma... ha due anni in più di Amondarian, però ha 23 anni, insomma ancora relativamente giovane, ha fatto il suo esordio, nel Bologna, anche perché Dobvig non era convocato per problemi fisici, che mi sembrano sia una costante un po' del giocatore dopo la stagione meravigliosa a Girona. Diciamo così, problemi fisici ne ha avuti tanti, inizio a pensare che quella là sia stata la stagione della vita di Dobvig.
1: One hit wonder,
0: esatto,
1: un po' sì,
0: è stata la sua. Però
2: probabilmente
0: spero di sbagliare.
2: Gli infortuni l'hanno inevitabilmente segnato, perché anche non è mai stato più bene.
1: Anche una fisicità particolare, tanto grosso, ci sta che ci metta più a recuperare di altri giocatori con delle una fisicità un po' più gestibile in sede di lavoro senza palla, di palestra, di riabilitazione. Però sì, è sempre rotto, raga. Sempre rotto.
2: Ho un paio di messaggi, uno ottimista e uno pessimista.
1: Bellissimo.
2: Allora ti leggo prima il pessimista. Ragazzi, inutile che ci giriamo intorno, il Bologna è una squadra allo sbando, il ritardo di Skorupski è l'ennesima prova. Cosa ha fatto Skorupski? È arrivato in ritardo alla riunione tecnica?
1: Esattamente.
0: Proprio in ritardo, cioè non è che è proprio arrivato in ritardo.
1: Non è che non c'è andato, che ha detto cazzi
2: vostri.
1: Tanti
2: anni nel Bologna, se succede una volta non leggo...
1: No, ma probabilmente ci sarà un sistema.
2: C'era traffico.
0: Il nuovo allenatore aveva posto probabilmente delle regole, no?
1: Immagino c'era un sistema di multe o di sanzioni di questo tipo. Probabilmente un imprevisto basta per farti arrivare in ritardo quel tanto che poi siedi in panchina.
0: Sì. È sicuramente possibile questo imprevisto, e quindi è successo. Ha giocato Pessina, che non ha giocato male, diciamo così, però mi dà l'idea, appunto, di essere appunto un secondo ancora.
2: Cioè il Bologna secondo me ha due secondi oggi. Quello è anche uno dei problemi. Leggo il messaggio ottimista, cioè abbiamo perso 1-0 con una squadra allestita per vincere lo scudetto, giocare in Champions, e sembra che ne abbiamo presi 7, ma siete seri? L'anno scorso, dopo 5 giornate, la Cremonese, un'altra roba però, era in testa alla classifica, poi a retrocessa. Se avete fretta ci sono sempre le strisciate da tifare. Allora, io volevo dire che Stefano, volevo dire che anche il Bologna ha la maglia strisce, quindi
0: non è strisce, sono larghe,
1: sono
2: strisce,
1: bande.
0: Noi abbiamo le bande.
2: Per piacere. Comunque questo era Stefano che salutiamo.
0: Ciao Stefano, grande. Noi abbiamo le bande, voi siete una banda, è diverso.
2: Stefano, quando il Bologna va male si scatena, anche l'anno scorso si faceva sentire.
1: Allora, ci vuole pazienza. Sì, abbiamo perso effettivamente 1-0 contro una squadra che è attrezzata per giocare tutte le competizioni, arrivando più le cose che sigo, però una squadra che i grandi critici di calcio danno in lotta per il titolo, danno in missione Europa. Sì, ci abbiamo perso 1-0. Il problema, analizzando la partita con il cuore e il cervello da tifosi appassionati, è che abbiamo prodotto veramente poco.
0: Sì, cioè il passo indietro, diciamo, è quello della costruzione del gioco, della produzione del gioco. Per questo, insomma, qualche campanello d'allarme sta suonando. Sarà importantissimo il ritorno in campo, in casa, contro il Torino, che insomma deve ancora giocare, mi sa, questa settimana.
1: Torino gioca oggi
2: contro la Roma.
0: Ci sono tre partite oggi ancora da giocare.
2: C'è Como Parma, Torino Roma e per chiudere Inter Udinese. Stasera a San Siro. Vergognoso, metto, scusa, Mimo, piccolo sfogo da abbonato Inter. Come cacchio si fa a mettere una partita alle 20:45 da lunedì sera?
1: Si è messi così.
2: Basta, basta, non se ne può più.
0: Bene, bravo.
2: Sfogo. A boicottare gli stadi, l'unica.
0: Sfogo accettato. Lo stanno facendo i tifosi della Lazio, ad esempio.
2: Ma quello per un altro motivo.
1: Un altro capolista.
2: Non è un problema di orari.
0: A un certo punto, adesso non vorrei entrare nei temi della top 5, ma a un certo punto ho immaginato un finale di campionato in cui Lazio e Como si giocavano lo scudetto.
1: Forza Lazio,
0: e vinceva il Lotito.
2: Ti faresti per la Lazio, non li potete cospargere contro il Como.
1: Ti farei per Hezbollah. Lo spareggio contro il Como. Ma tranquillo proprio. Allora il paradosso.
2: Como,
1: il
2: Como, diciamo, Lazio non attira simpatia. Non fa simpatia al Como.
0: A voi due soprattutto. Simone in questo momento non c'è, Simone Valori, che salutiamo.
2: Simone Filo Comasco.
0: Sta lavorando.
2: Perché lui, essendo comunque gobbo dentro, per lui vincere è l'unica cosa che conta. Non interessano da dove arrivano i soldi del Como, come li hanno fatto, non gliene frega niente.
1: No, a me devo dire, adesso, al di là della gag perenne su questa cosa, disturba molto il fatto che in ambienti di analisi critica anche su quello che c'è oltre il terreno di gioco si perdoni moltissimo al modello Como. Io ho ascoltato l'ultima puntata della Riserva, il podcast dell'ultimo uomo, per 32 minuti. C'è un disperato tentativo di fellazio al Como. Ma veramente 32 minuti senza mai parlare di calcio giocato, mai, dicendo solo cose meravigliose, senza per esempio dare... Nessuno parla mai del fatto che il capitale degli Artono deriva dalle piantagioni di tabacco, per esempio.
2: Sotto dittatura.
1: Esatto, bravo. E quindi sì, quando ci raccontiamo che c'è un capitalismo dal volto umano che sconfigge quello con la tuba e le ghette, c'è una poltrona per due per quello e basta. Cioè, c'è solo John Landis su una poltrona per due, non c'è nella vita vera quella cosa. E non è il Como, se c'è non è il Como.
2: Parleremo ancora di Como durante la trasmissione. Continuiamo a parlare del Bologna. Dicevamo Bologna-Torino, partita fondamentale a questo punto.
1: Eh sì, assolutamente dirimente, fare dei punti, possibilmente farne anche tre. Il Torino è un avversario di quelle che, boh.
0: Esatto, il Torino.
1: Una squadra difficile da leggere.
0: In questo momento rimane una squadra misteriosa. Deve anche giocare la sua quarta partita, quindi le ha giocate per adesso solo tre, con Abate che sembra comunque avere già fatto almeno, mi sembrano, insomma, i tifosi mi sembrano contenti della squadra. Questa è
1: la Gazzetta, è contentissima, per esempio.
0: La Gazzetta è contentissima, questa ovviamente, e quindi insomma la cosa importante sarebbe arrivare alla vittoria, perché dopo ci sarà una lunga pausa, no?
1: Tre settimane di storytelling.
0: Esatto, tre settimane in cui il campionato sarà fermo, e quindi arrivarci con un punto o due punti sarebbe complesso, ecco. Se una società deve pensare a qualcosa, è ovvio che diventa polposa la lunga pausa, no? Se qualcuno deve pensare, come ad esempio ha fatto la Fiorentina l'ha anticipata la pausa, lì è uscito fuori delle robe allucinanti
2: pazzesche, dopo ne parliamo, perché
0: se mi vuoi bene esonerami è una delle frasi,
2: sembra una puntata di Anche i ricchi piangono.
0: Sì,
2: una roba vergognosa,
0: allucinante. E quindi insomma la situazione del Bologna è ovvio che passa dalla partita col Torino per poter andare alla pausa più tranquilli, anche un po' i mugugni, diciamo così, dello stadio e in generale attorno alla squadra sparirebbero o comunque si placherebbero un po' dopo la vittoria.
1: Come imposteresti il lavoro questa settimana per provare a segnare nella porta degli avversari, che è un problema grosso di questo Bologna in questo momento?
0: Questo è il tema forse su cui Tedesco lavorerà di più, credo. È ovvio che in questo momento come punta ti rimane Piccoli, che è l'unico che sta bene, e quindi dei tre Erem mi sembra un filo ancora acerbo per poter fare titolare. Dobby non lo sappiamo, perché potrebbe anche tornare in squadra, non è così infortunato.
1: Sì, no, non ci sono grosse informazioni sulle condizioni di Dobby, cioè,
0: sembra che abbia saltato per un affaticamento dovuto anche al legato al suo vecchio
1: prodromi di infortunio.
0: Quindi potrebbe essere anche qualcosa di, no, di gestibile. È ovvio che da quello passa molto. Il problema sono in questo momento la costruzione che può arrivare, chi sono i giocatori che possono creare l'occasione. Manca quello. Ed è, dicevamo, in questo momento solo Bernardeschi. Cambiaghi potrebbe, perché ad esempio con l'Atalanta si è creato delle situazioni.
2: Ieri peggiore in campo.
0: Però a volte sì, non ha quella continuità che ti permetta di dire è il titolare ufficiale del Bologna. È vero, non sarebbe il titolare, Orsolini probabilmente giocherebbe, però Orsolini gioca meglio nel luogo in cui Bernardeschi gioca meglio. Questo è uno degli altri problemi quando tornerà Orsolini. Credo che per Orsolini l'appuntamento sarà dopo la
1: direi anch'io. E Cambiaghi ieri ha fatto una partita stranissima, perché si è sempre isolato sull'out della sua corsia, però è sempre stato molto molto lontano dal pallone. Cioè, se non ce l'aveva lui era lontanissimo dal pallone, sempre.
0: Beh, è evidente che ci sia la grande differenza, diciamo, tra il Bologna di italiano e quello di tedesco, sia proprio nelle ali, nell'utilizzo delle ali e nel ruolo delle ali. Forse Cambiaghi ancora non ha capito questo passaggio.
1: Nonostante, diciamo, in altre partite, come giustamente abbiamo detto, a Bergamo abbia fatto delle ottime prestazioni. Bergamo probabilmente migliore in campo.
0: Uno dice, se fosse stato Rowe poteva essere qualcosa di diverso. Bangula è entrato, ha avuto la sua occasione, non era semplicissima, non è un gol sbagliato clamoroso, è ovvio che
1: però ha tirato male. Molto centrale, con tanta porta a disposizione per aprire il piattone o tirare forte e basta.
0: Esatto, però nel senso, arriva di corsa e tutto, c'ha qualche giustificazione. Ecco, con noi quando giocava con la Juve aveva tirato meglio, tiri più efficaci, diciamo così. Però insomma, anche lui appena arrivato in squadra, e quindi in questo momento non può dare molto. Quindi sulle fasce, diciamo, in questo momento siamo un filo corti. In più passa pure dal centrocampo, che non è al top, insomma, capisci che la situazione è quella, insomma, una squadra che lotta per stare a sinistra, questo è il concetto.
2: Come noi del resto. Leggo un messaggio confuso però rabbioso. Immagino Bernardeschi, leggo testuale, vede i suoi colleghi d'attacco, piccoli fa wrestling, Cambiaghi sembra fa la semina, che sei marchigiano, del terreno sempre a testa bassissima. Insomma, praticamente stronca Cambiaghi e Piccoli. Cosa ne pensate?
1: Piccoli ha un
2: atteggiamento. Roberto.
1: Piccoli ha secondo me, un atteggiamento giusto in una squadra in cui wrestling. Non arriva. No, non fa wrestling.
0: Cioè, nel senso, ricorda, ecco, diciamo così, può ricordare a una fisicità che mette in campo in maniera più non lo so come dire, gli manca ancora quella parte che serve a una punta, cioè fermarsi, girare, tirare.
2: Te la butto lì su Piccoli, che secondo me non è scarso, però più di questo non fa, cioè,
1: però più di quello di ieri sì che fa, dai.
2: Sì sì, però diciamo non migliorerà più di tanto come calciatore. Tra l'altro ho sentito dire che lui pensa già di essere al top, di essere un fenomeno. Sentito dire da un giornalista fiorentino, poi sai, ognuno dice quello
1: che
2: vuole.
1: Posso dire che nella scala delle fonti il giornalista fiorentino arriva dopo.
2: Lo so, però è un giornalista abbastanza importante, non faccio nomi. Ci fermiamo per la pubblicità.
3: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
10: Ascoltando Radio Città Fujiko.
11: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: di Caffè Paglia di lunedì, oggi lunedì 14 settembre, sono le 11.05, leggo un altro messaggio ovviamente amaro. Siamo tornati 7 anni indietro ai tempi di Pippo Inzaghi, sempre un tifoso del Bologna.
1: Pippo Inzaghi che inaugurerà la stagione di Coppa Italia del Bologna, ricordiamo, il suo Palermo verrà qua a giocarsela.
0: Gli renderai omaggio in qualche modo? Cioè, è la prima volta che gioca Bologna d'avversario, è già tornato. Pisa,
1: gli forse. Renderò omaggio mangiando della bresaola il giorno della partita.
0: Beh, lì ci fu un po'. Beh, lì quella sconfitta in casa col Frosinone mi sapeva un po' di rivolta dei giocatori, eh.
1: Allora,
0: dai, per favore,
1: in quell'occasione ero talmente su una nuvola che ho pensato che Mattiello, con l'espulsione che poi propizia la catastrofe, avesse scelto
0: chi?
1: Mattiello giocava nel Bologna. Mattiello,
0: non me lo ricordo.
1: E avesse scelto quel palcoscenico per raccontare al calcio che lui, tipo Billy Elliot, in realtà voleva fare il ballerino, ma purtroppo lo hanno portato sempre a scuola calcio e lui non ne poteva più di fare il calciatore, il giocatore di pallone, basta.
0: Finì 0-4
1: 0-4
0: contro il Frosinone, che poi è retrocesso, se non sbaglio. Top 5, ragazzi, top, il vostro momento.
2: Complessa per due motivi: uno, perché mancano tre partite e quindi insomma
0: delle prime tre, perché Como, Roma, Inter,
2: esatto, l'altra è il fatto che manca il Como, che abbiamo deciso che sarà sempre presente nella top 5.
1: Purtroppo non può esserci il Como.
0: L'anno scorso avevamo dedicato la top 5 speciale di Marco, quest'anno potremmo dedicarla al Como
2: in generale, a Como, anche alla città di Como.
0: Un po' mi sa che te li devi, guarda, non stanno simpatici troppo nemmeno a me. Andiamo avanti
1: e iniziamo con le cose belle. Le cose belle anche in una partita che il Bologna perde tutto sommato meritatamente, le cose belle ce le regala una intuizione dalla panchina di Allegri, allenatore che non si sa quanta voglia abbia ancora di fare allenatore. Questo è un altro tema che non è in questa top 5, ma all'inizio del secondo tempo rientra in campo cambiando di fatto i due esterni. E se il cambio di Lang per Vergara è abbastanza intuitivo, colpisce abbastanza il fatto che dall'altro lato Politano, vecchio lupo di mare in colori del Napoli, ragazzo ormai più affidabile che altro, cioè il suo punto di forza è più o meno solo quello,
0: passato anche all'internazionale ai tempi di Spalletti,
1: e sembrava un ex giocatore venuto, era stremato, venuto via da Milano,
0: si divertiva un po' a Milano, si divertiva un po'.
1: Anche questo è un tema da top 5 che hai già scoperchiato. Bravo. Beh, è bello che in quel ruolo venga sostituito da Favasuli, che faceva il terzino in Serie B l'anno scorso e diventa di fatto un esterno d'attacco nel secondo tempo del Napoli contro il Bologna.
0: Anche ragazzo, un giocatore trattato mille volte in questa trasmissione, soprattutto da Simone, ne parliamo almeno un paio d'anni. L'anno scorso grande stagione a Catanzaro con Aquilani.
2: Con Aquilani, tra l'altro, era uno di quelli della primavera della Fiorentina, anche Favasuli, come Aquilani del resto. Quindi era tutto collegato a quel ragionamento di cui avevamo parlato.
0: Fa anche
2: parlato.
0: Capire a Firenze quanto ne capiscono, perché sono tutti andati via tutti.
2: La Fiorentina sono andati via tutti.
0: A comprare esterni da tutto il mondo.
2: È una squadra fortissima e sono tutti in giro che giocano. E Favasuli appunto è quello che dà il campo.
0: È sbocciato un po' tardi, però insomma il ragazzo c'è, bella gamba ieri, bella palla in mezzo, lo botca, bravo anche
1: ieri,
0: lui.
1: Oltre a quella del gol mette in mezzo numerosi altri palloni, sempre nello stesso modo, cioè con azioni più o meno fotocopia, ma si vede che ha un bel rapporto con lo spazio in quel settore di campo, può fare l'esterno offensivo, non crossa, mette dentro dei palloni tagliati, filtranti, bassi, in cui comunque contro la difesa schierata non irresistibile del Bologna
0: comunque non rimane una bella prova del Napoli, assolutamente
1: no.
0: Confuso, gioco un po' così,
1: anche perché
0: ovviamente i valori in campo poi alla fine hanno determinato la partita, perché hanno un'ottima rosa loro, però insomma, no, brutto.
1: È anche probabilmente di quelli che entrano dalla panchina
0: non esaltante.
1: L'unico che fa davvero bene è Favasuli. Lorenzo Lucca grazia il Bologna un paio di volte perché è Lorenzo Lucca, non perché ci voglia fare un regalo.
2: Perché
1: per sue caratteristiche fa quel casino là.
2: E quindi insomma quello è il primo punto, è andato. Secondo punto, non potevamo, l'abbiamo già appunto citato nella prima parte, non dare spazio a Sassuolo.
1: Oh,
2: squadra
1: ragazzi,
2: vera.
1: squadra vera, ma così raccontiamo questa
0: suicidio tattico bianconero, però possiamo dirlo, dai.
2: Sì, però allora
0: mentalità all'inglese. Inter-Napoli sul 2-2, il Napoli ha avuto l'occasione della sera, della partita. Se va 5 centimetri più in là la vince il Napoli. Azione dopo ha segnato l'Inter,
2: diciamo.
0: Qua è stato un po' su quella falsariga lì.
2: Sì, la Juve raggiunge il pareggio perché in realtà è il finale di partita che si infiamma e tendenzialmente è, almeno storicamente, il momento in cui la Juve di solito, no, la sfanga in questo modo, nel modo in cui l'ha sfangata Sassuolo perché di solito funziona all'opposto. Segna pareggia la Juve all'82esimo, quindi dall'82esimo in avanti siamo 1-1 all'82esimo,
1: perché apre le marcature Sebastiano Esposito,
0: dimenticato lì praticamente da solo.
1: E questa è una cifra stilistica un po' di tutto il secondo tempo della difesa juventina.
0: Sebastiano Esposito, vabbè, sono di parte, grandissimo giocatore e avrebbe fatto molto comodo al Bologna. Un pistagnino così veloce, tecnico davanti, avrebbe fatto molto comodo.
1: Sì,
0: e poi anche l'anno scorso ha fatto una grande stagione.
1: Sebastiano Esposito, ragazzo che ci ricorda anche lui che un altro calcio non è possibile, visto come è andato via da Cagliari.
0: Ma lì, guarda, la verità sta un po' in mezzo. Amici suoi dicono che hanno fatto del mobbing, insomma.
2: Non è uscito bene da quella storia.
0: Ma neanche il Cagliari, secondo me.
2: Dici 50-50.
1: Comunque, dopo il gol di Esposito, avremo già un potenziale eroe della notte, Zegrova, quello lì, pagato uno stonfo.
0: Quello che sbagliò il gol pazzesco col Galatasaray, che costò di fatto l'eliminazione della Juventus. Ieri i primi due gol ufficiali in maglia bianconera, dopo un anno e rotti. Fu un acquisto un po' dell'ultimo momento, se non ricordo male, della Juventus, Fio. Non lo presero subito.
1: Lo presero nell'estasi dell'oro, quando avevano quel mercato in cui sembrava che prendessero tutti. Hanno effettivamente preso tutti, ma hanno preso della gente a casaccio.
0: Non è un brutto giocatore. La Juve di oggi ha quei parametri lì, perché con Colomuani la Juve dei bei tempi giocava, secondo me, no?
1: Giocava pochino.
0: Direi 9 undicesimi della squadra di oggi nella Juve di 10 anni fa non giocava, ragazzi. Forse anche 11 su 11.
2: Questo è vero. Comunque l'andamento, torniamo all'andamento della partita, perché all'82esimo pareggia la Juve e tu sei già convinto che adesso la girerà la Juve dopo essersi sbloccata, la va a vincere. Subito segna il Sassuolo con Bowie e ritorna in vantaggio il Sassuolo.
0: Bel giocatore anche lui.
1: E bella
0: sempre, anche qua, anche lui sempre trattato.
1: Bella l'azione del gol con queste squadre lunghissime e, come direbbe Beppe Viola, la difesa della Juve è disposta a presepe.
0: Bowie è uno che l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto in quel Verona lì, se non sbaglio, ha fatto 6 gol da gennaio. Non mi ricordo bene.
1: Segnando anche contro il Bologna.
0: Segnando anche contro. Castro ne ha fatti 7, per intenderci. No, era un giocatore anche quello. Io ero straconvinto che era destinato,
2: sì,
0: perché lo leggevo accostato.
2: Bello l'assist di Baccolà, che è un altro ragazzino del Sassuolo che entra nel secondo tempo e fa l'assist per il gol di Bowie.
0: Vogliamo parlare della prova di Matic, 38 anni.
2: Anche Matic ha fatto una gran partita, veramente ha giocato.
0: Matic fece benissimo anche alla Roma, poi non l'hanno voluto rinnovare il contratto, se ne andò, se non sbaglio, al Lille. È un grande giocatore,
2: È un bel giocatore.
1: C'ha un'età, quindi ha bisogno di un progetto giusto.
2: Il campionato italiano è quello che permette, diciamo, anche se hai un'età un po' avanti, no? Se sei un po' avanti negli anni, riesci a e sei forte, sai giocare, riesci a crearti un tuo spazio. E sul 2 arriva il 2 dopo il 2-1 di Bowie, arriva subito, praticamente subito dopo, il pareggio di Zegrova.
1: Ancora Zegrova, ancora, e già qua lui. Mi sembra che stiamo un po' esagerando.
0: Sì, però quello è gol del portiere, ragazzi.
2: Anche un po' del portiere.
0: No, anche un po' è gol del portiere. Mi ricordava Toldo nella finale degli europei contro la Francia, quando gli scappò la palla. Quello è più gol del portiere che gol di Zegrova, il secondo.
2: E siamo al 91esimo, e quindi tu dici, ecco, adesso la Juve tanto ha portato almeno porta a casa un punto, ma potrebbe anche vincerla. E invece no, è proprio Azic, giocatore cresciuto nelle giovanili della Juve.
0: Ieri credo era un anno che aveva segnato il gol del 4-3 contro l'Inter. Era un anno ieri.
2: Da fuori tirò un bel
0: siluro. Secondo me è viziato da fallo, però va bene, non riapriamo. Ce li siamo ripresi poi al ritorno. vai pure avanti, Mingo.
2: No, quindi insomma, è proprio lui che credo sia stato dato in prestito, credo sia in prestito, no, al Sassuolo, dalla Juve. Chiude la partita sul 3-2, quindi la vittoria proprio del Sassuolo da Juventus.
1: Un tiro a giro praticamente da fermo, con un difensore che gli lascia 3 metri. Con un linguaggio del corpo stranissimo.
2: E poi si piega pure.
1: Sì.
2: Dice, ma io proprio non ti voglio.
1: E sembra una roba rallentatore, sembra quando vedi una partita degli anni 50, rare immagini d'archivio.
2: Allora, non credo sia un difensore, ma forse è Douglas Lewis. È un centrocampista.
1: Vedendo i baffi temevo fosse Kelly. No, invece era Douglas Lewis.
2: Mi sa che Douglas Lewis fa proprio una roba, si piega.
0: Un giocatore arrivato da 3 anni. Quando è che c'era Motta? Quanti campionati fa? 2? È sul mercato da 3 anni.
2: Nessuno l'ha.
0: Provano a riproporlo. Un buon giocatore, ha fatto molto bene in Inghilterra, poi si è un po' perso. Cioè, i nomi li ha anche la Juventus. Cop Miners è un ectoplasma, io non so, è il fratello quello sconosciuto, perché non può essere un giocatore così. Probabilmente in un altro contesto renderebbe molto di più. L'avevo visto accostato al Bologna, o era il fratello?
1: Era il fratello.
0: Però avevo letto anche qualcosa su...
2: Sì, c'era qualcuno che... poteva,
0: che anche i tifosi non lo possono più vedere, purtroppo, non fa niente.
1: Purtroppo prende 8 milioni l'anno.
0: E non, tanto che non fa niente,
1: niente,
0: capito?
1: Niente.
0: Non incide proprio minimamente.
2: Sì, qualcuno aveva tirato fuori l'ipotesi di poterlo fare andare a Bologna per rilanciarlo, essendo che Sartori, quello che l'aveva trovato, insomma, ma mi sembravano più storie giornalistiche. Tra l'altro, il Sassuolo ha un sacco di giocatori che in teoria dovevano andare al Bologna. O trattati, o Bowie è uno di quelli, l'avevo citato, anche Lesen, Fed Lesen, è un bellissimo giocatore, difensore centrale, era un paio d'anni che il Bologna sembrava averlo preso, e io l'avevo seguito proprio perché sembrava...
0: Considerando il nome, meglio che non sia arrivato, Mingo.
2: Fed Lesen.
0: A sto punto diventa decisiva, torno a parlare di Juventus, la partita di Europa League contro il NEC, perché insomma, se non dovesse portarla a casa... Secondo il mio modestissimo parere, Spalletti qualcosa rischia. Allora, Spalletti è un allenatore che 10 anni fa, considerando la mancata qualificazione alla Champions League e il suicidio nelle partite finali, sarebbe stato cacciato dalla Juventus. Manfredi fece quella fine lì. Gli hanno dato un'altra occasione, però se la squadra... Era meglio l'anno scorso rispetto alla Juve di quest'anno. Parlo di gioco. Anche ieri...
2: C'era una...
0: Mi ha fatto senso la Juve ieri, sinceramente. Sarà stata la maglia rosa, non lo so, brutta cosa.
2: La Juve giocherà con l'Atalanta in campionato prima della lunga pausa, quindi sappiamo che si arriva lì. E se una società, prima avevamo detto, se una società deve pensare...
1: Quella sosta ingolosisce,
2: deve pensare di cambiare, c'hai la sosta e quindi puoi andare. È ovvio che questa settimana gioca l'Europa League e non la Champions League.
1: Perché ricordiamo, non giocano la Champions League.
2: Perché la Juve non gioca la Champions League, però nel senso l'inizio è sfasato, no? Nella prima settimana ha giocato la Champions League spalmata sui 3 giorni e nella seconda giornata gioca l'Europa League e la Conference, credo.
0: Spalmata. Stanno pensando di aggiungere 10 squadre in più alla Champions. Ha detto che vogliono distruggere tutti i calciatori. vogliono distruggere il calcio. Sì, c'è Juve Neck Nimengen, bellissima la maglia del Neck. Per gli amanti di Subuto, soprattutto old school. E il Milan, se non sbaglio, gioca in casa col Benfica.
2: Col Benfica, che non è un avversario così semplice, avversario che...
0: Una volta si giocarono la Coppa dei Campioni, il famoso Milan-Benfica. Milano che fatica.
1: Bravissimi.
2: La citazione c'è.
1: Allora, siccome abbiamo detto Atalanta, è un'altra squadra con dei chiaroscuri, e forse l'unico chiaro è il tiraccio di Samardžić che trafigge il povero Skorupski al 96esimo di quella partita là, perché poi effettivamente non abbiamo visto né grandi prestazioni né grandi risultati.
0: L'unica cosa certa di questa Atalanta è che il mister prende appunti, è sempre lì che scrive, però mi sembra che è un po' confuso anche lui.
1: Prende appunti, poi fa una cosa da soggettività marginalizzata della metropoli, di tenere in bocca un filtro di sigarette smontato da una sigaretta vera
0: può fumare quelle
1: per suggerne
0: è nervoso.
1: Linfa vitale.
0: Maurizio è nervoso. Faccio una considerazione: è andato via Palladino da Firenze, non ci ha capito più nulla. L'anno scorso Palladino allenava l'Atalanta, sono andato in Europa, quest'anno non ci stanno capendo più nulla. Non è che è Palladino che
2: porta, sì,
0: che lascia un po' di... Allora,
1: il fatto che non venga rinnovato mai mi fa pensare che forse abbia...
0: creatriti.
1: Un brutto carattere.
2: Sì, ecco,
1: o lui o qualcuno del suo staff, perché magari potrebbe anche colpo, essere...
2: È il suo trice.
1: Che lui è tranquillo, ricordo, però gira con uno di fianco che fa tutti i cazzodardi.
0: Vado a memoria, Palladino all'anno dopo italiano a Firenze, 65 punti, se non ricordo male.
1: E mandato via.
0: Dato via lui perché secondo me si attaccò con Pradè. Si fu un mezzo scherzo con Pradè, se non ricordo male. Poi dopo è arrivato Pioli. Adesso hanno preso Vanoli. Poi hanno preso Grosso. Anzi, parliamo della vicenda Grosso. Perché
1: no, arriva anche quella.
0: Cacciano Vanoli e adesso l'hanno ripreso mettendolo sotto contratto. Io pensavo fosse ancora sotto contratto con la Fiorentina. Invece no, sono andati a prendere.
1: Tu stai correndo troppo perché questo c'è in top 5.
0: Ah, okay,
1: ma prima
0: scusa,
1: c'è un pezzo
0: scusami.
1: Che parla tangenzialmente dell'Atalanta, ma che si intitola I colpi di Maldini.
0: Sì.
1: Allora, ci sono delle cose che non devi mai mettere nello stesso barattolo, tipo Milano e i figli d'arte o Milano e i calciatori giovani sbruffoncelli o i calciatori giovani sbruffoncelli e la cocaina, per esempio. Sono delle cose che non puoi mettere
0: nello stesso contenitore. Non è uscito il nome della sostanza, eh?
1: Non è uscito, no, non è assolutamente uscito il nome
0: si
1: della
0: ipotizza,
1: sostanza, ma...
0: 5 del mattino, Milano, di notte...
1: Daniel Maldini, game changer di una partita con un risultato, devo dire, secondo me, pronosticabile da nessuno, cioè il colpo esterno del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta, vantaggio Cagliari con Mendy su palla di Adopo.
2: Adopo, pareggia, altro nome che era girato per il centrocampo.
1: Anche lui al Bologna, certo. Scamacca pareggia i conti per la Dea, dal dischetto la chiude Daniel Maldini durante i protratti festeggiamenti di notte in giro per Milano.
0: Fa zona Ghisolfa, vicino a via McMahon.
1: McMahon, sì, bravo, ti volevo sentire dire McMahon. Un piccolo incidente stradale senza nessuna conseguenza fisica grave per nessuno, con il Porsche di Daniel
0: Maldini. Qualche ferito.
1: Sì, qualche codice giallo, perché c'era un botto di gente in giro. Milano è fatta così.
0: È così. Non è che a Bologna, sono tutti in mamma santissima.
1: No, assolutamente . No, però alla fine risulterà fuori dai limiti da etilometro e positivo a una qualche...
0: Farò una ricerchina sulle serate... Quando è successo? Sabato mattina? Ieri mattina? Faccio una ricerchina sulle serate di sabato sera, di sabato scorso a Milano.
2: Per ricostruire...
0: Ma così, giusto, per... Così, con curiosità personale.
2: Comunque un Cagliari che già l'anno scorso ne avevamo parlato bene durante la stagione. Pisacane comunque è stato per noi uno dei migliori allenatori, delle sorprese della stagione. Cagliari che continua in questo suo percorso, in questo momento ha una anche bella classifica, nel senso che la vittoria di ieri la porta al quarto posto. È ovvio che mancano ancora un po' di partite giocate, ma in questo momento sarebbe al quarto posto con 9 punti. Mi sembra una bellissima
1: niente
2: partenza.
1: Niente male davvero.
2: Una bellissima partenza. Diciamo così, le due partenze belle sono Cagliari e Frosinone. Frosinone non è dentro alla top 5, c'era la volta scorsa e quindi...
0: Cagliari ha rischiato anche l'Inter dopo un primo tempo che poteva farne 4, secondo tempo... Bella schiacciata perché abbiamo rischiato più volte di subire il pareggio. Anzi, mi ricordo una grande parata di Martinez.
2: Diciamo, sorprende anche il dato di gol presi. È una delle migliori difese del campionato.
1: È la seconda dopo la Roma. 2 gol subiti in 4 partite.
2: 2 gol in 4 partite. È un bel Cagliari ed è bravo ancora.
0: Senza palestra e poi senza Seba Esposito.
2: Sì, infatti.
0: Teoricamente sulla carta dei potenziati di non poco.
2: Esatto, però mi sembra che in questo momento il percorso stia continuando, diciamo così.
1: Grande Pisacane che tra l'altro ha guardato con un certo sospetto quando dalla primavera viene promosso in prima squadra all'inizio della scorsa stagione, cioè in avvio della scorsa stagione. Tu dico, ma cosa vogliono fare qui? Ma sono matti? Invece no.
2: Non ho trovato quello che li sta portando almeno la partenza molto molto positiva. A proposito di Milano, abbiamo parlato di Maldini, ma c'è stata anche una partita, Lazio-Milan.
1: Ovvero del calcio casuale. Cioè, noi quanto possiamo stare lì a vedere la disposizione in campo, i movimenti, cercare di capire, codificare tutto del calcio quando abbiamo in questo momento in testa la classifica della Serie A, la squadra che gioca il calcio più casuale che abbiamo visto negli ultimi anni. È davvero incredibile.
2: Questa Lazio,
0: questa Lazio è una serie di giocatori, ragazzi, secondo me molto buoni, eh. Ambiente triste,
1: no, tossico, giusto, cioè,
0: ingastrito, e c'è un allenatore che non è un grande tattico, non propone un'idea di calcio come dici tu ragionata, però evidentemente li tiene sul pezzo, e quindi la Lazio si sta prendendo le sue soddisfazioni dopo un primo tempo meraviglioso contro il Milan, poi si è fatta rimontare, però intanto un punto.
1: Allora, una parola sul secondo gol della Lazio assegnato a Noslin, che è frutto di un casino totale, assolutamente, cioè da serie minori, non lo so, cioè inizia con Nuno Tavares che si autolancia, tipo un terzino zemaniano degli anni d'oro.
0: Anche il Milan messo primo tempo messo in campo
1: a casaccio,
0: malissimo. L'autore del gol Morera sulla fascia destra, poi spostato sulla sinistra.
1: Sì, doppietta per lui, devo dire, non male come
0: debutto. Pagato un bel po', eh?
1: Sì.
2: Si è pagato tanto,
0: credo dopo Gonzalo Ramos, un cinquantino, non mi ricordo.
2: Vado a recuperare
1: 50
2: dallo Strasburgo, che comunque
1: Strasburgo, squadra di cui abbiamo parlato molto l'anno scorso, età media molto bassa,
0: affiliata al Chelsea.
1: Sì, il giro è quello lì, ha mollato nelle ultime giornate, ma ha tenuto un passo da Coppa Europea per quasi tutta.
2: Sì, avevano solo giocatori nati nel 2000, era l'unica squadra europea a avere solo giocatori nati dal 2000 in avanti, non c'era nessuno dell'altro secolo.
0: Parliamo di Fiorentina, per piacere.
1: Sì.
0: Chiudiamo. Dai, fammi con la fare Fiorentina. Due risate, Fio.
1: Allora, noi abbiamo riso prima.
0: Partiamo da Fiorentina-Torino, innanzitutto. La partita che hanno perso clamorosamente in casa. Poi parleremo anche di Venezia-Fiorentina un secondo. Scatta l'esonero di Fabio Grosso dopo la terza sconfitta in campionato, e poi sono uscite fuori delle notizie che a me sinceramente mi hanno stupito tantissimo, cioè non avevo mai sentito una roba così. Un allenatore che implora il proprio direttore sportivo di esonerarlo, tirando fuori anche sentimenti tra i due. Io non avevo mai sentito una roba così.
1: C'è un allora, intanto il modo in cui è uscita così dettagliatamente questa notizia
0: ha fatto uscire da Paratici stesso, che l'ha sputtanato, credo anche giocandosi l'amicizia con Grosso, perché loro sono amici da tanti anni.
2: Beh, vanno in causa, quindi direi che l'amicizia è andata.
1: Amici
2: è
1: amici, e poi ti portano amici.
0: Perché Vanoli fu cacciato perché Paratici voleva il suo amico Grosso. Quindi in tutto questo Paratici fa anche la vittima.
1: E in tutto questo Vanoli, a bocce ferme, prima dell'inizio del campionato, aveva avuto grandissimo spazio sulla Gazzetta per un'intervista strappalacrime in cui raccontava la stagione da subentrato in corsa appena finito a Firenze come i giorni più belli della sua vita, in cui si svegliava con una testa piena di capelli, i denti sorridente,
0: tutto anche perfetto, un mezzo valore durante una partita,
1: no, ma sono stati i giorni più belli della sua vita, e lui ogni mattina ringrazia il Signore per aver avuto l'opportunità di stare nella meravigliosa piazza di Firenze che lo aveva appena licenziato. C'è una roba devastante, una setta.
0: Beh,
1: di disperati
0: si aspettava la conferma. Allora Vanoli è uno che venne in Serie A, se non sbaglio, col Venezia facendo un gran campionato, a Torino non benissimo.
1: Ma manco Firenze, male, perché comunque
0: manco male. A Firenze era subentrato a Pioli, una Fiorentina in quel momento disperata, peggio di adesso, e aveva fatto bene, cioè non proponendo cose favolose, si aspettava la conferma da lì, la sua. Adesso lo vedo carico, comunque prima partita, 4 gol a Venezia, nulla di che. La Fiorentina prende almeno 2 gol a partita, hanno dei grossi problemi dietro. Questa il cioè sì, però sì, la vittoria 4-2 cancella magari questo problema.
2: Si sveglia Mastantuono, che è stato uno degli acquisti ovviamente dell'estate. La Fiorentina ha speso tanto, diciamo, c'era anche quello sul peso di Grosso, sulla schiena di Grosso, dei risultati Grosso, c'era anche il fatto che era stato fatto un mercato molto importante.
0: Secondo lui erano inallenabili.
2: Sì, infatti
0: che è una cosa che disse anche a Maurizio, ma disse anche Maurizio Sarri, credo a Paratici stesso.
1: Però con Cristiano Ronaldo.
0: Con Cristiano Ronaldo sono inallenabili.
1: Che posso, no, rispettiamo Mastantuono, perché però.
0: Vabbè, i primi 2 gol molto belli, più o meno simili, il terzo gli abbia avuto addosso la palla, però sì, una bella prestazione comunque, si vede che è un bel giocatore,
1: Si vede che è un bel giocatore. Parliamo sempre di informazione mainstream. Tra le giocate top della settimana in cui la Viola perde meritatissimamente a Torino, c'è una
0: casa col Torino,
1: bravo, c'è una rabona destinata alla linea di fondo di Mastantuono nel top giocate della, cioè, capito, siamo veramente ostaggio di questi racconti qua, per cui.
0: Però tripletta, dai, ragazzo molto giovane.
1: Comunque siamo molto contenti che Vanoli sia riuscito a coronare il sogno della sua vita di tornare a vivere i meravigliosi giorni di Firenze, in cui si svegliava tutte le mattine sorridente in una città dove c'era sempre il sole, avendo a che fare con persone squisite, meravigliose e strepitose.
0: Allora, una domanda prima, poi magari la
2: Dicevo, la Fiorentina giocherà col Pisa in Coppa Italia mercoledì, e poi ci sarà l'ultima giornata di campionato, la Fiorentina col Napoli, quindi la prossima partita vedremo, testeremo le due squadre, se insomma la crescita con Vanoli è reale o è il Venezia che insomma ha qualche problema.
0: Voglio grattare un attimo Fio prima della pubblicità, una domanda: in una ipotetica finale di Coppa Italia tra Como e Fiorentina, perché tifi? Poi andiamo in pubblicità.
1: Sono brutto così. questo è veramente difficile.
0: Allora guarda, ci pensaci e poi magari ce lo dici dopo.
3: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
8: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: 11.36, rientriamo in diretta, terza parte di Caffè e Paglia. Siamo arrivati al calcio internazionale, però prima Fiocchi deve rispondere. In un'ipotetica finale tra Fiorentina e Como. La Lazio, hai già detto che prima tra Lazio e Como sceglie
1: Lazio,
0: il Como.
1: Lazio.
0: E tra Fiorentina e Como?
1: Faccio veramente molta fatica. Se mi fanno cantare l'inno prima della finale...
0: Tifi Como.
1: Tifo Como.
0: Incredibile.
1: Però se mi fanno cantare l'inno a me prima della finale,
2: okay, così
1: facciamo tutti una bella figura internazionale.
2: Tu dovresti cantarlo, ho capito adesso.
0: Cantaci anche questo, Fio. Aspetta,
1: che la prendo non la modo più, aspetta, però devo proprio entrare nel mood per prenderla.
0: Ti taglio un attimo i bassi anche.
1: Ci siamo? La la la la.
0: La, la, la, la, la, la. Questa canzone degli Albatros, perché? Perché dobbiamo parliamo di calcio internazionale. Allora, amico, non so se sai le novità. Abbiamo segato il campionato belga, che è diventato un campionato come tutti gli altri, a 18 squadre, senza pull, scudetto.
2: Sì, avendo tolto queste cose, abbiamo messo la Turchia.
0: La Turchia, perché?
2: Aggiunto la Turchia, perché insomma,
0: se ne parla
2: tutt'altro. Con un italiano che vola, cioè nel senso un Vincenzo italiano.
0: E poi perché bestemmiano anche i turchi, quindi li abbiamo inseriti.
1: Tra l'altro, una richiesta alla pregiatissima Gazzetta dello Sport del presidentissimo editorissimo Urbano Cairo, che ringraziamo continuamente. Bravo, noi sosteniamo il lavoro di Urbano Cairo.
0: E 1,70 euro, per lunedì.
1: Gli possiamo chiedere se gentilmente signoria loro potessero togliere dal banner del calcio estero la Saudi Pro League e sostituirla con il campionato turco, perché dobbiamo essere onesti con noi stessi, non interessa veramente a nessuno.
2: Ancora meno che il campionato.
0: Ma io simpatizzo Al Hilal.
2: Ah, bene, dopo ce lo potrai raccontare.
0: lo tengo per me stesso.
2: Bravo, fai così. Andiamo a vedere invece quello che è successo nei campionati europei. Appunto, partirei dalla Premier League, non c'è Simone, quindi possiamo farlo liberamente. E tra l'altro un aggiornamento per appassionati di calcio: sta ritornando il derby tra Millwall e West Ham la prossima settimana in Championship, Serie B diciamo inglese. Ritorna il Dockers Derby, Millwall contro West Ham.
0: Due schiaffoni lì al pub volano.
2: Beh, qualcosa secondo me sì. C'è una situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico, la gestione clamorosa. Sono vietate le sciarpe, le doppie sciarpe, cioè la sciarpa con tutte
0: quella
2: le due,
0: commemorativa,
2: quella commemorativa,
0: perché creano confusione.
2: Esatto, perché non sai
1: di prenderle twice.
2: Esatto,
0: cioè, rischi di prendere. Un piccolo aneddoto su una roba simile che successe all'inizio degli anni 90 a Bergamo in occasione di Atalanta Dinamo Zagabria. C'erano i croati scatenati, c'era uno che aveva rubato una sciarpa dell'Atalanta, un croato, gli ha si avvicinato un altro croato, gli ha cavato tipo un occhio, quindi
2: per riprendersi
0: pensava fosse un tifoso dell'Atalanta, no? Guarda, okay. Era un casino. Sì, Millwall West Ham, io invece bestemmio nei confronti di De Zerbi, perché ha fatto saltare parecchie legate. Qualcuno mi dirà: non puoi giocare il Tottenham in questo periodo. È vero, però io avevo giocato l'1 contro l'Everton, ho visto gli ultimi 20 minuti, non hanno fatto un tiro in porta, una roba vergognosa.
2: Secondo 0-0
0: consecutivo e 0 gol in 4 partite soprattutto. Male, dai.
2: Malissimo. 5 presi e 0 fatti. 2 punti in questo momento, diciamo, sarebbe salvo, perché Aston Villa, un po' a sorpresa, e Fulham hanno 1 punto. E il Coventry
1: sta prendendo molto 0. Bene il ruolo di fanalino di coda, perché in 4 partite non ha mai segnato e ha subito 10 gol.
2: Il Tottenham, infatti, 10.
0: Tottenham ha speso una barca di

0: 11 il 10
1: e rischiando tantissimo nel finale di essere ripreso.
2: Sì, però ma è stato espulso al 21esimo, quindi in 10 contro 11 dal 21esimo del primo tempo.
0: Ragazzi, il Manchester City c'ha il killer lì davanti, la macchina da gol. Anche in coppa un gol pazzesco di testa, l'ha fatta girare. E anche ieri gol da punta vera, qual è lui? Un fenomeno, secondo me. Poi magari non piacerà esteticamente, ma chi se ne frega, segna quello che deve fare. Parlo di Erling Haaland, ovviamente.
2: Sì, che segna e decide il derby di Manchester a favore degli Oasis. Ha vinto gli Oasis.
0: Che suoneranno a Roma, ho letto.
2: Che suoneranno a Roma, fra poco usciranno i biglietti, mi sa.
0: Ieri c'era una scritta Oasis fatta con i droni, ma non parliamo di musica, parliamo di calcio.
1: Io ho visto un bellissimo finto comunicato della curva della Lazio che invita i tifosi della Lazio a non comprare i biglietti per gli Oasis.
2: Anche degli Oasis,
0: così. Io non ci vado, a me piacciono i Blur, figurati. Sono sempre stato
1: tifosi del Chelsea, comunque.
2: Blair tifosi del Chelsea. Chelsea che è in quinto posto della classifica. Xavi Alonso, no? È andato sulla panchina del Chelsea.
1: Pareggio 2-2 in casa contro il Hull City.
0: È una delle sorprese di questo inizio stagione.
2: Esatto, le ho promossa di qualità.
0: Anche Xavi Alonso inizia un po' tirato, eh?
2: Sì.
0: Non benissimo.
2: Beh, bisogna dargli tempo. È uno di quegli allenatori che devi dargli tempo. Se lo vuoi, se vuoi il suo, la sua.
0: Insomma, al limite capacità. Vanno sul mercato a gennaio, spendono altri 300 milioni. Prima o poi ci arrivano in Champions.
2: Probabilmente sì. Comunque, al primo posto, oltre al Manchester City di Maresca, rimane anche l'Arsenal, che continua. Riesce a continuare.
0: Avete visto la partita tutto. Napoli-Arsenal? Con Napoli col gol, hai visto quante occasioni da gol hanno
1: Mamma
0: creato,
1: mia.
0: Ragazzi? L'Arsenal di Arteta oggi, insieme al Paris Saint-Germain, è la squadra più forte d'Europa.
2: L'utopia Gunners in questo caso può ancora sognare, perché insomma ci sono possibilità di vederla in vetta alla classifica anche quest'anno. In questo momento se la gioca col Manchester City, nel senso che sono entrambe a punteggio pieno.
0: Bisogna vedere, Mingo, quanto Arteta punta alla Champions, perché l'anno scorso ci sono andati veramente vicino ai rigori contro il Paris Saint-Germain. Quest'anno ci riproveranno assolutamente, quindi bisogna anche vedere.
2: L'obiettivo ovviamente principale rimane la Champions. Comunque rimane le prime due che sono a punteggio pieno, e al terzo posto c'è appunto l'Hull City, che appunto come sorpresa di questo inizio campionato si trova a 8 punti ed è terza da sola, è l'unica al terzo posto. Cambiamo campionato?
1: Prima volevo, per la rubrica stracciare bollette, segnalare anche lo 0-0 tra Liverpool e Fulham.
0: Mamma mia,
1: Liverpool è abbastanza indietro, abbastanza indietro sia
0: da straccia bolletta.
1: Sì, straccia bolletta un bel po', sia in classifica che proprio anche a livello di preparazione, sono un po' legati, un po' calcio d'agosto.
2: Potrebbero spendere due soldi per migliorare la squadra, perché mi sembrano un po'.
0: Preso Barcolà, quanto l'hanno pagato? Solo 150 milioni.
2: Potrebbero metterci, investire plumone, quei plumoni del Liverpool, potrebbero mettere due soldi.
0: 10 anni di mercato del Bologna, in pratica, non la sola operazione.
1: 125 più bonus.
0: Che arrivi a 150.
1: Siamo lì intorno, sì.
2: Intorno a quello. Vabbè, comunque in questo momento Liverpool non è partito bene, al settimo posto, però ha appena iniziato, a 6 punti, sono già 6 punti di distacco però dal primo posto. Ovviamente.
0: Anche lì dopo Klopp stanno un po' cercando.
2: Non sono riusciti a prendere la strada giusta, diciamo.
0: Ha vinto
2: così.
0: Un titolo, quello che c'era 2 anni fa.
1: Slot.
0: Ha vinto, però poi dopo male.
2: Ha vinto solo il titolo, giocando male invece in Champions League.
0: Campando probabilmente sulla squadra di Klopp.
2: Esatto.
0: Sicuramente sulla squadra di Klopp.
1: Con anche tifosi del Liverpool con un rapporto molto conflittuale con Gakpo, che è il giocatore pupillo di Slot, giocatore di grande sacrificio, cioè attaccante di sacrificio e di manovra, che poi però alla fine non bolla e loro impazziscono.
2: Esatto. Al quarto posto in classifica c'è il Brighton. Brighton si ricollega un po' a De Zerbi, perché il Brighton di De Zerbi, diciamo, è stato quello che ha portato il nome di De Zerbi in alto, nel senso che è stato la situazione migliore che, diciamo, ha gestito
0: prima del Tottenham. Ah, no, dici migliore? Sì, per lui. Assolutamente. Tottenham era un bel casino prenderlo. Lui sta facendo peggio dell'anno scorso.
2: Però il Brighton sta migliorando. Dopo
0: è quarto?
2: È quarto in questo momento, quindi insomma rimane ad alto livello anche senza De Zerbi.
1: In questo momento senso. È anche
0: 0-5 in casa e in trasferta contro il Coventry.
1: Coventry, città dello Ska, che sta interpretando molto bene il ruolo di fanalino di coda.
0: Sì, abbiamo promosso.
2: 0 gol fatti, 10 subiti. Però allegri, allegri e solari come lo Ska.

0: Ho un'idea: vendere piccoli al Coventry e monetizzare 60 milioni.
1: Beh,
0: subito.
1: Sicuro hanno soldi per spenderli anche loro. Possono, a gennaio potrebbero tirare fuori cose interessanti. Dicevamo, cambiamo campionato, andiamo in Spagna a vedere cos'è successo nella Liga. Questa sera Villarreal contro Betis, l'ultima partita, e in vetta alla classifica abbiamo il Barcellona a punteggio pieno, mentre il Real Madrid, sapevamo, ha già perso una partita nelle prime cinque, siamo alla quinta giornata, è una giornata avanti rispetto al nostro campionato. Vince il Barcellona 4-2 contro il Levante.
2: Contro il Levante, doppietta di Lamine Yamal, così.
1: Così, giusto per...
0: super Rafinha anche.
1: E anche Rafinha, che in questo momento Rafinha è il capocannoniere, il piccicci della Liga. In questo momento è proprio lui. Real Madrid 4-1 contro il Rayo, il nostro Rayo Vallecano. Vince anche l'Atletico Madrid 3-0 contro il Real Sociedad, quindi in casa del Real Sociedad. Quindi buona vittoria per l'Atletico Madrid.
2: Lo Osasuna perde in casa dall'Espanyol con tanto di. Situazione da gestire per i vertici della Lega Calcio Spagnola, perché un giocatore dello Spagnol, dopo aver segnato, mostra una maglietta sostegno a Ceuta come entità fondante dell'unità nazionale spagnola. Gioca anche nell'Espanyol, tra l'altro, insomma, ecco, diciamo, l'area culturale è quella lì. E rischia la squalifica perché non si possono mostrare messaggi politici, non c'è ammonizione, perché se non ti togli completamente la maglia ma sollevi per far vedere qualcosa sotto lo puoi fare, ma non è previsto, sì.
0: E non vogliono neanche l'agenzia di scommessa. Avete visto l'altro giorno l'Inter giocava senza sponsor a Madrid,
2: rendendo la maglia molto bella,
0: bellissima, infatti io ma magari purtroppo, però senza sponsor, amico mio, non si va avanti. Maloni ci sponsorizzava tempo fa il Racing Santander 2-1 in casa contro l'Alaves, stabile al decimo posto. Comunque, insomma, la Liga, Barcellona, direi squadra strafavorita, secondo me.
1: Valencia un punto, è l'ultima in questo momento della Liga, e ha fatto un gol e subito 10, quindi...
2: Ma guardavo che si segna parecchio, cioè vabbè, il Barça ha 21 gol fatti, 4 subiti in 5 partite, ok, ma il Rayo ha subito 14 gol in 5 gare, ma ne ha fatti 8 e ha un giocatore che ne ha fatti 6.
1: Quindi no.
2: Cioè è veramente molto, molto frizzante questo avvio di stagione in Spagna.
1: Bene, vedremo, in realtà appunto la classifica è molto corta. Tante squadre che hanno lo stesso punteggio, lo Osasuna per dire che è dodicesima, è pari all'Espanyol che è ottavo.
0: Comunque ci sono due mezze big negli ultimi tre posti, il Villarreal e il Valencia. Valencia un po' di anni che ha dei problemi, sì. Non è più i tempi della Mestalla infuocata, della rissa con l'Inter, Cruz, è un altro Valencia. Quest'anno fa fatica, ultimo.
1: Fa fatica, ultimo, sì, rischia anche di lottare per non retrocedere in questa giornata. Vogliamo cambiare campionato?
2: Andiamoci.
1: Andiamo in Turchia a vedere come sta andando la Super League.
0: Ti voglio vedere con i nomi delle squadre.
1: Turchia. Allora, intanto in vetta c'è ancora Galatasaray, lì siamo abbastanza semplici.
0: 1-0 però dominato.
1: 1-0 dominato con anche qualche gol annullato.
0: Contro?
1: Giocavano contro una squadra, il Başakşehir.
0: Il partito di Erdogan.
2: Esatto, squadra dell'associazione culturale del partito di Erdogan.
0: Allora, Ingo, ti invitiamo un po' a studiare il calcio turco.
1: Mi sono sbagliato,
0: giocava
1: col Kakire Kalispor.
0: Squadra del partito di
1: vince 1-0, vince anche il Besiktas
0: di Vincenzo Italiano.
1: Vincenzo Italiano 3-0 sull'Erzurumspor. Non avevano Vlahovic perché era stato squalificato dopo la rissa con Skriniar.
2: Sì, campionato. Qui si offendono in italiano.
1: In italiano.
0: L'ho vista 3 o 4 volte, cioè chiamarla rissa è un po' un insulto.
2: Sì, non si sono dati, però
0: sì,
2: vabbè.
0: Delle sbracciate, poi lui si è buttato per terra tenendosi la faccia, una roba vergognosa.
1: Comunque 13 punti il Galatasaray, 12 punti il Besiktas, quindi siamo lì.
0: Il Fenerbahce, che è un po' il Real Madrid della Turchia.
2: Cosa male, fa? Male, male.
1: È
2: male.
1: Partito male, deve giocare questa sera, credo sia la partita. Gioca questa sera col Gaziantep in trasferta, però è partito male e in questo momento è a metà classifica addirittura, anzi al 12° posto.
2: Questa è la più grande sorpresa di questa stagione, insieme a il Trabzonspor che ha preso Momo Salah e però fatica in classifica, sta soffrendo abbastanza. E invece belle notizie, l'Ahmed Spor, Ahmed SK, spesso lo trovate scritto anche come Ahmed SK, che è la squadra curda totale di un posto chiavato in mezzo alle montagne al confine con l'Iraq laggiù in fondo, che ha fatto una serie di scalpi piuttosto importanti e in questo momento ha 10 punti alla quinta giornata, meno 3 dalla vetta. Nell'ultima
0: tu tifi per i curdi, giustamente.
2: Sì.
0: Io faccio tipo per il Besiktas, nonostante
2: vabbè,
0: i colori.
2: Anche per il Besiktas,
0: nonostante i colori.
1: I colori non sono bellissimi.
2: Beh, il Besiktas ha anche una bella tifoseria, cioè è
0: comunque Carsi.
2: Sì. Di quelle di Istanbul è effettivamente la mia preferita.
1: E per fortuna sta crollando in classifica il Gencler Bilgigi.
0: Mingo, devi impararlo a dire prima della fine della stagione, per favore.
1: Gencler Bilgigi ha perso 2 partite in fila, ormai sta volando fuori dalla classifica e possiamo non parlarne più, perché
2: anche se è ancora davanti al Fener, che comunque è una partita in
1: meno. Giocare,
0: invece Mingo, ti affido uno speciale su questa squadra qua di 2 minuti per la prossima puntata, un approfondimento, la storia della squadra.
1: Va bene, la prossima settimana.
0: Mi raccomando, studia.
1: Non sono pronto in questo momento.
0: Studia
1: a farlo. A proposito di campionato turco, passerei alla Bundesliga. C'è un collegamento,
0: tanti turchi in Germania,
1: e quindi possiamo andare, insomma, campionato che come sappiamo, diciamo, ha tendenzialmente sempre la stessa squadra al primo posto e invece siamo in uno di quei pochi momenti in cui c'è un'altra capolista, e quindi parliamone.
0: Il primo posto sta resistendo al Bayern Monaco, in questo momento prima in classifica sono il Friburgo, 9 punti, vostra ex euro rivale, se non sbaglio, in Europa League.
2: Vincenzo Grifo, eccetera.
0: E il Borussia,
1: l'unica squadra che il Bologna ha battuto in Champions League. Quindi entrambe le nostre avversarie sono prime e seconde.
0: Invece l'altro Borussia, il Mönchengladbach, è ultimo, 0 punti.
1: E invece vedo che va molto bene l'Elversberg.
0: Neopromossa.
1: Che è la neopromossa, piccola realtà, in un paesino molto piccolo.
2: Stadio da meno di 10.000 posti.
1: Esatto, sì, è una realtà veramente piccola.
0: Un posto dove quando vai i bambini ti fanno ciao.
1: Direttamente. Il Bayern è quarto in questo momento, è terzo insieme all'Augusta, perché ha pareggiato una partita. Per quello sono 3 giornate che ci sono state. Con chi ha pareggiato il Bayern? Perché ha battuto l'Elfensberg nell'ultima giornata.
2: Con lo Schalke 0-0.
1: Esatto, 0-0 con lo Schalke 0-4. Quindi
0: tosto quest'anno lo Schalke, ha vinto 3-1 a Berlino contro un Union in caduta libera, penultima. Tosto lo Schalke quest'anno, bella squadra.
1: Il Bayern ha avuto un po' meno problemi dell'Inter invece col Bodo Glimt. Ha giocato in Champions contro il Bodo Glimt. 5-0 vinto.
0: Infatti l'Inter tra l'ultima Madrid e le ultime partite l'anno scorso non benissimo in Coppa. Adesso la prossima c'è il Club Brugge con Sommer in porta, vediamo. È obbligato, bisogna vincere assolutamente.
2: L'ho vista l'Inter in Coppa. E una bella prestazione. Oh regà, una bellissima prestazione.
0: È stata la squadra. Allora, ha fatto. Era dal 2003 che una squadra non tirava così tante volte al Bernabeu. Ha fatto proprio a un certo punto, proprio predominio territoriale. Poi peccato, fai 2 errori, quelle squadre lì, inutile, lo sappiamo tutti. 2 schegge davanti, 2 fenomeni, ti ha punito, stop. Però beh, ottimo atteggiamento anche sul 2-0. Ha continuato ad andare all'attacco rischiando anche il terzo gol, 2-1. Poi va bene così, dai, va bene, ci sta di perdere a Madrid.
1: Intanto il mio Colonia, i miei amici di Colonia, insomma, mi hanno telefonato in settimana, non so se avete seguito un po' la parabola di Dall'Inga.
2: Te lo vogliono già rimandare indietro?
1: Allora, dopo la doppietta.
0: Doppietta la prima, già gasatissimo,
1: si è infortunato subito, festeggiando il secondo gol, probabilmente. Anzi, quando gli hanno dato il premio di Man of the Match,
2: in quel momento sul piedone.
1: Ha saltato la partita dopo, però ritorna, si rimette in piedi per la squadra, parte titolare e all'8° minuto c'ha un calcio di rigore a suo favore e lo sbaglia. quindi già lì.
0: Però dai, comunque sta lasciando un po' il segno. Ricordiamo che in Germania sono una giornata indietro rispetto a noi, sono solo alla terza.
1: È vero, è stato comunque sostituito al 64esimo sull'1-0 per il Colonia.
0: Non so se il primo posto dura fino alla pausa, ad esempio. Non lo so, perché il Bayern è lì a 7. Comunque sono solo alla terza giornata dall'Inga, però se l'era procurato lui il rigore.
1: No.
0: Però dai, sta comunque, insomma, è un fattore nel bene e nel male. Doppietta, rigore sbagliato.
1: Il gol del pareggio del Brema, del Werder Brema, è di Füllkrug.
2: Ragazzo che ricordiamo in Italia soprattutto per la sua dentatura, che nonostante sia devastante gli consente comunque di essere uno sportivo.
0: Foltemade potrebbe essere il nuovo Füllkrug.
2: A me sembra un po' più bello da vedere.
0: Allora è un giocatore che non è 2 metri, quant'è? E non è bravo nel gioco aereo, ma ti sembra normale, cioè è una roba che non...
2: Però si muove in modo molto agile rispetto alle sue proporzioni.
0: Però ieri ha sbagliato...
1: Ce n'era un altro, ricordo un altro alto che però di testa...
0: Pacione.
1: No, Luca Toni, di testa non era così bravo come invece di piede, pur essendo molto molto alto. Mi ricordo un po', giocatore tipo quello,
0: sì,
1: bisogna vedere.
0: Sì, un altro livello secondo me, però...
2: Voltemade, il però miglior sì. Voltemade può assomigliare un po' a Joshua
0: giocatore Zirke. Che... fu pagato dal Newcastle, fu pagato credo 80 milioni.
2: Soldi veri.
0: Quando
2: sì.
0: Il primo anno del fondo PIF, pim, sì, dai, buonino. Sicuramente non è lui il problema della Juventus. Ancora 2 minuti, poi pubblicità e poi c'è Formula 1.
2: Vi ricordate quando dicevamo che parlavamo di Ligue 1 solo se non vinceva il Paris Saint-Germain? Beh, il Paris Saint-Germain ha vinto. Ma è in realtà abbastanza indietro in classifica, quindi un'occhiata gliela possiamo dare.
1: Sì,
2: dai.
1: Possiamo guardarla, in effetti è partito bene anche il Lille, ad esempio.
0: Di Davide Ancelotti.
1: Ne avevamo parlato, Davide Ancelotti, grande sorpresa, il figlio di Carlo Ancelotti, che dal Flamengo si è spostato al Lille quest'anno.
0: Ha fatto una bella gavetta, insieme di fianco al padre, anzi... Qualcuno lo accusava anche di far allenare un po', di far prendere decisioni al figlio, tipo al Bayern, ma anche al Napoli non erano troppo contenti. Adesso al Lille, ottimo.
1: Al suo progetto, e in questo momento insieme a Monaco e Rennes è al primo posto. Tra l'altro c'è l'altra sorpresa, è che c'è a Parigi. C'è una squadra che può girare, credersi primi a Parigi, noi siamo primi a Parigi, è il Paris FC.
2: E dopo aver smaltito la grossa malinconia dal ritiro di Ciro Immobile, adesso...
1: Stanno volando. Dopo quello stanno volando, sono al quarto posto, hanno 8 punti, in questo momento ne hanno addirittura 3 in più del Paris Saint-Germain, quindi possono festeggiare per le vie di Parigi, credo, no?
2: Dove si festeggia un po' poco, secondo me, è Nizza, una delle piazze più scure del calcio europeo degli ultimi anni, cioè un po' che sono incazzati parecchio, e in questo momento sono...
0: Nizza poi loro la chiamano.
2: Nizza, perché loro lingua nizzarda codificata. Vostri amici gemellati?
0: Vabbè, io non decido. Sono grossi, c'è il gemellaggio Inter-Nizza, assolutamente. È ricordato anche nell'ultima partita in casa contro il Napoli.
2: Ultimi in classifica, 2 punti nelle prime 4.
1: Non che Marsiglia stia andando particolarmente bene, ha un punto in più di Nizza, quella è una delle sfide appunto più sentite. Prima parlavamo del Dockers Derby, anche quello è un derby abbastanza caldo. In questo momento Le Havre, Tolosa e Nizza a 2 punti, tutte a 2 punti, sarebbero le 3 che retrocedono. Ma è appena
0: gli anni post mondiale. Poi quest'anno con la pausa dopo la quinta, secondo me sono un po' fuorvianti tutte queste classifiche, compresa la Serie A. Sta andando malino, la grande protagonista dell'anno scorso, tolto il Paris Saint-Germain, il Lens, che insomma 4 punti, non benissimo, fa anche la Champions, non benissimo però in campionato. Andiamo in pubblicità o abbiamo altro da dire?
2: Possiamo andare in pubblicità.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No. Un'altra multa con l'auto Velox. Ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Caffè Paglia, quello dedicato ai motori. È già arrivato qui Andrea, sentite appunto.
1: Non posso più farlo.
0: No, bzz, bzz, devi fare così.
1: Sì, ma anche perché Brum Brum mi sono accorto che è una ditta che vende auto usate.
0: Ah sì, quindi sì. Sarebbe pubblicità.
1: Esatto.
0: Potrebbero accusarti.
1: Quindi già l'abbiamo fatto perché l'ho detto. No?
0: Esatto.
1: Però vabbè. Però facciamo bzz, bzz, bzz.
0: Che è un po' più simile al rumore dei motori
1: di oggi.
0: Di oggi, diciamo così. Però io lo sai che io sono legato alla statistica, all'albo d'oro. Io il fatto che ci sia un bolognese in vetta alla classifica dei piloti. Cosa che manca dal 1954, una cosa del genere.
1: Sì, sono secoli.
0: E mi fa piacere.
1: E poi in questa maniera.
0: E poi, insomma,
1: cioè non è di quelli che vabbè, perché fino all'ultimo, no? Invece questo è
0: preciso,
1: è
0: una macchina, è una roba. Io ho seguito la gara e
1: sì.
0: Mi ha colpito quando c'è stato questo scambio di discussioni con il box, che gli dicevano non andare troppo vicino a Leclerc,
1: sì.
0: Dicevano di starci lontano,
1: tanto doveva rientrare e cambiare le gomme.
0: Esatto, ma starci lontano, mettiti tra 2 e 2,5, e lui, perché era arrivato a 1,7, 1,6, in
1: sì.
0: Un secondo proprio, si è piazzato a 2,2
1: e ha mantenuto quello.
0: Devo fare 2,2? Va bene.
1: Sì.
0: E 2,2, stiamo parlando di centesimi, millesimi,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Ne parliamo così come se hai 200, 300, quanto vanno? Quel 2,2 lo devi
1: calibri
0: mantenere.
1: La guida. Cioè.
0: Quindi, veramente, da questo punto di vista, un po' un robot. Mi è sembrato, insomma, mi ha colpito molto. Come del resto, mi ha colpito anche subito all'uscita, alla fine, proprio appena finito, quindi nel pieno della gioia, della vittoria, di un gran premio, che dica, oh, mi è andata bene. L'avrebbe meritata Norris.
1: Beh,
0: cioè non ci sono tanti piloti che
1: sì.
0: Subito come prima cosa, magari altri lo dicono dopo, nell'intervista dopo, perché insomma ci pensano.
1: Invece ma subito.
0: Per me mi è andata bene, botta di culo.
1: Sì, sì, beh, per certi aspetti.
0: Meritava Norris.
1: È vero. Intanto, diciamo, Madrid, circuito nuovo.
2: Brutto.
1: C'è questa curva spettacolare.
0: C'è una bella curva.
1: La Monumental, già il nome è tutto un programma, però, che è lunga mezzo chilometro, è circondata da tribune che contengono 45.000 persone. Questo per
0: solo quella parte.
1: La dimensione. Ci esce a 280 km orari, è inclinata di 24 gradi, quindi abbiamo dato tutte le dati, i dati, no? Quindi
0: è l'unica cosa bella di quel circuito, però.
1: Sì, è l'unica cosa bella, ma però è anche l'unica cosa che, a parte il fatto che secondo me è pericoloso, ma lasciamo perdere. Io alzerei quelle reti che proteggono il pubblico, perché quando entri dentro a una curva del genere. E c'è stato anche un, penso nelle qualifiche, un momento che un pilota ha perso un attimo, sbandato e l'ha tenuta, però lì decolli. Cioè, decolli e secondo me le reti dovrebbero essere in quella posizione un po' più alte rispetto alle, perché sono uguali, no? Le recinzioni hanno più o meno la stessa altezza, ho notato, perché è oltretutto una pista che è molto tra i muri. E questa Monumental, che è spettacolare, però ha questa, secondo me, questa pericolosità. Ma poi c'è anche l'altro problema, che consuma le gomme. È praticamente, la gara di ieri, e tu l'hai citato perché Kimi Antonelli è l'esempio, è stata molto calibrata sul non consumare troppo le gomme, grazie anche a questa curva Monumental, a tenere, diciamo, le distanze per non affaticare l'auto o comunque sempre le gomme, e quindi una gara con pochi sorpassi, no? Dove praticamente Leclerc ha tenuto la testa della gara fino a pochi giri dalla fine,
2: finendo completamente le gomme,
1: che aveva quelle bianche, che comunque ha tenuto dei buoni tempi. Non possiamo dire che abbia più di tanto rallentato, anche perché non lo sappiamo la Mercedes quanto ne aveva, che era subito dietro a Leclerc con Kimi Antonelli. E diciamo anche il fatto che Hamilton ha rotto i freni, praticamente è uscito nei primissimi giri e non frenava più la macchina, ha provato a star lì ma non c'era niente da fare, provava anche perché sperava che da remoto, no,
0: gli aggiustassero
1: qualcosa,
0: la situazione,
1: no, per capire se la pressione eccetera.
0: Lì c'è stato diciamo per il Gran Premio un colpo di sfortuna, perché Verstappen ha dovuto dare le due posizioni,
1: sì, sì,
0: nel momento in cui Hamilton ha fatto il lungo,
1: sì,
0: fatto
1: sì,
0: il dritto, quindi
1: infatti
0: si è fermato,
1: doveva aspettare, sì, infatti
0: sarebbe stata più interessante perché era più attaccato, cioè lui poteva rimanere lì attaccato a,
1: sì,
0: al treno di quelli che
1: invece
0: che
1: ha dovuto aspettare
0: giocare. A un certo punto si è fermato,
1: vero, questo è un episodio interessante
0: al lato della pista, perché quell'altro era andato lungo perché aveva problemi
1: con i freni, quindi
0: insomma credo che sia importante,
1: quindi si è dovuto ritirare.
0: Possono essere utili, mi sembra,
1: sì, vabbè, i freni soprattutto quelle velocità un minimo, se no c'hai l'ancora.
3: Allora, casa Ferrari, gara
1: insomma
3: l'ennesima gara da dimenticare,
1: diciamo che comunque il quarto posto ce l'ha avuto, non c'era Hamilton, quindi non hanno fatto quarto e quinto. Qualcuno ha detto che se c'era Hamilton forse saliva sul podio, ma non si può dire. Poi c'è stato l'episodio di Stroll che al 14° giro cosa ha fatto? Ha rotto la macchina. Io non ho capito cosa gli è successo esattamente a Stroll, però era in una posizione, era in mezzo, come si dice qua dalle nostre parti, quando sei per strada normalmente in mezzo ai maroni, e quindi c'è stato un tentennamento nel decidere se oltre alla bandiera gialla era il caso di una safety car o di una virtual safety car, e la cosa della virtual safety car ha diciamo danneggiato Norris, che aveva fatto una pole a sorpresa sabato pomeriggio nelle qualifiche del Q3, dove in Q1 e Q2 le McLaren erano opache, no? Non si capiva, non arrivavano in posizione buona, insomma Norris proprio agli ultimi secondi delle qualifiche straccia una pole position
3: clamorosa
1: che oltretutto ribalta tutto il potenziale, la potenziale prima e seconda linea della partenza, che sono diciamo importanti soprattutto in un circuito come questo dove loro avevano già capito che c'era poca ciccia per sorpassare, e quindi non dico che è a Monaco, però i sorpassi se ne sono visti pochi, se non per i doppiaggi o quelle cose lì, che i doppiaggi poi ci sono stati quasi subito, perché il povero Alonso arrancava sempre nelle ultime posizioni, anche se non è arrivato ultimo mi sembra alla fine, però vabbè, 45 anni, chapeau,
3: è arrivato davanti a Bottas,
0: se uno l'ha superato, cioè, a parte quelli che si sono ritirati
1: lì, la Cadillac veramente non so, secondo me
3: è incredibile,
1: cioè facciano un motore Ferrari, uno dice ecco perché no.
3: Allora, due team esordienti, entrambi con grande potenza economica per affrontare il campionato più costoso del motorsport, risultati assolutamente non paragonabili, perché hanno iniziato lo stesso giorno Cadillac e Audi con gli stessi budget, Audi addirittura con la complicazione di farsi tutto in casa perché il motore,
1: sì,
3: Audi se lo fa Audi, e i risultati sono,
1: sì, l'Audi un po' meglio,
3: ma molto meglio, cioè l'Audi è,
1: sì,
3: l'Audi
1: Hülkenberg
3: ha un pilota a punti
1: sì, sì,
3: quasi sempre è davanti, è davanti sempre alle Haas, sempre alle Cadillac, sempre alle Aston Martin, ed è clamoroso, cioè alla luce di questo, i 17 punti in classifica costruttori di Audi, che sono pochi, diventano tantissimi se pensi ai disastri che fa Cadillac.
1: Certo, però io torno su questa safety car, perché secondo me la direzione gara ha fatto o una cappella oppure l'ha fatta per favorire qualcun altro, perché non si chiama la safety car, la si fa aspettare, la virtual in questo caso, si aspetta, c'hai un pilota in testa e gli dai la safety car quando lui ha superato la linea dei box, e quindi si deve fare tutto un giro. Sappiamo che cambiare le gomme durante una safety car, è vero che era il 14° giro, infatti Leclerc non le ha cambiate, perché se no non faceva tutta la gara il primo posto, ma sono soddisfazioni da poco, no? Cioè, erano lì a sperare in Ferrari con i corni che ci fosse un'altra virtual, una safety car o addirittura una bandiera rossa, perché comunque come tipologia di circuito ci può stare, no? Che ci sia un incidente. L'abbiamo visto in Formula 3, l'abbiamo visto, diciamo, nelle formule minori, addirittura un mega tamponamento tipo Autostrada del Sole quando vai al mare, cioè è stato un bel botto quello lì.
3: Con anche il tipico scenario molto pericoloso delle monoposto a ruote scoperte, cioè...
1: Sì. E poi un decollo
3: su una macchina.
1: Sì, poi c'è stato anche un decollo, insomma, stiamo parlando della Formula 3 però. Formula 1, a parte, diciamo, quegli episodi, ma che sono guai meccanici, non è successo niente, quindi la Ferrari a un certo punto ha dovuto cambiare le gomme a Leclerc, anche perché poi c'è un obbligo, un cambio lo devi fare, perché anche se potevi arrivare fino in fondo, tu dovevi cambiare comunque,
0: almeno un cambio
1: lo devi fare.
0: Colapinto mi sembra un nome nuovo interessante, un buon pilota.
1: Sì, diciamo ce ne sono di piloti nuovi interessanti.
3: Colapinto, Bortoleto, Lindblad sono quella generazione, sì, di giovanissimi che grazie al loro rapporto diverso da quelli della generazione precedente con la tecnologia traggono il massimo vantaggio dalle ore di simulatore in un campionato in cui i test ce li hai contingentati. Quindi è una roba, uno stacco generazionale importante che poi con i cambiamenti di regolamento, le monoposto nuove da interpretare e da gestire in un modo diverso, insomma, si fa sentire. La nuova generazione viene su bene.
1: E poi anche chapeau anche a Verstappen, che ha fatto la sua gara nonostante quei rallentamenti per far passare Hamilton che non aveva più i freni, no? Questi episodi qua. Però
0: sì, aveva voglia di, sì, gareggiare. Di quello mi è dispiaciuto perché ha tolto un possibile spettacolo in più al Gran Premio, perché si è dovuto veramente fermare, dopo da lì non arriva più, cioè non
1: poteva più rientrare. Ci sono stati parecchi tagli delle curve. Quindi la cosa,
3: con restituzione della posizione,
1: dove era il caso, ma ci sono stati anche tagli senza restituzione perché non c'era da restituire niente. Quindi secondo me è un circuito da rivedere, soprattutto da quello che si è anche detto, nelle parti che riguardano le parti stradali, cioè quelle cittadine, che sono quelle che possono essere, diciamo, più appetibili per delle modifiche, per poter consentire dei sorpassi, intendiamo questo. Quindi primo Kimi Antonelli, secondo è arrivato Verstappen, terzo Norris,
3: esatto.
1: Quindi quarto poi Leclerc,
3: molto staccato.
1: Quindi questo è, diciamo, un po' il risultato della gara di ieri
3: in chiave mondiale. 81 sono i punti di vantaggio di Antonelli sul compagno di squadra George Russell, e sono tanti, ragazzi.
0: Leggevo che nella storia nessuno ha mai perso il titolo mondiale con un vantaggio tale, insomma, nessuno ha mai stato recuperato da un vantaggio del genere. Quindi in questo momento, insomma, Antonelli è veramente favorito per la vittoria. Tra l'altro, insomma, dovrebbe veramente succedere qualcosa di strano, anche perché mi sembra lui in grado di anche arrivare sempre secondo, anche se non vincerle tutte.
3: È un buon gestore, potrebbe anche... molto veloce, ma sulla
1: l'abbiamo
3: gestione...
1: visto anche ieri nella gestione gara, perché secondo me lui poteva fare di più, ma probabilmente se quel di più gli avrebbe compromesso le gomme, e quindi
0: loro dicevano che stare tra i due e i due e mezzo di distacco non andavi a prendere lo sporco di quello davanti,
1: ma anche il calore, una serie di
0: robe che ti dicevano quella è la posizione che devi stare per portare avanti di più le gomme
1: e per portare a casa un buon risultato,
0: rovinarle bene,
1: si è visto.
0: E in effetti, insomma, mi sembra che da questo punto di vista,
1: non so qual è il prossimo Gran Premio, però ce ne sarà un altro e quindi mi sa che questa volta ci vediamo, ci rivediamo
0: Baku? Baku dovrebbe essere
3: Baku è un bel cittadino,
1: sì
3: cioè tra i cittadini quelli proprio di marketing territoriale scelti apposta per rilanciare la vocazione turistica di posti inconsueti del mondo. Ecco, Baku è quello più riuscito di tutti,
0: uno di quelli più riusciti. Bene, vedremo.
1: Bene.
0: A proposito di motori, però, c'è stata anche una grande gara
1: MotoGP.
0: Di MotoGP,
3: bellissima, bellissima gara a Misano. Una gara in cui Marc Marquez va a quelle gare di Marquez, in qualifica un grande Bezzecchi nella sprint. Già Marquez ti fa vedere che c'è. E nella gara lunga fa un bel capolavoro, perché partono a cannone nel tentativo di fare la lepre. Bezzecchi cade al secondo giro
0: subito.
3: E in quel momento Jorge Martin è in testa alla corsa con dietro Marc Marquez. Marquez lo passa e a un certo punto pare si faccia ripassare, costringendo lui a fare l'andatura per ricompattare dietro di sé un gruppetto, e a un certo punto Marquez prende e gli va via. Alla fine Martin chiuderà quinto, perché il podio verrà completato da Alex Marquez, il fratello, e da Pedro Acosta in KTM, prossimo compagno di squadra di Marquez stesso. E la matematica fa un giro talmente affascinante che in questo momento sono pari
0: merito
3: in testa al mondiale.
0: E quindi insomma vuol dire che insomma tutto è ancora da scrivere, però mi sembra che Marquez stia iniziando
3: il momentum, l'inerzia
0: a sentire,
3: è proprio da
0: no, il sangue, essendo lui un po' uno squalo dal punto di vista delle vittorie, insomma delle capacità di vittorie. Acosta mi sembra che stia crescendo bene, potrebbe essere nel futuro un ottimo pilota.
3: Per me è fortissimo, cioè proprio è istintivamente molto molto molto veloce. Poi non è ancora un gestore di situazioni, perché è molto giovane e c'è proprio della garra vera. E ricordiamo che corre in KTM, che è una situazione finanziaria disastrosa, gli aggiornamenti più o meno non ci sono, e è una moto ben sviluppata e equilibrata, che però paga proprio in potenza pura sul dritto
0: rispetto alle altre, certo, ovviamente.
3: E lui comunque dei capolavori ne fa. E è uscita adesso, esattamente adesso, una notizia su Martin, che deve operarsi per sindrome compartimentale, cioè muscoli induriti, e quindi la corsa al mondiale diventa ancora più diciamo sfavorevole per il Martin, che non si sa se
4: Io ho preso un colpo di vento, sono stato due giorni bloccato, cambio di stagione, caldo, freddo,
0: stesse
4: velocità o meno, uguale,
0: stesse vite, la tua e quella di...
4: Posso dire una cosa? Basta motori, Mingo, basket non parliamo niente. Adesso il 20 ottobre inizia la stagione NBA, dove i New York Knicks partiranno in casa contro i Philadelphia 76ers di LeBron James.
0: Una squadra molto migliorata, anche Jaylen Brown aggiunto ai Philadelphia 76ers insieme a Embiid e VJ Acomb. È un quintetto veramente importante, diciamo uno di
4: hanno preso anche Taco Fall, poi non so se l'hanno già tagliato.
0: No, la 220, quello
4: sì,
0: di...
4: quello è, si era finito a giocare in Australia, l'hanno preso, non so, in prova, dai.
0: Sì, sarà lì, è veramente poco mobile, è alto.
4: È lento, veramente.
0: Poco mobile.
3: Ragazzi, ma visto che voi parlate di NBA e prima parlando di Gran Premi di Formula 1 nei posti sbagliati, abbiamo parlato di marketing territoriale e city branding. Questa operazione Basket Roma, come la raccontiamo?
0: Veramente difficile da raccontare.
3: Io quando ho visto Totti testimonial di Basket Roma ho pensato per l'ennesima volta: questo, da quando ha smesso di giocare, ha deciso di sbagliare tutto.
0: Sì,
3: Spalletti, gioco d'azzardo, Morosina, tutto, ha fatto un disastro.
0: Disastro. E adesso pare che sia... Non
4: si è sposata anche Ilari Blasi. A proposito, tanti auguri.
3: Ciao
4: si
3: Ilari,
4: sposata,
3: ci segue sempre.
4: Stamattina ho aperto le notizie, si è sposata Ilari Blasi a mezzanotte.
3: No, ma lei poi ci segue sempre, manda anche...
0: anche messaggi, no? È una di quelle che manda messaggi, quindi giustamente la salutiamo. Sì, la situazione di Roma è incredibile. Ci sono due squadre nuove, una era Cremona, l'altra era Brescia, che entrano in città. Pare che anche Chris Mullin, giocatore storico dell'NBA...
4: Golden State Warriors.
0: Anni 80-90, diciamo così, sia entrato in società, quindi c'è anche Chris Mullin dentro una delle due di Roma. E
4: ha messo $3,000.
0: E hanno fatto. Hanno fatto il giro. E stanno iniziando. Hanno fatto le squadre intanto, già i giocatori, perché vedo che fanno le amichevoli e quindi sono, sono presenti, esistono. È ovvio che pensare che Roma, che ha comunque. Ha una squadra in B, in questo momento è in Serie B, la Virtus Roma, la storica squadra di Roma.
4: Eric Wright.
0: Quella del Banco Roma degli anni 80. Campione d'Italia
4: 83. 82-83
0: in quegli anni.
4: Quegli anni lì Roma andava molto bene con la Roma e anche nel basket.
0: Sì, era gli anni, esatto, l'anno dei mondiali di Spagna più o meno c'era questa particolarità in cui, con cui la Roma, il Banco Roma di Valerio Bianchini vinse sia il campionato che la Coppa dei Campioni l'anno dopo, quindi insomma, a livello massimo europeo. Ci ha riprovato Gardini, ci riprovò Gardini col Messaggero Roma, con Raggia, con Ferri, alcuni giocatori che venivano dall'NBA, però anche quella non ha avuto neanche risultati sportivi particolarmente alti. Ci riprovano questi due che hanno detto no, ma a Roma ci sono tanti turisti e verranno i turisti a vedere le nostre partite. Adesso io voglio
4: puntano sempre, ma no, ma guarda, è così un po' in tutta,
0: ho capito, ma a Roma stai parlando di Roma,
4: lo so,
0: dici Abbiategrasso, faccio una squadra da Abbiategrasso, viene qualcuno,
3: i turisti da Abbiategrasso,
0: questo è vero, però ci sono cose più interessanti da fare.
4: Porta
0: a
4: Roma, porta rispetto per Abbiategrasso innanzitutto, no, la menano con sta roba del turista che si va a fare l'experience, cioè a vedere una partita.
3: Mi ricorda una squadra di Serie A che non citerò, perché comunque l'atmosfera è quella.
4: Sì, è quella.
0: Sì, però
4: puntano sul turismo che spende e quindi ce ne fregano del tifoso locale, fondamentalmente.
3: Il turismo situazionale, come lo possiamo chiamare.
0: Secondo me a Roma ci sono quelle 3, 4, 500 cose più belle da vedere.
4: Un anno andai a Barcellona e tra i 1000 discoteche andai anche a vedere il Barcellona, 80 sacchi di biglietto, un Barcellona-Valencia, e più o meno siamo lì, dai. Vado lì a Barcellona, mi vado a vedere il Barcellona. Loro puntano su queste cose qua, attirando gente che arriva da nazioni con buste paga un po' più alte delle nostre.
0: No, magari hanno ragione loro, cioè nel senso, io sono lì che dico, uno giocherà al Palaeuro, che credo abbia 15.000 di capienza, 15.000.
3: E l'altro in un palazzetto da 3.500.
0: L'altro in un palazzetto da 3.500 mi sembra più ragionevole, nel senso che almeno tanto fa
3: quella con Mannion
0: che sembra la più forte delle due, gioca in un palazzetto al Palatiziano.
4: Allora,
0: credo.
4: Fa tristezza perché queste squadre acquisiscono diritti di altre piazze a cui viene privato il gioco del basket. Bisogna vedere se tutto questo maccherone aiuta il movimento a crescere, a scovare talenti, insomma sono discorsi un po' lunghi che non possiamo fare perché manca pochissimo.
0: Peccato, se no avremmo parlato ancora di basket Roma. Io insomma,
4: tutti
0: Virtus
4: i giudizi
0: Roma,
4: personali,
0: il povero presidente della Virtus Roma, lo vedo un po' così. Loro hanno fatto 3.000 come massimo di pubblico al Palatiziano, credo, quindi, però
3: che
0: stiamo parlando di Serie B,
3: dimensionato giusto,
4: esatto. 3.000 però biglietto, €550 cada uno minimo, e loro puntano a fare questo, Mingo.
3: Comunque quella di Totti è quella del Palaeuro, quella di Mannion è quella del Tiziano.
0: Tiziano, vedremo, lo seguiremo, perché è veramente un progetto un po' Frankenstein.
4: Io direi che dopo questa precisazione possiamo chiudere la puntata. Un saluto a tutti,
3: ciao.
5: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
9: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica, e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 17 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma e informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
10: Ma dicendo i sondaggi, i democratici svedesi perdono il 3% dei voti. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi che conquistano due isole sopra lo stretto di Bab el-Mandeb. Sale sui mercati il prezzo di gas e petrolio, gli Stati Uniti si sganciano dai paesi del Golfo e guardano con sempre maggiore interesse alle riserve fossili delle Americhe. Da questa settimana si torna a scuola in tutta Italia, oggi primo giorno in Lombardia e altre 6 regioni, l'anno riprende con le novità del ministro Valditara. Tra queste anche la contestata riforma degli istituti tecnici che punta tutto sull'ingresso nel mondo del lavoro a discapito della formazione culturale degli studenti. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dall'ex Ilva perché dopo la conferma della chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, oggi i sindacati hanno proclamato la prima agitazione. 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto, circa 2.500 persone a rischio licenziamento che stamattina hanno anche bloccato una strada a Taranto. La richiesta al governo è quella di attuare subito misure straordinarie per scongiurare un disastro sociale. Domani dovrebbe essere previsto un primo tavolo a Palazzo Chigi, ma il futuro dell'acciaieria e dei suoi lavoratori resta in bilico. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
11: Noi oggi vi chiederemo di mettere in campo la prima iniziativa di mobilitazione straordinaria e permanente, perché il governo deve avere la pressione giusta e noi dobbiamo rispedire al mittente le procedure di licenziamento collettivo.
12: Così il segretario della FIOM CGIL Puglia, Francesco Brigati, all'assemblea dei lavoratori dell'appalto davanti alla portineria dell'acciaieria stamattina dalle 7:30. Come annunciato subito dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura dell'area a caldo, sono partite le mobilitazioni. I lavoratori hanno sfilato lungo la statale per raggiungere il centro della città. Sono 2.500 i lavoratori dell'appalto che rischiano il licenziamento, i più vulnerabili da sempre con contratti precari a tempo determinato, con qualifica da multiservizi in aziende metalmeccaniche. Non hanno diritto alla cassa integrazione una volta mandati a casa. Non hanno alcun sostegno. Tentano di bloccare il ponte girevole sedendosi sull'asfalto. Sediamoci per terra, altro che dicono che dobbiamo andare a lavorare all'estero. Arrivano infine davanti alla sede del comune, attendono risposte immediate ai sindacati. Non possiamo aspettare i tempi della politica, dice Brigati. Fra il bando di gara e l'eventuale decarbonizzazione e svolta green passeranno anni. Servono subito misure straordinarie a tutele del reddito, la cassa integrazione, l'estensione dei benefici previdenziali per l'amianto. Ma i lavoratori chiedono innanzitutto un lavoro dignitoso.
11: A noi non serve la cassa integrazione, vogliamo vivere dignitosamente con la salute, perché tutti quanti abbiamo parenti che si sono ammalati e noi non vogliamo né ammalarci noi e nemmeno far ammalare gli altri. Ma abbiamo bisogno di un lavoro dignitoso.
12: Palazzo Chigi ha annunciato che da domani ripartirà il confronto con i sindacati convocati a Roma in mattinata.
10: Adesso in Svezia, dove a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese. La differenza tra i due schieramenti resta però di soli 3 seggi. Per i dati definitivi bisognerà attendere fino a mercoledì, quando verrà ultimato anche lo spoglio dei voti arrivati dall'estero. Frena invece l'ultradestra anti-immigrati dei democratici svedesi, che registrano il 3% in meno dei voti rispetto alle precedenti elezioni. Sentiamo il commento del regista e produttore cinematografico italo-svedese Erik Gandini, nostro ospite questa mattina. A presto presto.
13: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo, e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario, i socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
10: Come sentivate, nonostante l'impatto che le idee razziste dell'ultradestra hanno già avuto sulla politica svedese, le prospettive di un loro ingresso nel governo si allontanano, e per questo Bruxelles tira un sospiro di sollievo. Jacopo Barigazzi, giornalista a Bruxelles di politico.eu.
14: Si è creata questa grossa divisione interna della politica centrista europea con quello che è successo in Spagna quest'estate a Ceuta, con la Mette Frederiksen, il primo ministro danese, da una parte, e Sanchez dall'altra, e avere la Svezia al tavolo del Consiglio europeo, quindi dei leader, vorrà dire avere un paese che possa anche mediare fra i due, e quindi insomma riuscire possibilmente a tenere più coesi i socialisti a livello di leader. E come si sa, il Consiglio europeo è dove si prendono le decisioni politiche di indirizzo, e quindi è il luogo più importante di tutti da un punto di vista decisionale in Europa. È probabilissimo che noi l'anno prossimo ci troveremo con tutti i grandi paesi europei in una maniera o nell'altra, cioè in coalizione o non in coalizione, dell'estrema destra al governo, e questo avrà moltissime ripercussioni.
10: Anche in Francia la destra si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Ieri sera la leader del partito, il Rassemblement National, Marine Le Pen, ha aperto la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027. Prima i francesi è stato lo slogan principale del suo discorso. Nonostante i guai giudiziari, la leader resta la favorita nei sondaggi per la corsa. All'Eliseo, il servizio da Parigi.
15: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francesi e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria, e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
10: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Aerei russi hanno colpito le regioni di Chernihiv, Kharkiv e Sumy, provocando 3 vittime. Droni ucraini hanno intanto causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. Mosca rivendica anche la presa di altri 3 insediamenti in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha aggiunto che attacchi come quello che ha colpito il treno ucraino a poca distanza dal confine con la Polonia continueranno. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi dopo aver conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Le milizie filo-iraniane rivendicano oggi la presa di due isole, Anish Maggiore e Anish Minore, situate a nord dello stretto. Nel conflitto allargato del Golfo Persico, lo Yemen acquista sempre maggior peso, nonostante l'apparente disinteresse di Washington. Che la tensione nella regione sia salita lo conferma anche il rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo, che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato. E mentre sui mercati finanziari i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, gli Stati Uniti chiudono gradualmente la porta a Riyadh e a Abu Dhabi per concentrarsi sui giacimenti nelle Americhe. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
16: Sempre più Americhe e meno Golfo Persico. Con l'accordo con il Venezuela il panorama strategico per Trump sta rapidamente cambiando, creando un nuovo elemento di crisi. Gli Stati Uniti hanno letteralmente lasciato da sola l'Arabia Saudita nel confronto con gli Houthi, provocando un nuovo potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, destinato a alimentare le spinte speculative, come sta accadendo ormai da alcuni giorni. A nulla sono valsi i tentativi di spegnere la crisi, generando il sospetto che nuovamente lo staff della Casa Bianca stia utilizzando le tensioni internazionali anche per affari del gruppo di hedge funds insediatosi nello staff presidenziale. I file diffusi sull'intesa e definita epocale da Trump per il Venezuela evidenziano che la nuova compagnia NABEP, che si è costituita, avrà i diritti per 100 anni su 17 giacimenti petroliferi con riserve accertate pari a 65 miliardi di barili di petrolio. Molti di questi giacimenti erano precedentemente di proprietà di società russe o cinesi. Gli Stati Uniti avranno accesso al petrolio a costo zero, con impatti rilevantissimi sul mercato mondiale, anche se non immediati, e con un'ulteriore restrizione degli interessi relative al Golfo Persico.
10: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dal gioielliere di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano

0: nelle scorse ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle ore 16 di oggi. Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Oggi è stato il primo giorno in classe per 7 regioni, tra cui la Lombardia. Sono diverse le novità quest'anno volute dal Ministero dell'Istruzione di Val di Tara, tra cui c'è la contestatissima riforma degli istituti tecnici. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: La scuola è il luogo dove si impara a vivere insieme, a confrontarsi con l'obiettivo dell'educazione al rispetto. Sono le parole del ministro Valditara che con questo messaggio apre oggi l'anno scolastico delle scuole in quasi tutte le regioni in Italia. Un messaggio di apparente apertura che stride invece con la realtà delle novità più importanti introdotte quest'anno, tra cui la necessità del consenso informato da parte dei genitori per le lezioni che abbiano come oggetto l'educazione all'affettività, vietate alle elementari, alle medie e alle superiori solo con il via libera dei genitori, che a volte sono l'ostacolo principale, l'esempio negativo spesso per i figli nell'educazione al rispetto e alle relazioni di genere. Un ostacolo in più, una contraddizione rispetto a quell'annuncio, così come appare un'altra contraddizione. Valditara infatti annuncia un prossimo decreto che intende parificare nel nome tutte le scuole superiori, chiamandole tutte licei, in modo, questa è la spiegazione, che non ci siano scuole di serie A e di serie B. Peccato che quest'anno, da oggi, negli istituti tecnici prende il via un nuovo modulo di insegnamento, di organizzazione dell'orario. Dal primo anno verranno intensificate le ore delle materie che riguardano le professioni, i laboratori, il contatto col territorio, inteso quelle aziende che avranno bisogno di lavoratori specializzati, il superamento della divisione biennio e triennio, un'attenzione da parte di chi ha costruito questa riforma rivolta a quanto pare più al mondo del lavoro che alla formazione culturale, storica, letteraria degli studenti. Il resto è stato già fatto negli anni passati. Valditara ha differenziato il suo disegno già negli ultimi anni con nuovi sistemi di calcolo per la condotta, sanzioni maggiori per le occupazioni. Da quest'anno, tra l'altro, le scuole potranno installare anche metal detector negli ingressi. La decisione è stata presa mesi fa dopo alcuni episodi di studenti entrati in classe con i coltelli. Linea allo studio.
0: Era l'ultimo servizio di questo giornale radio che si conclude qui alle 12.44 minuti. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro un saluto e una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande: i nostri studenti, le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
0: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
0: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
3: Radio Città Fucico e Festival San Donato vi presentano il podcast Parker Lennon e altra gente,
4: e altra gente,
3: e altra gente con Marco Zollo.
5: Eccomi, sono qua con Miriam, un'altra delle nostre meravigliose volontarie. Veramente i volontari sono tanti quest'anno e sono molto molto felice che ci sia sempre più interesse a partecipare, a fare esperienza. Ciao Miriam.
6: Ciao a tutti.
5: Come ti sei avvicinata quindi tu a questo meraviglioso festival?
6: Io ho visto l'opportunità tramite i social, Instagram, e mi sono chiesta, cioè, perché non provare?
5: Ah, ok, quindi i social funzionano molto naturalmente da questo punto di vista, e noi come San Donato abbiamo anche una super angela e tutto il comparto comunicazione che effettivamente fa un grande lavoro, quindi bene, insomma, ci sono dei risultati.
6: Sì, assolutamente sì. Cioè, in realtà il festival lo conoscevo già, ma non conoscevo l'opportunità di diventare volontaria in questo ambiente.
5: Quindi, lo frequentavi
6: assolutamente
5: già?
6: Assolutamente sì, dal giorno zero praticamente.
5: Ah, perfetto, perfetto. Sì. Anche da più di me, perché io lo frequento da un paio d'anni, tu allora dal giorno zero, quindi
6: sì,
5: ormai siamo alla stessa edizione.
6: Esatto, sì.
5: E come, che tipo di evoluzione hai visto? Secondo te ti aspettavi un'evoluzione del genere del San Donato?
6: Allora, come ho detto a tutti in maniera molto onesta, no, non me l'aspettavo un'evoluzione del genere, ma perché secondo me si sono superati i ragazzi, perché hanno creato un bel ambiente con tante alternative, sia per il bere che per il mangiare, ma anche come proprio intrattenimento e come inclusione.
5: Fa molto piacere, bello. Miriam, grazie, grazie mille davvero.
6: Grazie a te.
5: E ora andiamo a mangiare.
6: Ok.
4: Ben ritrovati, ben ritrovate. Qui siamo al terzo appuntamento di questo podcast Parker Lennon e altra gente. Ho voluto ricominciare da una nostra volontaria perché, appunto, non dobbiamo dimenticarci che i volontari fanno questo festival. Bene, ora passiamo direttamente alla musica. Ripartiamo da mercoledì 2 settembre. Due giovani e bravissime artiste sul nostro palco, diversissime fra di loro, Laurin e Gioia Lucia.
7: Guarda, ci mettiamo qua che siamo sotto palco, sotto la cassa.
5: Allora, siamo sotto palco, sono con
7: Giovanna.
5: Sono con Giovanna, wow. La nostra super volontaria. E adesso abbiamo Laurin, con la sua voce celestiale, bellissima.

0: Allora, Laurin ha avuto sì sul palco due guest, Rachel Doe di Roma de Bodas e, come avete sentito, Nico Arezzo. Ascoltiamoci l'intervista a Laurin a fine concerto mentre suonava sotto già Gioia Lucia.
1: Ciao.
2: Piacere.
1: Ciao. Piacere mio,
3: ci sono anche i musicisti.
1: Ciao ragazzi. Ciao, molto piacere. È stata una bomba, veramente una bomba, bellissimissimo. Io in realtà ti conosco da un po' di anni perché tu hai, se non ricordo male, come ufficio stampa la Big Time.
2: Sì.
1: Sono collaboratore con la Big Time, collaboro con la Big Time da tanti anni. Penso che sia uno dei primi uffici stampa nazionali che ho. Che ho conosciuto, sono carinissimi, Claudia.
2: Mandiamo un bacio a Fabio e Claudia. Allora,
1: mandiamo un grandissimo bacio a Fabio e Claudia, a tutti i collaboratori. San Donato, sesta edizione. Laurin, è corretto come si dice?
2: Sì, Laurin. Laurin.
1: Ok, Laurin, sì. Ok, perfetto, perché queste doppie Y, sai, ci confondono.
2: Lo
1: un
2: capisco
1: po'.
2: Benissimo, ed è questo il motivo per il quale non impongo una
4: pronuncia giusta.
1: Ok.
2: Sì, forse l'americana è proprio quella che preferisco
1: Laurin.
2: Non dire.
1: Ah,
2: tipo
1: non
2: Loren,
1: dire.
2: No.
1: Loren.
2: All'italiano.
1: Vai, allora dillo tu quello, giusta?
2: Laurin.
1: Classe, ci vuole classe. E, dunque, tu da quanto tempo suoni, fai musica, scrivi?
2: Allora, in realtà il mio legame con la scrittura è partito da quando ero abbastanza piccola, perché... Mi piaceva tantissimo cantare, mi sono avvicinata alla musica grazie a mia madre, che fa tutt'altro, ma no, sono molto appassionata di musica, erano molto appassionata di musica e ho iniziato a scrivere perché mi piaceva questa cosa, grazie all'hip hop, di cercarmi dei beat, improvvisarci sopra. Poi ho conosciuto degli amici a Lecce, perché diciamo, è la mia città natale, e avevano okay. questa saletta dove si faceva musica solo per il gusto di fare musica, senza pensare a nulla, si registravano queste
1: sessioni.
2: Sì.
1: Okay.
2: E quindi lì ho esplorato proprio un mondo dove non c'era più la cosa di riprodurre, di cantare magari la cover, ma già di scrivere, anche dire parole senza senso, però è una cosa che mi dava tantissimo, mi riempiva.
1: Guarda, posso dirti, hai una voce che secondo me potresti fare di tutto. Di
2: grazie.
1: Tutto. Intanto è iniziata Gioia Lucia, la tua bottega.
2: Abbiamo di tutto. San Donato.
1: Abbiamo di tutto. Ragazzi, fate un saluto velocissimo.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao. Grazie.
1: E io ho anche un saluto da portarti da parte di Fiscardi.
2: Madonna, io lo amo.
1: Perché abbiamo stato qui la scorsa settimana, è stato veramente un bellissimo concerto che insomma. Ha detto salutami assolutamente Laurin.
2: E io lo saluto di conseguenza, gli mando un bacione enorme.
1: Posso dire che la vostra generazione di artisti è la più figa del mondo, perché tutti si vogliono un gran bene.
2: Assolutamente.
1: È bella,
2: è
1: questa
2: vero,
1: cosa.
2: È vero.
1: È veramente bella questa cosa.
2: Sono d'accordo.
1: Grazie ragazzi, complimentissimi.
2: Grazie.
1: Ragazzi, arrivo.
3: Attento, palo, ok.
1: Vai, corri. Buonasera ragazzi, ciao.
6: Ciao,
1: buonasera, ciao. Ciao, molto piacere. C'è un bellissimo clima qui a San Donato sempre, questa è la sesta edizione e abbiamo il piacere di avere quest'anno anche Gioia Lucia e tutta la band. Ragazzi, fate un urlo per Radio Città Fucico, vai! Ottimo, questa mi sembra un'ottima partenza. Allora, Gioia Lucia, raccontaci un po' magari del tuo progetto, quando nasce, perché io so di te che sei super forte sui social, sulle cose, però da quando nasce questo progetto?
6: In realtà ne stavamo parlando giusto oggi, sono già 6 anni che facciamo
1: musica
6: insieme. Ah. Sì, e prima nasce il progetto con un altro nome, prima mi chiamavo Lu,
1: okay.
6: È un progetto un po' così partito un po' a caso, diciamo, e adesso è cresciuto, ha cambiato nome, è un po' più a fuoco, e anche grazie ai social, come dicevi, ho iniziato un po' più seriamente a fare musica, a fare concerti e tutto.
1: Ma c'è stata una vera e propria strategia rispetto ai social, oppure è nato tutto in maniera molto spontanea?
6: No, in realtà è veramente tutto casuale.
1: Ah.
6: E ho fatto un video per caso su TikTok che è andato virale, e quindi da lì in poi è andato tutto bene. Insomma, sono riuscita a farmi conoscere un po' più in giro e niente, siamo qua oggi.
1: Il primo pezzo che ti ha lanciato un po' nell'Ethernet?
6: Morto d'amore,
1: morto
6: devo
1: d'amore.
6: Dire.
1: Sì,
6: è quello che sanno tutti poi.
1: Sì. Presentami la band, vai.
6: Allora, qui abbiamo... Ah, ma andate voi.
1: Vai.
6: Andate voi.
7: Io sono Federico, sono bassista e produttore.
4: A volte faccio anche le seconde voci, ma oggi non ho voce, quindi niente.
1: Ah, ok, oggi.
6: Niente voce.
1: E afono, povero, vabbè. E non è ancora licenziato?
6: No,
1: stasera.
6: No, no,
1: vabbè,
6: no, può capitare.
1: È ancora, è rimasto
6: capitare.
1: Qua, va bene, dai.
4: Uno su tre non li posso fare. Una...
1: Vai, ok, poi.
5: Ciao, io sono Alberto e suono la batteria.
1: Ottimo, perfetto. Sintetico ma preciso. Come
7: sano.
1: Colpi di batteria, proprio.
7: Esatto.
1: Come il Tom.
7: Dai.
5: La nostra quota di suolana.
7: Come il kick.
1: Come esatto. Il kick. Tu?
5: Io sono John e sono le percussioni. E io e Albi sosteniamo la sezione.
1: Ah, tutta la sezione ritmica.
7: Ora esatto. Sono del Sud Tirolo.
1: Figata.
5: Noi siamo entrambi del sud del Tirolo, quasi della Svizzera, siamo di Bolzano nord, nord,
1: nord,
5: nord,
1: nord, nord, proprio molto nord, ok, ok.
5: Sì, io Bolzano sud Tirolo.
1: Ok, che quasi si vede il mare bello, diciamo,
5: sì,
1: quello
5: sì,
1: proprio
5: sì,
1: bello,
5: sì,
1: ok,
5: esatto.
1: Ok. Te?
8: Io sono Ermen, sono un chitarrista e cantautore.
1: Chitarrista e cantautore, ok.
6: Manca il tastierista che non so dove andare.
1: Tastierista,
8: sono io.
1: Abbiamo perso il tastierista. Niente,
6: non
1: c'è, tastierista non c'è. Non c'è il tastierista, abbiamo perso il tastierista.
6: Tastierista.
1: Cercate il tastierista, grazie.
8: Vabbè. Abbiamo il tour manager.
1: Niente, il tour manager.

0: sbagliato, ragazzi. Vi dico già grazie.
1: Ed ora passiamo al giorno dopo, il 3 settembre. Prima della musica balcanica con i Numbras Ensemble, abbiamo dato un po' di spettacolo io e Danilo Masotti per il primo incontro del mio angolo letterario Sfogliami. Vabbè, mi tocca anche questo.
2: Ah, che meraviglia, sono qua con Danilo Masotti. Ormai siamo rodati perché è il secondo anno insieme. Ed è il secondo anno che viene alle mie follie, ai miei talk. Ciao Danilo.
3: È vero, io ti assecondo.
2: Fai male, fai malissimo.
3: Tu mi chiami, so che faccio male e quindi ti dico di sì, va bene, facciamo così.
2: La tua formula per salutare tutti la usiamo anche adesso per salutare i nostri ascoltatori, che è ciao a tutti, ciao a tutte e ciao
3: a titti.
2: Ecco, beh, perfetto.
3: Sì, perché noi vogliamo essere inclusivi.
2: Giusto, giusto.
3: Perché non vogliamo che, tipo, diciamo ciao a tutti, qualcuno si offenda.
2: Si offende.
3: E smetta di ascoltare questo podcast.
2: Io mi sto quasi offendendo, eh. Ascolta, come hai conosciuto? Tu abiti qua vicino, tra l'altro, sei un abitante del festival praticamente.
3: Io abito qua vicino.

0: Immagino, immagino che gli umarelli avranno letto Sun Donato.
1: Sun Donato, e hanno detto: ah, scrive Brisax, non si scrive così.
0: C'hanno ragione.
1: C'hanno ragione. E ho trovato questa realtà che è una realtà che è bellissima. E mi piacerebbe che la conoscessero sempre più persone. E il mio desiderio è l'overtourism in San Donato.
0: In San Donato. arriverà. E sta arrivando. Sì, sta arrivando, sì, ahimè, sì. ahimè. Vabbè.
2: Aspetta che ci addentriamo.
3: Sarebbe più figo però
4: qua. No, va bene. Un po' di assembramento c'è, eh?
2: Sì.
4: Bravi, eh.
5: Dove vi invito, non so, ad abbracciarvi, a stringere.
4: E Marilena ci tocca. Ci tocca.
2: È lì, vieni con me che andiamo un po' più avanti.
5: Questo è un inno giovane, è un inno nato, scelto, non è stato scelto nel 1971. Il popolo Rom, il popolo Sinti, il popolo Calais, Manush e Romani Charles ci tiene a dirvi una cosa, e io vi porto voce per voi. Chiamateci Rom, Sinti, Calais, Manush e Romani Charles, e non chiamateci Zingari o Zingari. Grazie. So che è difficile, perché a parte del nostro vocabolario spesso non lo usiamo con un intento razzista, ma lo è, quindi non fatemi.
4: Oh, un connotato sociologico, bene.
2: Naturalmente di spessore.
4: Sì, però se vuoi parliamo solo con te, parliamo solo io e te.
6: No,
4: ok?
7: Radio Città Funino.
4: Funino è bellissimo. Funino è bellissimo. One man show, ok? No.
6: No, madonna, devo...
4: Vabbè, partiamo da te, visto che... No. Eh sì, ormai sì, devi rompere il ghiaccio, certo. Raccontami tutto sui Nubras, da quando sono con loro.
6: Da quando sono con loro. Vabbè, abbiamo fatto praticamente questo primo concerto insieme. Io non li conoscevo nemmeno. Mi sono trovato a suonare con loro così a caso, diciamo, tra virgolette. E abbiamo fatto questo concerto a Napoli, al Macadam. Che sto teatro che sta a San Giorgio a Cremano. E niente, quindi ci siamo conosciuti lì, abbiamo fatto questo concertone fantastico, penso uno dei concerti più belli, e quindi da lì poi sono rimasto con loro, sono rimasto insieme a loro.
4: Tu sei proprio Napoli?
6: Io sono di Somma Vesuviana.
4: Raccontami tu, Giulia, un po' di quando nasce il progetto Nubras.
8: Allora, Nubras nasce 4 anni fa in maniera più o meno spontanea da un gruppo di persone, tra cui me, Carla, il violino, Giorgio, che all'epoca suonava già il sax, però voleva suonare la fisarmonica, e un altro fisarmonicista libanese, semplicemente per esplorare il repertorio dei Balcani e un po' più del Medio Oriente in quel momento. E poi il progetto si è affinato, Giorgio ha deciso di dedicarsi esclusivamente agli strumenti a fiato, quindi abbiamo il sax, la gaida bulgara, che è questa cornamusa tipica, il ney turco, e questa sera avete sentito anche la zurna. C'è stata l'entrata di Nino alla fisarmonica e Giovanni Locascio alle percussioni. E inizialmente suonava con noi anche una violoncellista incredibile, Rachel Blueberger, che quando può viene ancora a suonare con noi. Adesso è una violoncellista dell'Orchestra San Carlo di Napoli e tra poco della Fenice. quindi è molto impegnata.
0: Che meraviglia.
8: E in conclusione è entrata Roxana alla voce, che ci ha corteggiato.

0: sarà, per un anno.
1: Sì. Tra l'altro, ecco, secondo me è un concerto strepitoso e posso dirti, ho sentito in giro più pareri e tutti mi dicevano: dobbiamo dargli il palco grande la prossima volta, quindi vi siete aggiudicati un prossimo evento San Donato, eh?
0: Ottimo,
1: dovete venire. Dovete venire, dovete venire.
0: Volentierissimo, magari con anche un...
1: E c'è anche il direttore artistico che ci ascolta nel frattempo. Dove sta il direttore artistico? Dove è stato Maso? Eccolo qua. È uno... Non si può dire, dai, radio non si può dire. Però insomma, va bene, ci sono sempre gli edit. E... la verità, voglio... Cioè, è un burdello. Cioè, il song qua, ma veramente è un burdello. Lo sapete, qua non si lavora, cioè quasi, quasi campeggia. Allora, va bene, ok.
2: Bellissimo.
3: Vabbè.
1: Che genere? Matte, cosa si prova ad avere questa batteria fra le mani? Sei carico?
4: Sì.
1: Yeah. Lo sapete, il San Donato è follia. Venerdì 4 settembre, cosa c'è stato? Cosa prevedeva il nostro menù? Comunque Martina ed Eva Blow mi hanno detto che sono state molto brave, solo che non posso documentarvi nulla. Quella sera non c'ero. Chiedo scusa alle ragazze, la prossima volta non mancherò. Sabato 5 settembre dunque, come avete sentito qualche accenno dell'open day della scuola di musica Senza Spine, che questa volta aveva anche la batteria. Ma andiamo a sentire cosa è successo la sera.
5: Allora siamo qui, finalmente un po' di rap. San Donato 2026, l'anno scorso c'era stato il collettivo Zorap, 25 anni, quindi siamo già abbastanza preparati, ma quest'anno tanta roba, sono qua con Jack the Smoker. Ciao Giacomo.
6: Ciao frate, ciao, bella.
5: Allora, Radio Città Fujiko, è felice di incontrarti, sono felicissimo anch'io, stasera porterete un po' di roba buona, un po' di battle come si deve, no?
6: Quello facciamo, insomma, un bel momento per fare questo tipo di roba, quindi ci stiamo divertendo, è bello, dai.
5: Grande. E tu hai partecipato a diversi concorsi, no? Non ricordo male anche il To the Beat,
6: quando ero pischello, sì,
5: diciamo, un po' di roba.
6: Ho iniziato quando ero pischello con quelle robe lì e poi mi sono lanciato più sulla scrittura, senza freestyle e tutto, preferisco per me, come percorso.
5: Ok, ma cosa vuol dire passare da essere freestyler a essere a scrivere, a fare dischi, a fare
6: robe? Io non ho fatto un vero passaggio perché sono sempre stato focalizzato sulla scrittura, ma nel frattempo facevo freestyle quando ero pischello, con i miei amici, in piazza, così, quindi è stata una roba in più, però credo che sia importante per i rapper non focalizzarsi solo sul freestyle, per come la vedo io, perché è una bella roba live e tutto, ma poi finisce lì, capito? Invece è bello comunque avere modo di portare il proprio vissuto, la propria...
5: dei contenuti.
6: Sì, esatto.
5: Certo. Ottimo. E i tuoi rapper di riferimento oggi, i tuoi colleghi anche, parliamo anche di colleghi.
6: Americani?
5: Anche italiani, se
6: vuoi. Non per fare... però non ho un rapper italiano di riferimento, okay. Perché comunque... ho 20 anni di esperienza, però riguardo la mia roba non mi interessa avere un rapper di riferimento. Ci sono tanti rapper che rispetto, cioè tanti rapper bravi, però io spero che si percepisca che appena parto io a rappare sono io, capito? Cioè, per okay. Me quindi quella è la roba, l'originalità. Poi ovvio io ascolto gli americani, mi ispirano, mi creano in testa una flow, concetti e tutto, quindi quello è il viaggio.
5: Ma tu hai partecipato anche alla Machete, o ricordo male? No?
6: Io sì, ho partecipato ai Machete Mixtape 2, 3, 4, tutti, sì, sono stato dentro la Machete per più di 10 anni, insomma, quindi...
5: Che ambiente era? Che come l'hai trovato come ambiente?
6: È bello, perché comunque è gente che fa roba indipendente in quel momento e ci siamo trovati, io già facevo le mie robe, ho fatto la Creme con Mace,
5: certo.
6: I miei dischi e tutto, quindi ci siamo trovati bene sotto la cosa del rap indipendente, cioè, ma indipendente non come roba tecnica, proprio come modo di fare le cose, fare la roba come ti piace, quindi è stato
5: grande. Oh, allora ti saluto così, bella bro, grande.
6: Bella, grande.
5: Ok, bella, ci siamo.
6: Bella.
5: Ci siamo.
6: Grande.
5: Allora, Nerone qua con noi.
6: Yes.
5: Grande,
6: ciao.
5: Ci vediamo, ciao. Le tue emozioni a caso di questo festival è la prima volta che è San Donato?
7: Sì, però c'è stato Essi l'anno scorso, sì. Mi avevo detto che è stata una bomba, sì. Quindi ho delle aspettative altissime.
5: Sì, abbiamo aperto proprio con Essi. Tu pensa che sfiga, l'anno scorso l'unica serata che ho saltato è stata quella con Essi. che malato.
7: No,
5: porca miseria, sì, ti giuro, una rabbia incredibile.
7: Beh, però... è stato quello che mi ha portato a venire qua volentieri.
5: E quindi lo ringraziamo e lo salutiamo. Ringraziamo Radio Sito Fugico per l'occasione, lo ringraziamo. Allora, stasera grande, fai un po' di freestyle, fai pezzi tuoi, perché poi hai anche una carriera nell'ambito discografico, quindi volevo sapere un po'.
7: No, freestyle non ne faccio praticamente più durante gli show, sto portando il disco Painkiller.
5: Painkiller, sì, 2025, no? Quindi un annetto
7: ormai.
5: Giro,
7: sì, quindi sì, ce lo facciamo forte e poi quest'inverno chi lo sa.
5: Ok, stai scrivendo?
7: Sì, ho quasi finito.
5: Ok, un piccolo scoop, grande. Senti, cosa è cambiato in questi anni secondo te nell'ambito del rap italiano? Cioè, vedi un'evoluzione? Vedi un'involuzione?
7: C'è molta più roba e molti più concerti, più serate, quindi ce n'è per tutti i gusti. Chiunque ti piace può andare a sentirlo, direi che è una bomba, no?
5: Direi proprio di sì. E i tuoi concorsi più importanti, anche quello condotto da Marrakesh, mi sono già male, vero?
7: Spit, certo.
5: Lo Spit, che esperienza è stata quella?
7: Ma sono passati 12 anni, ormai i ricordi sono offuscati.
5: Sono un po' offuscati, eh?
7: Ero giovane incosciente, ci siamo divertiti. Però vabbè, quello che mi ha dato il là per riuscire a farmi vedere di più è stata una grande vetrina, quindi quello lo ringrazierò sempre.
5: La senti questa carica del pubblico? Sei carico?
7: Sì, ci siamo.
5: Vai, a pallettoni?
7: A pallettoni.
5: Dai, allora in bocca al lupo, goditela, mi raccomando, spacca tutto.
7: Bella, grande.
1: Jack the Smoker, Nerone, adesso ascoltiamo un po' di rap, ma prima vi anticipo che nella prossima puntata sicuramente ascolterete Sveglia Ginevra, Tara e poi chissà, ma già vi posso dire che dopo un altro super Funky Monday e dopo l'ultima serata esplosiva di karaoke, abbiamo avuto 2 giorni di stop, la pioggia, quindi per l'ultima puntata di questo podcast il racconto ripartirà da venerdì 11 settembre. Vi ricordo intanto per stasera che ci sarà l'ultima serata del Festival San Donato con il Funky Monday in primo piano e ad anticiparlo l'ultimo appuntamento di Sfogliami con me dalle 19:30 con Margherita Lanteri Cravè e il suo libro stupendo Dopo Torno. Buon proseguimento, a lunedì prossimo.
5: Adesso abbiamo Nerone con tanti altri, con tutto il collettivo, e sono con la super Alessandra,
3: che
5: ne sa tantissimo di rap. Infatti prima mi ha raccontato Vita Forte Miracoli di tutti.
3: Questo è il
5: massimo. Dai, ascoltiamo un po' di roba.
3: Balla a tempo con la mano in alto.
5: Perché io sono un po' di vinile, che lui pezzo su musica jazz, no? Che bomba San Donato, eh? Che bomba!
7: Andiamo!
5: No, perché capito lui? Siamo allo stadio!
7: Questo zucchero, anche,
5: certo, bella roba! Beh, da essere giardini a essere stadio un attimo, metti 2 tribune!
3: E siamo lì!
5: Ci avviciniamo!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
5: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica, e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 17 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma e informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

Such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Al Senato si sta votando sulla riforma della legge elettorale, diversi articoli del testo sono già stati approvati, mentre il voto finale sul provvedimento è previsto domani. La riforma poi tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. Chiederanno la fiducia e impediranno ogni discussione su una legge incostituzionale, ha detto nelle ultime ore il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Angelo Bonelli, mentre alle 17 fuori dal Senato ci sarà un presidio di Rifondazione Comunista contro la norma che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono già in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
2: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Silva dopo un'interlocuzione col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi e chiedono il blocco dei licenziamenti, primi annunciati dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la chiusura dell'area caldo da completare entro fine ottobre.
1: La situazione è molto preoccupante, i lavoratori al momento in forze sono 310, 131 esuberi, significa oltre il 42% della forza lavoro. Siamo usciti dagli uffici dopo l'assemblea di stamani per cercare di esprimere la rabbia, il malessere, la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro ai quali ci sono 131 famiglie. Lo ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale SLC-CGL di Genova, durante il presidio sotto la palazzina di Ericsson. L'azienda di telecomunicazioni infatti ha annunciato la settimana scorsa 131 esuberi per l'esternalizzazione dell'intero reparto ottica. Domani i lavoratori saranno in consiglio regionale e mercoledì verranno ricevuti dalla sindaca.
2: È stato posticipato l'incontro tra Iran e paesi arabi del Golfo che sarebbe dovuto tenersi in Oman. Durante la riunione gli iraniani avrebbero dovuto illustrare l'accordo di massima raggiunto con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. In ogni caso Teheran aveva già detto che la riapertura dello stretto dipenderà solo dal rispetto del memorandum dello scorso giugno da parte degli Stati Uniti. Intanto oggi c'è stato un nuovo attacco da parte degli Houthi dello Yemen su una base militare in Arabia Saudita.
1: Non siamo spaventati, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, staremo al fianco dell'Ucraina, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando l'attacco russo di ieri in Ucraina vicino al confine polacco dove era appena passato un treno con dei funzionari europei. Quello di Mosca è stato chiaramente un messaggio all'Occidente, ha continuato Kallas. Stiamo facendo in modo che Kiev sia in grado di difendersi al meglio. Proprio oggi l'Istituto per gli Studi della Guerra, con base negli Stati Uniti, ha suggerito alla NATO di difendere direttamente, con sistemi antimissile, una parte del territorio ucraino.
2: A New York in questi minuti inizia la seduta quotidiana della borsa di Wall Street e ci si aspetta un andamento negativo sulla scia dei mercati asiatici europei, in particolare il calo dei titoli del settore tecnologico. Al centro dell'attenzione gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati negli ultimi giorni rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore. In Italia oggi il tema è stato toccato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di nuove tecnologie che rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
1: Al processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha parlato il difensore della famiglia di Vincenzo Cacace, detenuto che era in sede a rotelle quando fu picchiato il 6 aprile 2020 e che poi morì circa due anni dopo. Nella sua vicenda risulta pienamente integrato il delitto di tortura cosiddetta di Stato, ha detto l'avvocato, denunciando anche che all'uomo sarebbero state negate cure e visite mediche e che dopo la scarcerazione avrebbe sofferto di ansia e depressione. Nel procedimento, che riguarda le violenze subite da Cacace e da altri detenuti, testimoniate da una serie di video, sono imputate 106 persone tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari e medici. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

Gico 103.1 FM. One, two.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma e informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Lunedì 14 settembre, benvenute e benvenuti a tutti e a tutti da Alessandro Canella a What a Mess, la trasmissione di approfondimento e informazione nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Questa è la prima puntata ufficiale della nuova stagione, la stagione 2026-2027 di Radio Città Fujiko, che comincia proprio oggi, e questo format torna in edizione completa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17:30 un giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 1809 494. Abbiamo deciso di inaugurare questa prima puntata della stagione di What a Mess con un tema che è uno dei grandi temi di minaccia all'essere umano del presente. Sapete, ci sono le guerre, c'è la crisi climatica, ma c'è anche l'intelligenza artificiale, e in particolare abbiamo osservato negli ultimi mesi il susseguirsi di allarmi sul rischio che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano e addirittura nuocere all'essere umano stesso, mettendone a repentaglio la sopravvivenza. Noi in questa puntata approfondiremo questi temi, cercheremo di capire cosa c'è di vero e cosa di esagerato, e lo faremo insieme a chi si occupa di questi temi nella vita e nella docenza, in particolare una docente dell'Università di Bologna. Questo è il tema con cui abbiamo scelto di aprire, poi parleremo di tanti altri temi ovviamente anche durante Topico, ma direi di cominciare come facciamo sempre con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, approfondiremo il tema della intelligenza artificiale. Lo facciamo perché da luglio ad oggi si sono susseguiti allarmi e, come dire, anche piuttosto catastrofici, distopici, su un possibile rischio che l'intelligenza artificiale sfugga al controllo umano. Diciamo che l'antipasto di quello che potrebbe accadere in futuro è successo lo scorso luglio con il caso Hugging Face. In particolare, l'intelligenza artificiale ha violato sistemi informatici per tentare di risolvere in modo fraudolento un test a cui era sottoposta. Un po' come si faceva durante i compiti in classe per avere già le soluzioni quando andavamo a scuola, ma che lo faccia l'intelligenza artificiale è assai più grave. Ora l'ho un po' banalizzata, ma dopo quel caso si sono susseguiti diversi fatti che fanno un po' preoccupare. Ad esempio, un ricercatore di Anthropic, una delle società che sviluppa intelligenza artificiale, questo ricercatore si chiama Jacob Coxon, si è dimesso proprio denunciando i rischi per la sicurezza derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di questa super intelligenza artificiale, arrivando a sostenere che entro un decennio possa anche attaccare l'uomo e sterminarlo. Ma nei giorni successivi abbiamo letto anche diversi altri allarmi. È intervenuto anche il premio Nobel Jeffrey Hinton, che ha detto che c'è un 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale annienti l'essere umano. Ma poi si sono espressi anche i CEO, gli amministratori delegati delle principali società americane che sviluppano questa tecnologia, in particolare Dario Amodei di Anthropic e Sam Altman di OpenAI, che hanno detto sì, forse è il caso di rallentare, ma per farlo hanno proposto un patto globale, in particolare alla Cina, ma a tutti coloro che stanno sviluppando intelligenza artificiale, perché è chiaro che se si rallenta, e si rallenta a beneficio dell'umanità per impedire che l'intelligenza artificiale poi proceda per conto suo, magari mettendo in crisi le infrastrutture critiche del mondo, devono rallentare tutti contemporaneamente, altrimenti si crea un problema di concorrenza. Insomma, sono temi piuttosto interessanti e piuttosto anche inquietanti, a cui va aggiunto il fatto che già attualmente l'intelligenza artificiale viene utilizzata per scopi non etici, in particolare sul fronte ucraino-russo della guerra tra Russia e Ucraina. Vengono già utilizzati droni in cui l'intelligenza artificiale decide in autonomia se colpire l'avversario oppure no, e questo crea ovviamente anche grandi problemi giuridici. Nella puntata di oggi abbiamo approfondito questo tema insieme a Michela Milano, che è docente di fondamenti di intelligenza artificiale all'Università di Bologna. Cerchiamo di capire insieme a lei quanto c'è di vero nei rischi che sono stati evidenziati e quanto di esagerato. Sentiamo le sue parole.
1: Sono rischi concreti, nel senso che adesso l'intelligenza artificiale sta molto rapidamente avanzando verso quella che si chiama AI agentica, in cui sostanzialmente agenti, tipicamente software, vengono, hanno in qualche modo un obiettivo, quindi gli si dà un obiettivo e questi agenti sostanzialmente devono muoversi ed agire effettivamente nel mondo reale, in particolare anche nel mondo virtuale, nel senso anche su siti eccetera eccetera, per raggiungere il proprio obiettivo. Ora, quello che è successo è che quello che sta succedendo sostanzialmente è che questi sistemi hanno da una parte capacità anche di generare codice, quindi nuovo codice, e codice anche fatto piuttosto bene, quindi riescono a costruire delle componenti software adatte al loro scopo. Ora, che cosa è successo? È successo che questi sistemi in varie occasioni, per raggiungere il proprio scopo, il proprio obiettivo, hanno fatto azioni in qualche modo non consentite, che non erano state richieste, e quindi la preoccupazione è quella che effettivamente questi sistemi fuggano dal controllo di chi li ha costruiti. In particolare, appunto, lo citava anche lei, il caso di Hugging Face. In questo caso, degli agenti di OpenAI che dovevano agire in un sistema controllato, quindi chiuso, una sorta di sandbox, sono sostanzialmente degli ambienti circoscritti, limitati e quindi isolati in qualche modo, per far sì che questi sistemi non facciano danni, no? Durante la fase di sperimentazione e valutazione. E in realtà questi agenti sono riusciti a collegarsi ad internet, quindi non dovevano farlo e l'hanno fatto. Sono riusciti a comunicare tra di loro utilizzando dei siti web in cui sostanzialmente sono, questi siti web sono diventati delle vere e proprie dashboard, poi sono riusciti a staccare il diciamo Hugging Face, che non è un'azienda che produce bulloni, è un'azienda informatica, quindi diciamo dovrebbe avere tutte le i sistemi di cybersicurezza assolutamente attivi e diciamo ci lavorano dentro persone che sanno il fatto loro. Quindi sono riusciti a entrare in questi sistemi appropriandosi di diciamo di account di dipendenti, hanno addirittura assunto il ruolo di amministratori di alcuni in alcuni casi. Sono stati fermati da OpenAI, hanno ripreso il loro lavoro dopo, cioè, quindi insomma la situazione è sostanzialmente stato un campanello d'allarme che ha messo in movimento tutto un gruppo appunto di persone che anche lavorano su intelligenza artificiale per dire attenzione, fermiamoci un attimo perché stiamo rischiando di perdere il controllo dei sistemi di intelligenza artificiale che stiamo costruendo, e quindi questa è un pochettino la situazione.
0: In particolare nel caso Hugging Face si è letto di questi sciami di AI, che cosa sono?
1: Sì, sono sostanzialmente insiemi di agenti, quindi c'erano circa 700 mi sembra, che collaborano per raggiungere un obiettivo comune sostanzialmente. Quindi questo diciamo sciami perché insomma viene da una parte dell'intelligenza artificiale che si chiama Swarm Intelligence, in cui ogni elemento di questo gruppo, di questo gregge, che può essere questo insieme appunto di agenti, collabora con altri agenti per raggiungere un determinato scopo. Diciamo, il riferimento allo Swarm sta appunto nella metafora naturale di questi gruppi di animali, no? Quindi che agiscono tutti insieme, sa, quando il volo degli uccelli che sembra coordinato da un coordinatore centrale, in realtà il controllo è totalmente distribuito, cioè non c'è un capo che dice adesso tutti a destra, tutti a sinistra, ma si muovono coordinandosi autonomamente. Questo sta per questo la parte sciame di agenti intelligenti, ecco, sono un insieme di agenti che senza un controllo centrale, senza un capo che gli dica cosa fare, si coordinano tra di loro e lavorano appunto insieme per raggiungere un obiettivo.
0: Questo caso, il caso di Hugging Face, si è realizzato mentre appunto l'intelligenza artificiale cercava di compiere un compito che comunque le è stato assegnato dall'uomo. Potrebbe succedere in futuro che si muovano autonomamente anche rispetto agli obiettivi?
1: L'idea è proprio quella di regolamentare, costruire dei sistemi di intelligenza artificiale che non lo facciano. Quindi diciamo la cosa diciamo abbastanza importante sottolineare che questi sistemi evolvono. No, cioè quindi imparano durante la loro vita, ecco, durante il percorso che fanno, durante insomma il raggiungimento di questo obiettivo, per cui possono anche modificare il proprio comportamento. Ora ci sono stati un po' di campanelli di allarme anche nel fatto che alcuni di questi agenti sembrava che sapessero, anche se insomma sapere è una parola un po' azzardata, comunque sapessero di fare qualche cosa, quindi non erano stati progettati, ma lo hanno fatto lo stesso. Diciamo, al di là di vedere dei comportamenti che hanno qualcosa di umano, comunque la paura è quella appunto che sfuggano un pochettino dal controllo e soprattutto diciamo messe nelle mani di persone che in qualche modo, cioè l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale è sicuramente una cosa che preoccupa tanti, perché insomma nelle mani di persone che vogliono compiere attacchi terroristici eccetera, questi sono gli strumenti che stanno diventando molto molto potenti. Uno tra tutti, cioè uno dei problemi è che hanno di trovare appunto delle vulnerabilità di sistemi informatici, e quindi chiaramente siccome i sistemi informatici regolano sostanzialmente tutte le infrastrutture critiche, allora è chiaro che insomma bisogna stare attenti che questo non avvenga. Quindi la richiesta e l'appello lanciato da diciamo varie persone che lavorano, primi tra tutti Hinton, che in qualche modo è stato il padre, no, dell'intelligenza artificiale, ma che ha vinto il Turing Award, lui insomma ha detto attenzione perché questi sistemi stanno diventando molto intelligenti e quindi insomma possono compiere delle azioni diciamo, né a conoscenza né che capiamo, e quindi in qualche modo possono sfuggire dal nostro controllo, ma non soltanto, anche nelle mani di persone che in qualche modo appunto le vogliono usare con scopi malevoli. Cioè questo insomma sono dei sistemi estremamente potenti, quindi diciamo l'idea è quella di costruirli in modo sicuro, in modo che abbiano delle limitazioni per evitare che si comportino in questo modo. E questo sarebbe ovviamente importante, avere una sorta di governance globale. Anche Amodei insomma ha citato tre passi: uno, quello di avere i valutatori interni che in qualche modo riescono a controllare se questi, che cosa siano, come siano progettati questi sistemi; due, ovviamente deve essere costruito una, diciamo, di alleanza tra tutti coloro che costruiscono l'intelligenza artificiale a livello globale, sanitario, perché chiaramente nessuno si vuol fermare con la paura, diciamo, che invece gli altri attori proseguono nella ricerca e nello sviluppo di questi sistemi. Quindi diciamo il monito è sicuramente dobbiamo sicuramente lavorare in una direzione per governare, no, l'intelligenza artificiale, e io spero che lo si faccia, ecco.
0: C'è una questione ovviamente anche di tecnica, ma una questione ovviamente etica, non solo in futuro, già oggi, perché dal conflitto russo-ucraino arrivano queste notizie di questi droni guidati insomma anche dall'intelligenza artificiale, che decide autonomamente se colpire o meno, e anche lì nascono dei problemi giuridici in un eventuale caso di, ad esempio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Certo. Chi è imputabile, ovviamente.
1: Certamente, questo no, sì, diciamo, anche senza andare sulle armi autonome, questo avviene in generale in qualunque circostanza. Se lei pensa anche alle macchine a guida autonoma, no? Se fanno un incidente, di chi è la colpa? E la questione giuridica è assolutamente preponderante in questo momento, e diciamo la responsabilità di questi sistemi deve essere definita in modo molto chiaro e non equivoco. Quindi diciamo sicuramente appunto l'uso delle armi autonome è uno proprio di questi usi che io considero malevoli dell'intelligenza artificiale. Purtroppo vediamo che insomma sta succedendo, e succede tranquillamente, perché Anthropic sostanzialmente è un'azienda americana, e questi sistemi utilizzati, sembra, in droni, anche in droni russi. Quindi insomma la situazione è piuttosto, piuttosto importante sicuramente definire e delineare delle linee di confine, ecco, per l'uso di questi strumenti. Sicuramente è una cosa molto importante. Chiaramente qui ci vuole una volontà politica che è importante, insomma, e anche una consapevolezza appunto dei politici, che dovrebbe in qualche modo spingere in modo molto unito e in modo molto forte, insomma, verso una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, una governance dell'intelligenza artificiale, senza la quale, insomma, i rischi ci sono, ecco, assolutamente. What a mess.

Non potevamo non mettere i Rage Against the Machine con Killing in the Name, sia perché l'intelligenza artificiale sta uccidendo nel nome degli esseri umani, come abbiamo sentito per quanto riguarda le guerre, sia perché c'è il rischio che l'intelligenza artificiale a un certo punto risponda, come un verso della canzone dei Rage Against the Machine, non farò quello che mi chiedi. Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia della rubrica Topico Satellite.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Ostia un operaio è morto e un altro è rimasto lievemente ferito per il cedimento del cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro. I due stavano lavorando su un'impalcatura dove uno dei due operai si è aggrappato, riuscendo così a salvarsi mentre il collega è precipitato a terra. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello.
1: Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ma avranno esattamente l'effetto contrario, ha commentato così il segretario della NATO Rutte, l'attacco russo ieri sul confine tra Ucraina e Polonia. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali. Parole simili a quelle di Rutte da diversi altri leader occidentali. L'Unione Europea ha prorogato oggi le sue sanzioni a Mosca, ma sta ancora cercando un'intesa per adottare nuove misure contro la Russia.
0: In Israele il capo dell'esercito, Eyal Zamir, ha ordinato un'inchiesta sulla presunta diffusione di materiale riservato legato a Naza, il film che racconta il genocidio di Gaza attraverso testimonianze di soldati israeliani, che nel fine settimana ha ottenuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello della cultura Miki Zohar avevano attaccato i due registi, arrivando a ipotizzare per loro la revoca della cittadinanza israeliana.
1: In Turchia il profilo di Amnesty International sui social network X in questo momento non funziona. Il contesto è quello di un blocco da parte dell'autorità che in queste ore starebbe colpendo una serie di associazioni. Nei giorni scorsi nel paese c'era stata un'operazione di polizia contro le organizzazioni per i diritti LGBTQ che nel fine settimana ha portato a decine di arresti. Tra le accuse ci sono quelle di oscenità e di sfruttamento della prostituzione.
0: Dopo averlo fatto già ieri, Donald Trump torna a contestare i rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore dell'intelligenza artificiale che negli ultimi giorni hanno lanciato allarmi sul suo sviluppo, chiedendo di rallentarlo. L'unico controllo di cui li ha bisogno è un presidente forte e intelligente, gli Stati Uniti ne hanno uno, ha dichiarato Trump, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center. L'unico paese a rallegrarsene è la Cina, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima aveva parlato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'intelligenza artificiale.
1: In Lombardia nasce il gruppo di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Il leghista Riccardo Vitari lascia il partito di Salvini e passa a quello di Vannacci, in cui erano già entrati altri due consiglieri, uno eletto con Fratelli d'Italia e uno con la lista Moratti. Domani sarà ufficializzata la nascita del gruppo in regione.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico, le notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia-Romagna. Dopo la provocazione della settimana scorsa di Jolly Time, anche il Movimento 5 Stelle prende posizione contro gli influencer di destra attivi anche a Bologna. Il coordinatore provinciale Roberto Sconciaforni li accusa di strumentalizzare e monetizzare sui social l'insicurezza dei cittadini e definisce inaccettabile il sostegno di esponenti della destra di governo. Intanto cresce il rischio di tensioni in Bolognina, dove questa sera è previsto un appuntamento di Fratelli d'Italia al Guercino con il deputato Galeazzo Bignami. A Bologna, giovedì 17 settembre, in piazza Lucio Dalla, dalle 18 si terrà Palestina Viva, diritti, resistenze e accoglienza al tempo del genocidio. L'iniziativa propone testimonianze, dibattiti e musica per fare spazio alle voci palestinesi e alle forme di resistenza. In programma anche una cena con raccolta fondi a sostegno delle famiglie Gazawi accolte a Bologna. L'appuntamento è promosso da numerose realtà, tra cui Amnesty International Emilia Romagna, Assopace Palestina, BDS Bologna e Portico della Pace. Le parole di Stefania Minghini Azzarello.
2: Dopo un anno di mobilitazioni e manifestazioni che hanno portato milioni di persone, la società civile si ritrova per riportare e parlare di Palestina, perché nonostante appunto se ne parli fin troppo poco di quello che sta succedendo, del genocidio che continua nella striscia di Gaza, della pulizia etnica che continua nella West Bank e Cisgiordania, e noi vogliamo appunto portare questo momento che non è solo di approfondimento con persone autorevoli come la giornalista Paola Caridi, Anna Maria Selini, Fatma Mauna, ci saranno tantissime voci palestinesi di giornaliste e giornaliste che vengono dalla striscia di Gaza, che hanno avuto anche premi per la pace per il loro contributo pazzesco al giornalismo internazionale. Ci sarà Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di Assopace Palestina, e tantissimi altri, Omar Barghouti, il presidente fondatore del movimento boicottaggio disinvestimento. E con tutte queste persone vogliamo appunto riportare il tema della Palestina, del genocidio, e soprattutto di chiedere alle istituzioni che sono state finora complici di quello che sta succedendo di reagire, perché comunque siamo anche in un periodo di appunto elezioni amministrative, elezioni politiche, quindi come società civile vogliamo portare la nostra voce e spingere la politica a fermare quello che sta succedendo in Palestina, a fermare lo Stato di Israele che è complice di un'occupazione militare, di uno stato di apartheid e di pulizia etnica in Palestina.
1: A Bologna torna San Prefer Cake, il festival internazionale di cinema lesbico, dal 18 al 20 settembre al nuovo cinema Nosadella e al Giardino Lorusso. La 18ª edizione propone 32 film indipendenti da tutto il mondo, tra lungometraggi e corti, su temi come lesbofobia, genitorialità queer, Palestina e caregiving. Il festival ricorda anche Luchi Massa, femminista e attivista scomparsa 10 anni fa, con una videoinstallazione a lei dedicata. Previsti inoltre mostre, incontri e DJ set. Samantha Cavicchi, co-direttrice artistica del festival.
3: Diventiamo maggiorenni, è una data importante, nel senso che testimonia appunto il lungo percorso di questo festival, ma è soprattutto anche la data del 10° anniversario della scomparsa prematura di Luchi Massa, che è stata l'ideatrice del festival San Prefer Cake. È stata una figura per il movimento lesbico importantissimo, quindi il movimento politico lesbico italiano. Lo ha attraversato, ha ideato, ha creato associazioni, collettivi, creato reti, veramente è stata una figura fondamentale per il movimento lesbico italiano, e quindi noi quest'anno abbiamo deciso insomma di ricordarla anche attraverso una mostra, una videoinstallazione che insomma si potrà vedere durante il festival appunto negli spazi del cinema.

0: iniziale per realizzare questa videoinstallazione.
1: La canzone d'autore entra nelle scuole come strumento di dialogo tra generazioni. È cominciata da poco all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna la presentazione di Cantautori nelle scuole, storie di canzoni d'autore, volume curato da Felice Liperi, Paolo Talanca e Francesco Guarino. Il libro raccoglie 23 testimonianze di artisti come Guccini, Vasco Rossi, Mannoia, Ligabue e Giovanotti, accompagnate da schede e strumenti didattici per studenti e docenti. Le parole di Talanca, uno degli autori.
2: Questo è un libro che è un unicum, non esiste un libro del genere. Cioè, noi abbiamo chiesto a 23 artisti, tra i quali Francesco Guccini, Vasco Rossi, Giovanotti, Zucchero, tantissimi artisti, ma poi Fiorella Mannoia, anche giovani, Anna Castiglia, Emmanolde, delle testimonianze, no? Qual è quella volta in cui ti sei innamorato della musica, se riesci a ricordarlo, qual è stato l'artista, quali sono le canzoni. Ci hanno dato delle testimonianze inedite bellissime, e l'adolescente Vasco Rossi che parla con gli adolescenti di tutta Italia. Su questo una squadra di insegnanti che insegnano a scuola tutti i giorni hanno creato delle schede, no? Degli esercizi stimolo che possono essere usati in classe. Io e Felice Liperi abbiamo scritto un excursus storico dagli anni 50 fino ai giorni nostri, quindi anche fino a oggi, fino al rap eccetera, sulla storia della canzone d'autore a beneficio di quegli insegnanti che possano anche contestualizzare la canzone d'autore. E insomma è un libro che non c'è in giro, è un libro che è uno strumento importantissimo, perché si parla tanto del fatto di inserire i cantautori a scuola nelle ore di insegnamento, però bisogna farlo con raziocinio, altrimenti rimane lettera morta. Questo è un libro che è uno strumento che serve a questo.
3: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana, a Campi Bisenzio, martedì 15 settembre alle 20, un momento di raccoglimento per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella nei giorni scorsi. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e dal tavolo delle politiche di genere, si terrà nella sala consigliare di Piazza Dante al termine del consiglio comunale. L'invito alla cittadinanza è di portare un fiore o qualcosa con cui fare rumore dopo un minuto di silenzio per denunciare la violenza contro le donne. La data coincide con il primo giorno di scuola per sottolineare il ruolo dell'educazione nel contrasto alla cultura patriarcale. Per le vittime di violenza e stalking è attivo il numero nazionale 1522. Le parole della vice sindaca di Campi Bisenzio, Federica Petti.
4: Sono 56 femminicidi in Italia del Consiglio d'Italia, secondo l'osservatorio di Roma di meno. 25 donne uccise dal proprio partner, 11 dal proprio ex. Per tutte loro, per Lorena, come tavolo delle politiche di genere di Campi Bisenzio, lanciamo un momento di incontro nella nostra città il 15 settembre alle ore 20. Portiamo un fiore, portiamo qualcosa per fare rumore e per dire basta. E non è un caso che sia proprio il primo giorno di scuola, perché la cultura e le istituzioni, ma anche le famiglie, possono davvero cambiare le cose.
1: A Livorno, Europa Verde chiede di fermare le nuove edificazioni e l'abbattimento degli alberi dopo un'estate eccezionalmente calda e alla luce delle nuove norme europee sulla tutela del verde urbano. In una lettera aperta al sindaco Luca Salvetti, i Verdi chiedono in particolare di sospendere gli interventi previsti nell'area degli orti di Biagoito, dove segnalano anche un vincolo di rischio idrogeologico. Critiche vengono rivolte anche ai progetti previsti in altre zone della città, tra cui Via dei Sette Santi, Via del Fagiano e Via Roma. Europa Verde propone di trasferire i diritti edificatori in aree già urbanizzate e invita l'amministrazione a riaprire il confronto sul futuro urbanistico di Livorno.
3: Topico.
1: Infine la Lombardia, 3 persone sono rimaste ferite a Milano dopo il crollo di un olmo in piazza Risorgimento. È successo questa mattina poco prima delle 10. I feriti sono 2 giovani di 20 e 21 anni e un uomo di 41, quest'ultimo il più grave, ha riportato un trauma cranico e ha un braccio.

0: giovani fino ai 34 anni la quota supera il 50%. Forte anche il divario di genere, la retribuzione media degli uomini è di quasi 35.000 euro contro i 24.700 delle donne. Il settore peggiore è quello di alloggio e ristorazione, con una media di appena 13.200 euro annui. La UIL chiede più contrattazione e meno precarietà e il contrasto al part-time involontario.
1: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà alle 17 come di consueto. Vi ricordo che l'intervista andata in onda nella prima parte è riascoltabile sul sito radiocittafujiko.it, corredata da articolo, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic O vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Vi ricordo anche che è possibile iscriversi alla newsletter settimanale gratuita Fujiko Weekly o lasciando la propria mail dal sito radiocittafujiko.it oppure sul canale Telegram o il canale WhatsApp di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova stagione di Brown Sugar, 17esima stagione, 17 anni insieme a voi in queste bellissime frequenze di Radio Città Fujiko. E un saluto a chi si sta sintonizzando da casa, che già conosce e segue questo programma, ma anche a tutti quelli e tutte quelle nuove che magari è la prima volta che ci ascoltano. E quindi come iniziamo questa 17esima stagione di Brown Sugar? La iniziamo nel migliore dei modi, ascoltando George Clinton, che abbiamo appena ascoltato, che quest'estate era uscito insieme a London Drugs e Jay Worthy in un progetto che riprende i classici dei Parliament e dei Funkadelic, aggiungendo qualche collaborazione rap che ovviamente rende il tutto molto più piacevole e molto più fantasioso. Io molto non lo so, nel senso che comunque gli originali dei Funkadelic e dei Parliament a me onestamente piacciono di più, però rispolverare dei classici aggiungendoci questi elementi rap, diciamo per svecchiarli un po' le vecchie tracce, e sembra una cosa positiva, tracce che tra l'altro, come in questo caso Knee Deep, è stata campionata talmente tante volte che in realtà è quasi più un pezzo rap che un pezzo poi dei Funkadelic. E allora, tra l'altro devo dire una cosa, Knee Deep c'era anche Snoop Dogg, che era proprio la ciliegina sulla torta all'interno di questa traccia. Snoop è sicuramente un personaggio discutibile, però è indiscutibile che quando si mette su una base veramente spacca. Quindi quest'estate, questa è una delle uscite che sono successe, che sono accadute in quest'estate, e devo dire che però in realtà ce ne sono state tantissime altre, una più interessante dell'altra, e tra l'altro si sono concentrate tutte a fine agosto, mannaggia loro, perché io avevo già finito le mie ferie quando hanno iniziato a sfornare il meglio delle uscite di quest'estate, però diciamo che sono riuscita a godermele nonostante non avessi tutto il tempo di ascoltarle H24. E voglio iniziare proprio quindi a parlare con una di queste bellissime uscite. Lui è Busta Rhymes, è uscito con Diligence 2, ve ne parlerò nel dettaglio dopo avervi fatto ascoltare la bellissima This Woman.

Busta Rhymes su una produzione di J Dilla in compagnia di D'Angelo, e potrei fermarmi anche qui e vi avrei comunque già detto tutto quello che c'è da sapere su questo pezzo, sia che bellissimo veramente, perché una cosa del genere già di per sé è meravigliosa, non può deludere in alcun modo, perché insomma D'Angelo, Busta Rhymes, questo progetto bellissimo che ha fatto Busta Rhymes, dove ha utilizzato alcuni dei beat che gli aveva dato J Dilla, per l'esattezza oltre 300 beat, per creare un album dove per l'appunto riprendeva queste produzioni e le faceva sue attraverso alcuni featuring. Devo dire che quest'album è veramente molto interessante, tra l'altro questa chicca del featuring insieme a D'Angelo mi ha emozionata, devo essere sincera. E tra l'altro, insomma, questo album è stato studiato, diciamo, non tutte le produzioni sono di J Dilla, perché comunque ci sono anche, c'è anche la mano di altri produttori in questo lavoro, e tra l'altro, come sappiamo, questo lavoro è potuto accadere, è potuto uscire grazie alla benedizione di Madhuk, la madre di J Dilla, che come sappiamo detiene i diritti del figlio ormai da una vita, cioè da quando ormai J Dilla purtroppo ci ha lasciato. E devo dire che comunque Busta Rhymes, durante diverse interviste promozionali, ha anche raccontato come proprio su molte di queste produzioni che poi lui ha ricevuto fosse proprio Madhuk a mettere mano sull'MPC, perché a ridosso della morte, diciamo, J Dilla non era più in grado di muoversi, e quindi era proprio la madre ad utilizzare l'MPC e così via per produrre, aiutarlo a produrre della musica. E tra l'altro era anche lei a scegliere ormai i dischi che erano perfettamente catalogati, come insomma un po' si sa, chi è fan di J Dilla sa quanto comunque era maniacale per l'ordine, quanto conoscesse la sua collezione a memoria, la collezione vastissima di dischi particolarissimi, e come riuscisse a creare dai dischi più impensabili delle tracce, dei capolavori incredibili. Tra l'altro nelle interviste promozionali sempre di quest'album, Busta Rhymes racconta di una volta in cui è stato beccato a fumare di fronte a Madhuk, e racconta anche che insomma quando ha creato quest'album le ha chiesto, dopo tanti anni in cui lui mentre fumava si era nascosto perché lei era arrivata nello studio di registrazione mentre erano con Dilla, le aveva chiesto proprio in questi anni se l'avesse visto mentre fumava, e le aveva detto: ovviamente, cosa pensi che fossi cieca, chiaramente ti avevo visto. E lui ha raccontato insomma che questo era il livello di affetto che c'era tra lui e Dilla, e tra lui e la famiglia di Dilla, perché comunque come sappiamo Busta Rhymes ha mosso i suoi primi passi anche per i suoi primi lavori, ha utilizzato dei campioni e delle basi di Dilla, infatti è presente tra i produttori del suo primo album. E quindi niente, diciamo che questo è un bello spaccato di un'amicizia, di un affetto che c'era tra i due, che poi dopo tanti anni riaffiora e torna sotto forma di musica. Devo dire che questo progetto è stato piacevolissimo da ascoltare, anche se poi, come tutte le cose postume, ha dei tratti in cui un po' sembra un copia e incolla, non tutte le cose sono così omogenee e organiche come ovviamente se l'avessero prodotte insieme, ma questo è un po' il problema dei progetti postumi, quando c'è solo una mente che ragiona sulla produzione o prende insomma del materiale di un altro e ci lavora ex post. Quindi se non l'avete ascoltato, assolutamente Diligence 2 da ascoltare, perché è comunque un progetto validissimo, però diciamo che ovviamente ha i limiti che purtroppo non si possono superare, del fatto che non c'è la mano sapiente di J Dilla a guidare tutto il progetto e a rendere il tutto più fluido. Un progetto invece bellissimo, è omogeneo, è perfetto in tutte le sue sfumature, è il nuovo progetto di Rhapsody, Got an Afro and Gold Ops, ossia Dio ha una pettinatura afro e degli orecchini ad anello dorati. Ed è proprio questo il concetto di partenza dell'album di Rhapsody, perché insomma lei non vuole limitare la sacralità, lei è molto legata alla
alla religione, non vuole limitare Dio a qualcosa che è stato imposto dalla cultura occidentale, quindi una figura bianca e una figura maschile, quindi può essere africano o afro, avere l'afro e indossare anche degli orecchini ed essere, perché no, anche donna. Tutto questo progetto nasce a seguito di un bellissimo viaggio in Ghana fatto da Rhapsody, che l'ha riavvicinata alle sue radici africane e che diciamo l'ha portata anche a registrare delle parti di quest'album proprio all'interno di alcuni paesi africani. Quest'oggi per voi ho scelto una traccia bellissima che racchiude veramente la bellezza di quest'album, secondo me, in questi 3 minuti scarsi. Ve la faccio ascoltare, non le rubo altro spazio. La traccia si chiama Joyful.

0: come interrompere questa bellissima performance di Joyful Joy di Rhapsody, che fino a qualche anno fa non riusciva a cantare dei ritornelli in modo intonato, e questa volta in quest'album ci stupisce con questa traccia, che tra l'altro non è assolutamente difficile da fare, non è assolutamente facile da fare, da performare, eppure la fa in modo eccellente. Devo dire, veramente mi ha sorpreso quando ho sentito il finale di questa traccia, mi sono emozionata tantissimo, anche perché so quanto Rhapsody sia una fan anche di Lauryn Hill, quindi anche della performance sicuramente di Lauryn Hill in Sister Act 2, e niente, mi è piaciuta tantissimo, perché poi anche Joyful, veramente un pezzo eccezionale. L'album di Rhapsody, se non l'avete già ascoltato, vi consiglio assolutamente caldamente di ascoltarlo, è un album veramente incredibile, è un progetto completo, è una Rhapsody matura soprattutto musicalmente, perché secondo me con la penna era già matura dall'ultimo progetto Please Don't Cry, però qua veramente, non lo so, fa quel salto in più, c'è veramente un album che si ascolta dall'inizio alla fine, di un veramente bello, difficile da spiegare, ci sono delle tracce meravigliose e soprattutto ci sono anche delle tracce che mi hanno fatta commuovere, Bloodline Growing Older ad esempio, l'ultima traccia dell'album, è una traccia in cui si parla dei genitori, insomma, di come invecchino e di come quando invecchiano ci si rende conto che forse non c'è più spazio per condividere con loro alcune cose, e Rhapsody racconta di essersi accorta che i genitori stanno invecchiando proprio perché, tornando a casa una volta, ha visto la madre che stava progettando e mettendo a posto la loro casa per quando sarebbero invecchiati, e quindi si è, diciamo, commossa, si è fermata e ha realizzato in quel momento che i genitori non sarebbero mai stati, cioè stati là ancora a lungo, e che quindi se li sarebbe dovuta godere finché era in tempo. E devo dire che mi ha commosso, perché insomma nella mia fascia d'età è un sentimento molto presente, mi ha colpito tra l'altro la tenerezza con la quale ha affrontato questo tema, e devo dire che insomma mi è piaciuta molto anche questa traccia. Ma prima che mi commuova di nuovo pensando a questa bellissima traccia, pensando a questo lavoro che effettivamente mi ha emozionata tantissimo, non posso dirvi altro che andatelo ad ascoltare subito se non l'avete fatto, e comprate l'album, io l'ho comprato, sto anche pensando di comprarlo nelle due edizioni delle copertine di vinile, però vediamo se il mio portafoglio, perché questo settembre è stato un po' pesante dal punto di vista delle spese, quindi vediamo se il mio portafoglio mi concede di fare questo acquisto. E andiamo avanti nella playlist, passiamo a parlare di un disco che sta creando dissapori, e lo sa benissimo Alessia Sciotto, che saluto, che si è presa una bella shitstorm per aver osato dire che questo disco poteva essere fatto meglio di come è stato fatto. Io concordo assolutamente con lei sul fatto che questo disco potesse essere fatto meglio di come è stato fatto. Di questo disco però non ve ne parlo ora, vi faccio ascoltare prima un brano estratto da questo disco, il disco di Erykah Badu insieme a The Alchemist, la traccia che ho scelto si chiama Witch Doctor.
1: Es una doctora de brujas.

0: Witch Doctor, devo dire, uno dei pochi brani che apprezzo davvero di questo nuovo album, Witch Doctor, e lo apprezzo perché in realtà, a differenza di altri brani contenuti in questo album, Erika utilizza suoni e strumenti diversi senza riciclare suoni vecchi, gorgheggi vecchi da suoi vecchi lavori, e devo dire mi piace anche il modo sagace in cui parla di qualcosa che insomma l'ha riguardata per anni, ossia le voci, sul fatto che fosse una strega, sulle quali lei ci ha marciato anche parecchio, nel senso lei non ha mai negato di essere una strega, e ce lo racconta, insomma ci racconta un po' che anche la funzione, il ruolo dei media in tutta questa questione. Quindi secondo me è un brano veramente ben fatto questo, e devo dire che noto qua una certa sintonia anche con Alchemist, cosa che invece non noto in tutto l'album, cioè non noto sempre un lavoro omogeneo e organico come potrebbe essere. Faccio una premessa: ho comprato il primo album di Erika nel 99, io l'ho sempre adorata, Erika Badu, tra l'altro, che ultimamente sento chiamare Badu in continuazione da tutti, in realtà è Badu, come lei stessa ci dice più di una volta anche nei suoi live, in cui le sue coriste pronunciano il nome infinite volte. E Erika, insomma, veramente per me ha rappresentato tantissimo nella mia vita, e sicuramente ha creato uno degli album, anzi l'album che preferisco in assoluto, ossia Mama's Gun. Però devo dire che questo nuovo progetto non rispecchia l'Erika che io conosco, ma del resto l'ha dichiarata anche lei, dicendo che questo disco non è un progetto di Erika Badu, ma è un progetto di Abi, ossia il suo secondo nome, e quindi è lei che dobbiamo ricercare, questo alter ego di Erika. Il disco sicuramente è prodotto bene, ha dei momenti molto interessanti, si lascia ascoltare non piacevolmente anche di più, però non è quel tipo di disco, secondo me, che ti rimane addosso per più di 20 anni come Mama's Gun. Nel senso, non è una di quelle cose che veramente puoi far tua in qualche modo e tenertela per sempre, almeno a mio modesto parere. Secondo me si avverte, insomma, che manca un po' della forza creativa di Erika, che devo dire io non noto più da diversi anni. Mi sembra un po' che sia più concentrata su altre cose che sulla musica, e devo dire che il fatto di prendere dei beat che Alchemist aveva già fatto anni prima, perché parlano anche di tracce di produzioni fatte 2 anni prima, una in particolare della quale parlano durante un'intervista, è una per Jay Electronica, fatta diversi anni prima, che poi è stata ceduta a Erika proprio per questo lavoro. E quindi sono delle cose che aveva già fatto Alchemist senza pensare chi ci avrebbe cantato, e dopodiché Erika ci ha cantato sopra, ha arrangiato alcune melodie, ha fatto dei featuring ad hoc e ha anche aggiustato qualche suono, qualche basso, qualche alto. Sicuramente ha fatto un bel lavoro, un lavoro che non è contestabile secondo me dal punto di vista tecnico, però dà sempre la percezione di mancare di originalità, non si vede quell'interplay, quella connessione che ci deve essere tra i due, perché in realtà emerge forse di più un po' la volontà di Erika, ed emerge anche durante le interviste, quando comunque lei parla del fatto che è stata lei a scegliere il titolo dell'album, è stata lei a scegliere il titolo delle tracce, è stata lei anche a correggere le basi, le produzioni di Alchemist. Diciamo che Alchemist sembra un po' rimanere più in secondo piano e lasciare spazio a lei, perché sembra quasi folgorato anche durante le interviste, sembra sempre quasi spaventato, o comunque la guarda come se fosse un mostro sacro. Io questo un po' lo capisco, perché Erika sicuramente è un personaggio assolutamente affascinantissimo sotto miliardi di punti di vista, però questo Before the World Blows secondo me manca di qualcosa. Non vi dico che sono rimasta delusa, perché non sono rimasta delusa, nel senso che probabilmente non avevo grandissime aspettative, perché ho visto un po' come stava lavorando Erika negli ultimi anni, l'ho ascoltato e l'ho trovato piacevole, però sinceramente per il livello di questi due artisti mi aspettavo sicuramente un livello artistico maggiore, potevano sicuramente fare di più. Tra l'altro, invece, una cosa che mi ha deluso sicuramente invece di quest'album sono le sue posizioni e il fatto che abbia parlato, insomma, di patriarcato e del fatto che le donne vengano trattate come oggetti, però poi pare che per registrare la canzone insieme a West Side Gun, anzi le canzoni insieme a West Side Gun, l'abbia invitato nello studio, abbia riempito da pezzi da $1 e abbia invitato delle spogliarelliste per accoglierlo. Quindi in realtà lei fa tutta una serie di citazioni, anche Nikos, dicendo che le donne vengono trattate come i neri del mondo, quindi male come i neri del mondo secondo lei, e allo stesso tempo però lei non sembra fare qualcosa di diverso. Ma allora, siccome mi sto perdendo in chiacchiere, mi sono resa conto solo adesso che sono le 18:32 e devo lasciare spazio alla pubblicità, io mi interrompo per qualche secondo, vi parlerò, vi dirò altre due cosine, due riflessioni sull'album di Erika, ma voi non cambiate frequenza perché dopo la pubblicità torniamo subito.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

Ed eccoci di nuovo in onda per questa seconda parte di Brown Sugar, un'altra mezz'oretta scarsa perché mi sono mangiata un pezzo mandando la pubblicità un po' in ritardo perché stavo parlando del nuovo lavoro di Erika e devo dire mi sono persa in chiacchiere, ma come mi capita solitamente quando devo parlare di qualcosa a cui tengo particolarmente. Volevo chiudere quello che vi avevo iniziato ad accennare prima della pubblicità, ossia che quindi questo lavoro è interessante, quindi secondo me va ascoltato assolutamente, però quello che dispiace è che una come Erika, che tra l'altro rappresenta la forza femminile, ha sempre rappresentato il sapersi produrre, saper scrivere, saper, una musicista a tutto tondo in qualche modo, si sia comportata così, cioè che abbia fatto quel teatrino per West Side Gun durante la registrazione. E io mi chiedo perché insomma un artista come West Side Gun da un lato si bacerebbe i gomiti, insomma sono sicura che si è baciato i gomiti a partecipare, insomma a collaborare con un artista del genere. E come ha giustamente fatto notare anche Alessia nel suo video, che tra l'altro, come vi dicevo, poverina, è stata in qualche modo aggredita, tra l'altro probabilmente anche lei solo per il fatto di essere donna, perché purtroppo lo sappiamo, il mondo del rap è un mondo estremamente misogino, ma come del resto tutto il mondo, ahimè. E dicevo, come ha fatto notare Alessia, Erika Badu anche in No ID, quando cita tutta una serie di produttori, cita tutta una serie di produttori uomini, e non ultimi cita anche Kanye West e Dr. Dre, cioè due noti per i maltrattamenti nei confronti delle donne. E io capisco che il pezzo sia stato costruito soprattutto come un gioco di parole, come quasi un freestyle, però la contraddizione per me rimane. E devo dire che questa contraddizione in realtà è molto Erika, perché Erika anche anni fa, anche negli anni 90, si dichiarava vegetariana e poi andava in giro con la pelliccia e tutti la aggredivano. Quindi in realtà questo suo essere contraddittoria, questo fregarsene un po' di quello che pensa la gente, è molto Erika. Però insomma, come vi dicevo, secondo me manca di originalità, perché ci sono tanti pezzi che risuonano come suoi vecchi pezzi. Just Play Apart riprende dei gorgheggi di Penitentiary Philosophy e Humble Mumble, poi ci sono dei pezzi che riprendono i suoni di Worldwide Underground, New America Part 2, Hot Baby ad esempio, quando l'ho sentita mi ha ricordato tantissimo Neon Valley di Janelle Monáe, il modo in cui usa la voce come uno strumento, insomma. Tutto questo per me non depone a favore della sua originalità in questo album. Devo dire che comunque, come vi dicevo, ci sono delle tracce che per me sono anche molto interessanti. Mi è piaciuta Valentine insieme a Drum, anche perché loro hanno un rapporto ormai pluridecennale e quindi si sente anche la naturalezza di questo rapporto. E anche la canzone finale insieme a Earth with Shirt, perché effettivamente campiona un piano grandioso che è quello di Young, Gifted and Black nella versione di Aretha Franklin. Quindi assolutamente andatevelo ad ascoltare, perché non è che non meriti un ascolto, però secondo me non merita neanche tutto l'hype e tutte queste recensioni entusiaste che ha, perché in fondo secondo me ci si poteva aspettare di più. Io sono esigente proprio perché la amo Erika, voglio di più da lei. E mentre vi parlavo di Erika ho omesso del dirvi chi fosse l'artista della traccia che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro traccia bellissima, se l'avete sentita subito dopo la pubblicità, ed era Try Things di Odile, un artista R&B veramente bravissimo, che ha fatto un album anche lui quest'estate che si chiamava For a Good Time. E devo dire che effettivamente, se volete avere un good time, quindi una bella serata, del bel tempo da passare insieme a lui, questo album sicuramente ve lo regala. Anche questo secondo me uno dei progetti più carini usciti quest'estate, veramente forse un po' prima dell'estate è uscito, deve essere uscito forse a giugno se non mi ricordo male, però potrei anche sbagliarmi. E andiamo avanti tra i progetti usciti, perché Erika si è catturata buona parte di questa puntata. Andiamo al progetto nuovo degli XRFACE, che vi avevo già presentato prima che finisse la sedicesima stagione. Hanno fatto un nuovo progetto insieme a Frankie Pulitzer, questo attore in realtà più che musicista, ed è uscito un bel pezzo interessante in questo album, ovviamente per la presenza di Method Man. Il pezzo si chiama Mad Technology.

Mad Technology, Xar Face, Frankie Pulitzer, Method Man, che ve lo dico a fa? Se non ci fosse Method, questo pezzo varrebbe la metà di quello che vale, perché è inutile, invecchia come il buon vino, la dico sempre questa frase, ma Method Man non lo batti come stile, come flow, come tutto, veramente non per niente, è uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche l'artista preferito di tutti e di tutte. E allora, Mad Technology, Xar Face, ennesimo progetto degli Xar Face, a.k.a. Inspected Act, Esoteric e 7L. Questo lavoro, questo progetto insieme a Frankie Pulitzer, infatti si chiama Xar Face Meet Frankie Pulitzer, ed è uscito anche questo in agosto, e Frankie Pulitzer altro non è che Tom Hardy, questo attore che io, devo essere sincera, conosco pochissimo, perché se non mi sbaglio ha fatto prevalentemente film d'azione che generalmente non guardo tantissimo, e credo che abbia fatto anche dei film della Marvel, ed è per questo che si collega anche a questo immaginario degli Xar Face. Devo dire che il progetto è carino, non neanche questo da strapparsi i capelli, niente a livello di quello di cui parlavamo prima di Erika Badu e di Alchemist, però insomma diciamo che secondo me Tom Hardy si vede che insomma non è del mestiere, per me è un po' forzato il suo flow, secondo me è un po' carente, non è uno di quegli attori che è bravo a fare altre mille cose. Come tutti gli artisti, probabilmente si dovrebbe dedicare all'arte che gli riesce meglio, che secondo me è quella di recitare e non quella di far rap. Però comunque è carino, anche questo piacevole da ascoltare, però insomma se l'ascoltate non vi aspettate secondo me grandi cose, ma questo ovviamente miei gusti, poi lo ascoltate voi e magari vi piace tantissimo. E allora manca ancora una decina di minuti, quindi riesco a farvi sentire invece un altro pezzo estratto da un album che merita invece un ascolto, perché quest'estate è uscito anche Masigo con un album bellissimo chiamato Fix Your Face. Questo per fortuna l'hanno fatto uscire a inizio estate, è veramente un album carinissimo, bellissimo. Masigo si riconferma l'artista incredibile che è, e anzi vi dico, secondo me in questo lavoro si è addirittura superato. Ve lo faccio ascoltare in una bellissima traccia chiamata I Know You.

I Know You, Masigo, insieme a Foggy Raw, altro MC che vi ho fatto ascoltare più di una volta nella 16ª stagione, bravissimo, un mix perfetto per questa I Know You. E devo dire che questa è solo una delle tantissime bellissime tracce che sono contenute in questo Fix Your Face, bellissimo, delicatissimo, veramente ci sono delle tracce meravigliose, che ormai l'ho consumato perché l'ho ascoltato praticamente tutta l'estate, però devo dire che merita assolutamente, quindi se non l'avete già sentito andatevelo a recuperare perché è uno di quei dischi che merita tantissimo. E nel frattempo io, ovviamente, come ogni volta che mi perdo in chiacchiere, mi sono dimenticata di darvi il numero della radio. Se volete scrivere potete farlo al 333 1809 494 e l'hanno fatto diverse persone in realtà dal mio Instagram, perché potete cercarmi anche su Instagram come FF Brown Sugar e mi trovate là, potete scrivermi in DM. Quindi saluto Andrea, saluto un po' le persone che mi hanno contattata e vi dico, se volete farlo potete farlo adesso e darmi anche qualche parere su quello che pensate di questi album dei quali abbiamo parlato fino adesso, se li avete ascoltati. E allora, visto che manca poco tempo, andiamo a sentirci le ultimissime due tracce. Ci ascoltiamo un pezzettino di Talk Ya Shit di Busta Rhymes insieme a Lil Wayne, bellissima traccia sempre contenuta in Diligence 2.

Tokyo Shit, Busta Rhymes, J. Dilla, Lil Wayne, uno dei primissimi singoli di questo Diligence 2 che vi consiglio di andare ad ascoltare perché, come vi dicevo, merita tantissimo. E prima di chiudere vi faccio ascoltare un'altra traccia bellissima invece del nuovo lavoro di Rhapsody, God Got a Afro e Gold Ops. E la traccia campiona un altro grandissimo, campiona D'Angelo, con il quale Rhapsody tra l'altro aveva collaborato anche dentro il suo album Eve, e quindi viene campionato in One Moon Gene di D'Angelo, viene campionata per questa bellissima traccia che sentite già in sottofondo, chiamata Apple Juice.

0: Apple Juice, che purtroppo deve interrompere perché in realtà c'è un pezzo sulla fine che vi avrei voluto tantissimo fare ascoltare, perché diciamo in questo album le cose più preziose, o comunque alcune delle chicche che ci sono in questo album, sono anche gli intervalli tra una canzone e l'altra, le tracce nascoste alla fine di una traccia. Come avete sentito in Joyful, che c'era alla fine lei che cantava, anche qua ci sono delle bellissime, dei bellissimi strumenti, dei dialoghi che sentite in sottofondo e che rialzo un attimo con un bellissimo piano. E assolutamente queste chicche mi piacciono da morire, secondo me fanno capire l'attenzione, anzi sentite veramente questa musica, non posso resistere, ve la rialzo un attimo. E devo interromperla perché ormai sono già le 19, comunque Rhapsody, Apple Juice, andatevi ad ascoltare l'album perché merita veramente tantissimo. E io vi ringrazio a tutte e tutti per essere rimaste e rimasti all'ascolto, vi do appuntamento come sempre alla settimana prossima e a tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao!
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
3: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
2: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
3: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
3: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
2: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
3: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
4: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
8: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
9: Un saluto a tutti e ai radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia, ospiterà la 19ª edizione della Grande Festa del Vino, uno dei più importanti eventi enologici d'Italia. Oggi abbiamo con noi l'ideatore della manifestazione, Vanni Berna, fondatore dell'enoteca Le Cantine dei Dogi, con alle spalle 30 anni di lavoro nel mondo del vino. Benvenuto.
10: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
9: Raccontaci un po', cosa rende questa edizione la più grande internazionale di sempre?
10: Quest'anno abbiamo 29 paesi, noi ogni anno aumentiamo di un paese, quest'anno abbiamo deciso due paesi, come novità abbiamo la Serbia e la Bulgaria. Il numero espositori, ne abbiamo 10 in più dell'anno scorso, siamo arrivati a 151 e oltre 420 etichette in degustazione.
9: A proposito delle new entry di Bulgaria e Serbia, come nasce la scelta di andare a scoprire territori così lontani dai circuiti enologici più conosciuti?
10: Ci sono sempre nuove realtà emergenti in Italia o in Europa o nel resto del mondo. Quest'anno avevo deciso proprio la Serbia perché ho fatto giudice degustatore a un concorso enologico a Bergamo che si chiama Emozioni del Mondo e ho assaggiato alla cieca tre etichette molto interessanti. Alla fine ho scoperto che erano vini per esempio dalla Serbia. Allora lì ho contattato la cantina e sono andato direttamente da loro a degustare e a conoscere la loro realtà vitivinicola. Allora ho deciso di portarli, invitarli alla manifestazione e saranno presenti sia l'enologo che il responsabile marketing nella loro postazione il giorno dell'evento.
9: Noi sappiamo che ci sarà proprio una sala degustazioni ad ore. Per uno non molto esperto come me, se avessi un'ora a disposizione, cosa mi consiglieresti da proprio da non perdere?
10: Ma se uno viene lì un'ora, due ore, consiglio un paio di champagne che meritano, un paio di metodo classico che arriviamo anche fino a 240 mesi di maturazione sui lieviti italiani. Poi farei magari una degustazione a ore, sicuramente uno dei più grandi vini, il vino dell'anno votato da Wine Spectator, che merita, è un francese, uno Chateau, e poi andrei a trovare sicuramente i vini muffati della Gangalo Wines.
9: Secondo te quanto conta l'accompagnamento del cibo e il percorso gastronomico per apprezzare davvero un vino importante?
10: Ma aiuta tantissimo. Noi abbiamo quest'anno 17 espositori food e 4 punti ristoro. Ecco, la villa per la prima volta aprirà anche il secondo piano per l'evento. E lungo tutto il percorso, noi in ogni piano abbiamo inserito 4-5 espositori food che faranno sentire le loro prelibatezze e sono tutti italiani in questo caso qui.
9: L'edizione di quest'anno ha anche un significato speciale per te personalmente. 30 anni di carriera nel mondo del vino e anche il riconoscimento di CEO dell'anno. Cosa si prova ad arrivare a questo traguardo così importante in occasione della Festa del Vino?
10: Sicuramente una bellissima soddisfazione, anche emozionante se penso a tutto il percorso fatto in questi 30 anni fa. Infatti sono partito sul settore vino normalmente come all'epoca si faceva come rappresentante, poi dopo un po' di anni, dopo 4-5 anni ho aperto io Cantina di Dogi, l'enoteca, la distribuzione e lo shop online che abbiamo, e dà soddisfazione perché in tutti questi anni qui abbiamo vinto diversi food and drink, abbiamo ricevuto diciamo diversi riconoscimenti, quindi soddisfazione personale veramente importante se penso tutto il percorso fatto.
9: Siamo in chiusura, io ricordo l'appuntamento con la Grande Festa del Vino per sabato 26 e domenica 27 settembre a Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Si può entrare dalle 10 fino alle 20, l'ingresso è libero e per la degustazione serve la wine card, acquistabile online sul sito www.lagrandefestadelvino.it, dove potete trovare tutti i dettagli su masterclass e degustazione ad ore. Grazie ancora Vanni per essere stato con noi.
10: Grazie a voi e vi aspetto all'evento.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Crisi in Medio Oriente, è saltato il vertice Iran, paesi arabi del Golfo su Hormuz, gli Houthi dello Yemen hanno colpito un'altra base militare in Arabia Saudita, il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo Trump, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, nessuna conferma dalle due parti. Zelensky, pronti a valutarla, ma solo di fronte a garanzie certe. L'Europa intanto si mostra compatta dopo l'attacco di Mosca vicino al confine polacco. Non ci faremo intimidire, sempre al fianco di Kiev. Ilva, scoppia la rabbia, la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama l'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. Parlamento, giornata di votazione sulla legge elettorale, domani l'ultimo sì al Senato, poi il testo tornerà alla Camera. Per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30, la crisi in Medio Oriente, l'allargamento della guerra, le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato, a un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i $110 al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra completamente diversa. In studio Emanuele Valenti.
2: Beh, direi di sì, non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi, come dicevi tu Andrea, siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah. Non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riad aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi, oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riad è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato. In ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso. Andrea.
1: Grazie Emanuele, abbiamo detto delle ricadute di questa imprevedibilità sul mercato energetico. Secondo gli analisti il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia.
3: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto agli inizi di questa crisi e soltanto agli inizi delle ripercussioni sui mercati.
1: La guerra tra Ucraina e Russia. Questa sera Donald Trump ha detto che le due parti hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Ma il presidente ucraino ha anche aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. Oggi intanto i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la determinazione nel supporto a Kiev, il servizio.
4: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Callas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia, quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti. Ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Veniamo in Italia. Ostia, un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. E sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda, aveva funzione di guardiano. Al momento non si esclude un malore dovuto a uno sbalzo termico. L'ex Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria di fronte a un epilogo scritto. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali, sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente e lo sviluppo industriale, mentre è imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
0: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIGI, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
5: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti. Quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione. Il numero è destinato a superare i 3.000. Li chiamiamo i fantasmi, che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
0: Fantasmi sono i precari, insomma.
5: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così, in 90 giorni, chiudi un'area a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
0: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
1: E al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale, che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Predice.
6: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore Onorato, a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale, 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere le prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, urgenza e gli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso previsto ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Linea allo studio.
1: Oggi l'Alto Commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli stati e alle aziende di agire con urgenza per regolamentare l'intelligenza artificiale, parlando di rischi senza precedenti. L'allarme si somma a quelli arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore e respinti da Donald Trump. Sull'IA gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Poche ore prima aveva parlato proprio il Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'IA. In questo contesto quella di oggi è stata una giornata negativa a livello internazionale per le borse, condizionate proprio dall'andamento dei titoli del settore dell'intelligenza artificiale. In Svezia non è ancora certa la vittoria del centrosinistra, che sembra delinearsi dopo le elezioni parlamentari di ieri. La coalizione è in vantaggio di alcune decine di migliaia di voti, ma lo spoglio non è ancora finito. Restano da scrutinare ancora diverse decine di migliaia di schede, in particolare per i voti in anticipo e per quelli dall'estero. Resta il fatto che il successo previsto dell'estrema destra non c'è stato, dopo anni in cui però la sua visione sull'immigrazione si è imposta nel paese. Sentiamo il regista e produttore cinematografico italo-svedese Erik Gandini.
7: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo, e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
1: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e della stessa VS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo altri fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro, c'è chi organizza provocatorie passeggiate in quartieri difficili, c'è chi arriva in zona di spaccio e comincia a filmare. Questo perché tutto appunto viene ripreso e postato sui social network, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore, un livello politico meno estemporaneo di quello che appare? Sentiamo Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
8: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, è l'alt-right statunitense. E Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini per a Roma per documentare il degrado intorno alla stazione ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
9: ecco,
8: con in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri della, diciamo così, del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Grazie.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
3: Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
5: Radio Città Fucico e la storia continua.
6: One, two, three, and...

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Ma le difendi Reloaded, lunedì 14 settembre. Le frequenze sono quelle di Radio Città Fujiko 103.1, la consueta ora denazificata del lunedì sera, Balle Difendi Reloaded. Avete sentito la nostra intro e questa stasera la dedichiamo a tutti quelli e a tutte quelle che erano in Bolognina oggi pomeriggio e hanno sostanzialmente impedito lo squallido teatrino del Gian Galeazzo, quello che gli piaceva da giovane vestirsi da Sturtruppen.
1: Ma forse anche adesso?
0: Forse anche adesso, e che era pronta a fare la solita trista, squallida speculazione sui problemi di un quartiere popolare della nostra città. Quindi il classico elemento che mentre guadagna dei 15.000 al mese, mentre ti privatizza la sanità pubblica, ti devasta lo stato sociale, ti precarizza il lavoro, ti taglia a metà il salario, ti toglie la casa da davanti la faccia, dà tutta la colpa ai negri, ovviamente.
1: Ah, no? Beh, certo.
0: Ok, quindi il tristo figuro che oggi non ha potuto fare il suo squallido teatrino, grazie appunto ai tanti giovani e meno giovani che erano in strada in Bologna. E un grazie anche al nostro uomo ragno che si è palesato anche oggi per le strade della Bologna.
2: Mitico Spider-Man.
1: Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere.
0: Bene, detto ciò, il giro delle presentazioni. Qua alla mia sinistra, con gli zoccoli che scivolano sulla console, unti, unti, unti, unti, DJ Oddo.
2: Ciao a tutti, fiancheggiatriti.
0: Fiancheggiatrici
2: e fiancheggiatori. Vabbè, dai, mi perdonerete. Nel frattempo arrivano già i messaggi e avevo già la spoilerata che c'era Spider-Man, anche perché non ho visto niente. Alla mia destra la voce narrante, Albertino.
0: Bene, mi avete già sentito di là dal vetro nella sua smagliante abbronzata bellezza. Il presidente del Balle Difendi Comiti, presentati.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Lunedì scorso mi sono dimenticato di ringraziare la Regione Toscana che ha gentilmente fornito il mare e il sole per questa estate.
0: E che t'ha fatto più bello.
1: Esatto.
2: Vabbè, siamo dei cretini.
0: 3318-09494
2: Radio Città Fujiko.
0: Aspettiamo copioso il flusso dei vostri messaggi.
2: E c'è un quarto uomo. C'è un quarto uomo.
1: C'era anche ieri.
2: Infatti, ma mi hanno rimproverato un po'. Perché io ieri ho fatto la scelta di non esserci perché volevo vedere il BFC, data da Dio, tra l'altro. Ottima scelta.
1: Una scelta discutibile.
2: Vabbè, e mi hanno detto che c'era anche il quarto uomo.
0: Sì, sì, era con noi, eravamo insieme. Allora, dalle brumose nebbiose, appena rientrato nelle nebbiose brumose terre di quel di Reggio Emilia, dovete avere pazienza. Abbiamo sulle spalle un fine settimana molto molto impegnativo,
1: che per noi anziani
0: è stato molto, come dire, molto molto appagante, assolutamente. Quindi un saluto doveroso al nostro mentore, al nostro quarto uomo. 1 2 3 4 Fulvio Del Pinto. Sopravvissuto anche lui alle tante danze del Bolognina Ska Festival, quest'anno particolarmente bello, particolarmente denso di band veramente di alta, alta, alta caratura. E un saluto e un abbraccio anche a Miss Elena, assolutamente sì.
2: Beh, allora questa la leggo, andate a cagare.
1: Ah, ok.
2: Beh. Ho letto proprio il messaggio che è arrivato.
0: 3331809494.
2: Non è Miss Elena però, non è Miss Elena.
0: Per i vostri messaggi Telegram, WhatsApp e
2: Assorta. Abbiamo iniziato alla grande, ci siamo caricati con gli influencer che vengono in Bolognina, per cui oltre al quello che si veste da gerarca, da persona che da sionista.
0: Gian Galeazzo.
2: e quindi noi
1: con cui si possono fare delle bellissime rime, tra l'altro.
2: È bellissimo, infatti c'è un gran nome. No, ma è bellissimo il fatto che alla Bolognina reagisce a Galeazzo, reagisce ai Jolly Joker o Jolly non so che
0: non
2: cazzo
0: solo,
2: di...
0: non solo reagisce al suprematista sionista bianco, cioè Gian Galeazzo, di cui tutti conoscete il cognome, di insomma antica famiglia fascista bolognese, non solo, e reagisce anche ai negri da cortile, come
2: infatti
0: il jolly
2: di quartiere,
0: il jolly di Stacciola, insomma, no?
2: Negro di quartiere, dillo da dove viene.
0: Negro di cortile, che non pensate appunto che diciamo cose brutte, diciamo cose vere, è una citazione da un detto, un pensiero di Malcolm X.
2: E ci stava, e ci stava. Andatevi a leggere.
0: Che distingueva, esatto, appunto fra i nigger con la schiena dritta e i negri da cortile, che erano invece quelli che appunto
2: che scimmiottavano i bianchi,
0: sì, che volevano tanto usare la varachina e essere, insomma, essere come il signor padrone.
2: Bene. Allora, abbiamo già preparato un pezzo.
0: Con questo noi introduciamo la nostra serata di stasera. Avremo un graditissimo ospite qua con noi, che starà con noi per la nostra oretta di Balle Difendi. Nel frattempo che va la musica, proveremo a metterlo in contatto con noi. Dopo vi raccontiamo stasera di che cosa andiamo a parlare, a trattare con il nostro ospite. Per il momento abbiamo preparato così un vecchio tradizionale bolognese rivisto in salsa, come dire, più in levare, più, come dire, meno sferragliante, ma molto molto noi l'abbiamo amata molto molto. Questa canzone che state per sentire è una vecchia canzone popolare bolognese che si cantava una volta e che prende il nome di Feccia. Vale difendere l'otto.

0: Yes!
1: Rude and the Lick Shots, questa è Fezza rivisitata. Allora, buonasera di nuovo a Tout Le Monde, a tutti i nostri fiancheggiatori, a tutte le nostre fiancheggiatrici, e dovremo essere riusciti a mettere in linea il nostro ospite. Andrea, ci sei?
2: Eccomi ragazzi, ciao, buonasera
0: allora,
2: a tutti.
0: Ci sentiamo da Dio proprio.
1: Buonasera a te. Allora, stasera abbiamo con noi graditissimo ospite, siamo onorati di avere con noi Andrea. Andrea della trasmissione Kick the Bucket di Radio Irma Sound, ma non solo, questa sera in doppia versione, anche come, voglio dire, rappresentante della Resistente di Genova, che ci deve raccontare una bella iniziativa che la Resistente sta tenendo su da un po' di tempo a questa parte. Ciao Andrea, come stai?
2: Ciao a tutti. Bene, bene. Voi ragazzi, tutto bene?
1: Tutto bene.
3: Ciao Andrea.
1: Tutto bene.
2: Presidente, ciao a tutti.
1: Veniamo da un fine settimana, come hai potuto sentire, e come ci siamo e come ci siamo detti, bello impegnativo, molto emozionante, molto sentito. Che però insomma si è fatto
2: è stato veramente un weekend dove c'è stato di tutto, perché sì, oltre a tutte le iniziative musicali e non solo dove siete stati voi, io invece ero a Lucca a un festival di un'altra squadra di calcio popolare che è la Trebesto di Lucca, dove abbiamo fatto il consueto torneo annuale calcio e martello, che ormai è una tradizione.
1: Grandissimo.
3: Bel titolo.
2: Ma ormai sono tanti anni, ci siamo noi più altre 5 squadre toscane. Quest'anno abbiamo avuto il risultato migliore della storia, perché abbiamo vinto una partita, perché gli altri anni non abbiamo mai vinto neanche una partita.
3: Fantastico.
2: Sono già eroi i nostri giocatori quest'anno.
1: Quindi cioè, voglio dire, si sta crescendo anche in questo senso qua, insomma.
2: Abbiamo presentato anche lì il progetto su Cuba, di cui parleremo più tardi, credo.
1: Sì, assolutamente. Allora, visto che in realtà ci avevi detto che giustamente, no, il calcio al blocheo è una roba che sta crescendo forte, sta crescendo bene, e giustamente tu ci dici è una roba importante che mi piace, di cui mi piace parlare, che mi piace sviscerare, abbiamo deciso di ribaltare un po' la trasmissione, quindi
2: perfetto.
1: Come dire, no, cioè l'euskera scasca, magari lo lasciamo, come dire, no, per la seconda
2: benissimo
1: parte della trasmissione, e partiamo con Cuba, sempre se tu sei d'accordo.
2: Assolutamente, benissimo.
1: Grande. Allora, a questo punto qui facciamo girare un pezzo e poi dopo partiamo con le chiacchiere. Il pezzo, anche questo, come dire, è un tradizionale rivisto da gente della nostra famiglia, e che se li in Cuba, e loro sono la banda Bassotti. Dai, regia.
2: Perfetto.
3: Ale.

0: Cuba sì, Yankee no, banda bassotti che rivedono e rivisitano un tradizional cubano, appunto dei tempi della Sierra Maestra. Allora Andrea, ci sei ancora con noi?
1: Certo, certo, sono qua.
0: Grande, allora.
1: Inizio perfetto, anche perché tra l'altro in questo giro che stiamo facendo ormai per presentare il progetto abbiamo già condiviso, tra virgolette, il palco con i compagni della banda. Una volta a Pisa alla festa della riscossa popolare, poi qualche settimana dopo a Livorno nella giornata, nella serata organizzata dai ragazzi della Curva Nord di Livorno.
0: Dai.
1: E quindi direi perfetto.
0: Perfetto, perfetto, benissimo. Allora ne approfittiamo noi da qua per salutare e abbracciare, avete sentito anche la sua voce in questo pezzo, Sandokan e tutto il manicomio latino che ci hanno fatto saltare e ballare ieri,
2: sì,
0: sera.
2: Ieri abbiamo fatto veramente il manicomio.
0: Al Bologna Ska Festival.
1: Ho visto qualche immagine.
0: Grandi come sempre, grandissimi come sempre. E tornando ad Andrea, già che ci sei, voglio dire, prima di parlare del calcio contro il bloccheo, spiega un po' ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici cos'è la Resistente di Genova. E di che cosa
1: assolutamente. Allora, intanto premetto prima di spiegare cosa è la Resistente, premetto una cosa: che il progetto Un Calcio Bloccheo siamo noi e altre quattro squadre di calcio popolare da tutta Italia a promuovere questo progetto, e dopo le elencherò tutte ovviamente. La Resistente di Genova, siamo una squadra di calcio popolare appunto di Genova, come prima squadra FIGC facciamo il campionato di seconda categoria che dovrebbe cominciare a breve. Ovviamente il concetto è quello del calcio, dello sport dal basso contro il calcio dei padroni, contro il calcio del profitto. Noi tutto quello che facciamo, ogni attività che facciamo è organizzata con l'autofinanziamento, con le tessere dei soci, con le cene, i pranzi, il merchandising autoprodotto, eccetera, eccetera. E quindi insomma, anche a livello di seconda categoria, comunque ci sono dei bei costi che magari chi non lo sa,
0: certo.
1: Immagina. E comunque quindi niente, noi si fa aggregazione tramite lo sport, ma appunto fuori dalle logiche del profitto, e con l'aggregazione si fanno anche progetti politici come questo, ma anche tanti altri, perché comunque in passato più volte abbiamo sostenuto la carovana antifascista nel Donbass della banda, abbiamo nello scorso autunno ovviamente siamo sempre stati insieme alle altre realtà durante l'autunno, diciamo, del Blocchiamo Tutto, quindi insomma aggregazione, divertimento, ma ovviamente anche impegno politico, altrimenti non ci chiameremo la Resistente, ovviamente.
0: direi proprio di sì, direi che insomma comunque non vi siete fatti mancare niente ultimamente.
1: No.
0: Assolutamente no. Bravissimi, un elogio e un abbraccio appunto alla Resistente e a tutte le altre squadre di calcio popolare che formano questa bella storia, questa bella situazione. Quindi praticamente succede che Cuba va in sofferenza grazie agli affamatori nordamericani, e la Resistente che fa? Dice?
1: Allora sì, Cuba va in affanno ancora di più, perché comunque da quando c'è stata la rivoluzione che quelli tentano di strozzarla, non è andata giù, e ci provano in tutti i modi. E insomma, diciamo che negli ultimi mesi ne sono successi di tutti i colori, non solo a Cuba, e hanno approfittato per stringere un po' le maglie anche lì. E insomma, il blocco è bello tosto, compagni e compagne sono appena stati, sia della Resistente ma anche di altre realtà, sono appena stati con l'ultimo convoi che diciamo intorno a Ferragosto è stato a Cuba per le celebrazioni del centenario della nascita di Fidel Castro. E a parte, vabbè, comunque un'esperienza ovviamente dai sentimenti contrastanti, no? Comunque una bellissima esperienza ci hanno raccontato, perché li hanno portati a visitare un po' tutto, tutti i luoghi della rivoluzione, ma anche tutte le situazioni che fanno sì che Cuba sia comunque una realtà all'avanguardia su tanti versanti, dalla sanità all'istruzione, ma che adesso purtroppo
0: è in pesante sofferenza,
1: mancanze di beni primari come appunto benzina, elettricità e non solo, e quindi insomma li trovi magari con ospedali all'avanguardia che però non possono funzionare perché banalmente non hanno la corrente, cioè
0: certo,
1: situazioni
0: certo
1: assolutamente paradossali. Appunto in questa in questo viaggio che hanno fatto questi compagni e queste compagne, hanno stretto però anche dei rapporti per questo progetto, perché insomma hanno avuto rapporti con l'INDER, che sarebbe il Ministero dello Sport cubano praticamente, e che sono entusiasti del progetto che adesso vi illustrerò. E insomma abbiamo anche potuto vedere che, a differenza di quello che hanno potuto vedere i compagni che ci hanno raccontato, che a differenza di quanto pensavamo, il calcio in realtà è molto più popolare di quello che pensavamo a Cuba, no? Non è certo lo sport nazionale, però a livello di ragazzi che nelle strade appunto cercano aggregazione, è uno sport che è molto in crescita, quindi sono molto contenti del progetto che noi vogliamo portare avanti. Insomma, prima di andare avanti, però, giustamente voglio elencare anche le altre squadre che insieme a noi partecipano.
0: Vai.
1: Ci sono San Lorenzo di Roma, che quindi comunque in realtà molto vicina comunque anche alla banda Bassotti di cui abbiamo appena parlato, lo Sparta Capuane di Massa, una delle squadre con cui abbiamo condiviso ieri questo torneo il calcio e martello, ci sono la Paz di Parma e l'Aurora Vanchiglia di Torino. Queste sono le 5 società insieme a noi che appunto siamo promotori di questo progetto, e ovviamente nella nostra idea è comunque che è un work in progress, una strada facendo, che chiunque voglia dare una mano è ben accetto, anzi è assolutamente
0: benvenuto. Insomma, posso dire che già così è una gran bella balotta, come si dice dalle nostre parti.
1: Sì, abbastanza, direi di sì.
0: Assolutamente. Bene Andrea, allora facciamo così, facciamo ascoltare ai nostri fiancheggiatori, alle nostre fiancheggiatrici qualcos'altro che così gira intorno a quella bellissima e disgraziata isola. Lui è il sergente Garcia con la riproposizione di un tradizionale che ascolterete, con anche la presenza dei Shalar 58. Tu stai lì, non andare via, dopo ci sarà un po' di reclam, perché sai che c'è sempre lo stacco della mezz'ora, e ci ritroviamo dopo il pezzo e dopo la reclam. Non andate via, non andare via.
1: Perfetto.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Eccoci qui, seconda mezz'ora per questa serata di Bale Difendi Reloaded. Il grattino che avete sentito è lo zoccolo di DJ Odo che ha strisciato sulla console. Molto bene, Andrea, sei ancora con noi?
6: Ovviamente sì, eccomi.
5: Olè. Fantastico, fantastico.
7: No, diciamo alla Greta che l'aeroporto è di fianco allo studio, perché si è presa paura per il rombo del motore.
5: Spieghiamo, poi lasciamo parlare Andrea, spieghiamo velocissimamente. Allora, fa ancora molto caldo in questi studi, abbiamo l'abitudine di tenere le finestre aperte, siamo non molto distanti dall'aeroporto di Bologna, che ovviamente è un aeroporto in overtourism, in cui scendono milioni di persone alla ricerca di panini con la mortadella e tortellini finti, quindi insomma ogni tanto sentite questi rumori un po' improbabili, sono gli aerei che decollano oppure che stanno atterrando, niente di grave. Allora Andrea, ecco qua Andrea,
6: durante la pubblicità io pensavo una cosa che non, perché io all'inizio non ero collegato perché come sapete esco da lavoro alle 10. Ma il quarto uomo l'avete già salutato?
5: Sì, l'abbiamo già salutato.
7: Te lo sentirai in podcast, è stato un salutone di quelli spettacolari.
5: Poi tra l'altro ce lo siamo coccolato ieri.
8: Ma possiamo anche salutarlo.
5: Possiamo anche risalutarlo, Andrea, sì. Assolutamente. Se vuoi, sì.
7: Vuoi farlo insieme a noi, lo so, lo sappiamo.
5: Vuoi farlo insieme a noi? Allora,
7: tra l'altro anche lui ti saluta, però...
5: Allora, questa sera la combination è Bale Difendi e Kick the Bucket con La Resistente, eppure, quindi noi salutiamo il nostro quarto uomo, laggiù nelle brumose, nebbiose, affosissime terre di Reggio Emilia. 1, 2, 3, 4, sei pronto Andrea?
9: Fulvio Devil Pinto!
7: È Fulvio che ride, dai mo!
6: Anche stasera rischio di farmi arrestare perché sono in passeggiata davanti al cantiere e la gente mi sente urlare tutti i lunedì.
5: Grande Andrea, sei un grande. Va bene, torniamo alle cose serie. Allora, noi dicevamo appunto, ci avevi appena fatto l'elenco delle società di calcio popolare, sì, che partecipano a questo bel progetto. Sì. E a sto punto vabbè, continuaci a raccontare di questo bel progetto. Assolutamente,
6: diciamo di questo progetto. Allora, un progetto di cui noi comunque come Resistente stiamo pensando da diverso tempo, che nei pre e post partita ne parliamo. Poi appunto le accelerazioni geopolitiche di cui parlavamo poc'anzi ci hanno dato la spinta decisiva per lanciarlo, per iniziarlo. Abbiamo contattato queste realtà in cui eravamo già, diciamo, in contatto per questioni simili, e abbiamo deciso di partire. Abbiamo presentato quest'estate al Resistentival, che è arrivato il quinto anno, questo festival del calcio popolare che organizziamo sulle alture di Genova, in cui ogni anno viene sempre più gente.
5: Ti interrompo un attimo, se posso, per dirti che proprio oggi guardavo le foto che sono state pubblicate sulle pagine social della Resistente, e direi che è stato proprio un bel festival, insomma.
6: Mamma mia, sì, per quest'anno tutto caratterizzato sulla questione Cuba, è stato molto bello. Insomma, l'anno prossimo vi invito, se avete
5: sarebbe bello, sì.
6: Fatti tre giorni così, secondo me potete farvene una trasferta a Genova.
5: Sì, sarebbe bello, sì, assolutamente.
6: Una gran bella situazione.
5: Ti prendiamo in parola.
6: Sì, assolutamente. Anzi, potremmo fare anche un bel DJ set Valle Difendi, perché no? Vabbè, ora poi ne parleremo.
5: Però con la combination con Kick the Bucket, se no non vale assolutamente.
6: Insomma, niente, abbiamo lanciato questo bel progetto. Di cosa si tratta? Insomma, abbiamo detto poco fa le difficoltà infinite che ha l'isola in questo momento, per tanti motivi di beni di prima necessità. Abbiamo detto la sanità, l'istruzione, e un'isola come Cuba però vive di tante altre cose, anche lo sport è un po' un elemento centrale, no? A Cuba, come sappiamo tutti,
5: certo.
6: sia come sport di base, sia come atleti che comunque arrivano ai vertici massimi, a medaglie olimpiche, non solo, in tantissime discipline, e quindi i problemi sono anche da quel punto di vista. C'è anche, che ne so, gente che non riesce ad allenarsi perché gli mancano materiali sportivi di base, di prima necessità e quant'altro. Insomma, noi abbiamo pensato, visto che ci sono tanti convoi che si occupano di altre cose, noi di farne uno centrato sullo sport, perché insomma è Resistente, ma poi il nostro pane quotidiano è diciamo quello, no? La politica abbinata allo sport. E quindi insomma l'idea è quella di racimolare da qua, diciamo, ora non c'è una data precisa, perché appunto vediamo come evolve e sia, diciamo, il nostro progetto che la situazione internazionale. L'idea è da qua, diciamo, a un anno, diciamo 8, 10, 11 mesi, una cosa del genere, nelle quali cercheremo di raccogliere più possibile materiale sportivo. Quindi noi, quando ne parlavamo, senza avere ancora avuto contatti ufficiali, pensavamo banalmente a mute di divise da calcio, palloni, scarpe, qualsiasi cosa di questo tipo, che assolutamente servono e serviranno. Poi, andando a Cuba, i nostri compagni e le nostre compagne, parlando con la gente del posto, con appunto il Ministero dello Sport, eccetera, è venuto fuori che c'è bisogno anche di tante altre cose molto più specifiche. Faccio un esempio che facciamo sempre in questi giorni, perché insomma è rimasto, ma ce ne saranno tante altre cose. Hanno detto, per esempio, noi ci mancano cronometri per allenarci, cioè cose in cui noi magari non avremmo pensato.
5: Sì, neanche
6: no?
5: Ci pensi, no? È ovvio, sì. Sono talmente banali.
6: Cercare di raccogliere appunto queste cose più di base, come divise che serviranno come il pane, soprattutto magari anche ai ragazzi, appunto, come dicevamo, che giocano in strada solamente per aggregazione e piacere, quindi quello serviranno tantissimo. Raccoglieremo anche fondi che poi il Ministero Linder ci indicherà come investire, quindi da quel punto di vista questo è, diciamo, l'idea. E poi il progetto, diciamo, il punto d'arrivo del progetto, però, diciamo, è tutto un work in progress, come dicevamo. Quando si creerà questo convoy per andare a Cuba, andare lì e fare con una selezione di giocatori delle squadre di calcio popolare italiane delle amichevoli con delle squadre locali, anche lì che ci verranno indicate, così come
5: grande
6: gesto di solidarietà
5: fattiva,
6: popolare,
5: insomma. Esatto.
6: Insomma, che è una cosa carina, eccetera. Ovviamente poi la cosa importante adesso, da qua a quest'anno che passerà, a raccogliere il materiale e soprattutto creare attenzione e solidarietà verso quello che sta succedendo a Cuba. Noi, come società sportive di calcio popolare, facciamo la nostra parte nel modo che lo sappiamo fare. Il progetto è questo.
5: Grande, Andrea, grande. Allora io ti faccio la domanda, come dire, tra virgolette, finale rispetto al calcio contro il blocco. Sì. È se qualcuno che appunto non è a Genova, non è nelle situazioni dove ci sono le società che hai elencato prima, volesse certo. contribuire, come fa, come vi contatta?
6: Allora,
5: c'è un modo
6: sì.
5: o dei modi?
6: Per fare questo progetto e raccogliere tutte queste cose, noi appunto chiediamo l'aiuto di tutti, appunto delle squadre di calcio popolare, di sport popolare, che però diciamo bene o male, essendo dei nostri circuiti, sono tutti già state abbastanza diciamo raggiunte della notizia, ecco diciamo. Di qualsiasi magari società sportiva che non è popolare, ma magari hanno comunque una come dire, coscienza sociale, comunque.
10: O banalmente, ma hanno le attrezzature. Perché magari sì, società che dismettono divise, tutte, eccetera.
6: Ma c'è stato il punto, e non per niente sei il presidente del comitato. Cioè, quindi...
5: diciamo, ci sono dei motivi.
10: Beh, non succede niente
6: certo,
10: a caso.
6: Certo, no? Assolutamente. E noi pensavamo anche, che ne so, curve, gruppi ultras, quelli più... più diciamo,
5: vicini.
6: Più affini. Sia di calcio, ma ora qui parlo con voi, dico anche magari di basket, cosa ne so, poi magari dico delle cose che non so. Chiunque abbia voglia, chiunque conosca dei giocatori, degli ex giocatori, degli allenatori, degli ex allenatori che vogliono magari dare il loro contributo sia come immagine che come anche magari appunto trovare divise, queste cose qua, tutti sono i benvenuti, tutti abbiamo bisogno di tutti per creare questa cosa. A brevissimo usciranno pagine social ad hoc per il progetto, sono i compagni e le compagne delle aree di comunicazione, sono al lavoro e usciranno veramente a breve. Nel frattempo chi volesse già contattarci, come stanno già facendo in molti, può andare sulle pagine social di una delle 5 squadre che ho detto, a seconda magari anche della vicinanza, per organizzare presentazioni. Noi cercheremo, dividendoci anche appunto, essendo geograficamente abbastanza spalmati, di arrivare un po' dappertutto a chi ci chiederà di andare per presentarlo, e poi ognuno organizzerà quello che riterrà più opportuno, concerti, pranzi, cene, quello che è per appunto portare avanti il progetto. Quindi ripeto, se mi date l'opportunità, le 5 società, certo. Così la gente magari se lo ricorda: Resistente di Genova, Spartacapuane di Massa, San Lorenzo di Roma, La Paz di Parma e Aurora Vanchiglia di Torino.
5: Grande.
6: Quindi chi magari pensa di avere una vicinanza maggiore geografica o da qualche altro punto di vista con una di queste squadre, per il momento le cerca su Facebook o Instagram, nelle pagine social, e ci può contattare. Ma a brevissimo, e se poi voi, vabbè, sicuramente potrò sicuramente utilizzare il vostro mezzo,
5: certo, assolutamente, senza ombra di dubbio, certo.
6: Appena usciranno le pagine social ufficiali,
5: sei già prenotato, cioè.
10: usaci pure
5: come
6: meglio
5: credi. Grande Andrea, perfetto. Allora noi chiudiamo, come dire, l'intermezzo cubano, un calcio contro il blocco. Avete sentito dalla voce di Andrea come gira il progetto. Chiudiamo.
6: Un'ultima cosa,
5: prego, vai.
6: Proprio al volo, no? Una cosa che ci teniamo e diciamo a ogni presentazione che stiamo facendo, che ovviamente non è questa la piattaforma in cui specificarlo, ovviamente lo sapete benissimo, ma ci teniamo, non è una iniziativa di beneficenza, questa è un'iniziativa di solidarietà politica con Cuba, con l'isola di Cuba, col suo progetto politico, un progetto proprio di solidarietà e affinità politica. Noi ci teniamo a dire questo, non
5: perfetto,
6: è beneficenza,
5: perfetto, hai fatto benissimo,
6: che va a portare derrate alimentari, quello c'è chi lo fa meglio di noi, chi lo sa fare benissimo, chi lo fa, noi vogliamo proprio dimostrare la nostra solidarietà politica a Cuba e il suo progetto politico.
5: Hai fatto benissimo a sottolinearlo, e ne siamo, come dire, completamente
10: sì, no,
5: vicini anche noi.
10: Non è USA for Africa.
5: Esatto, grande. Allora dai, che allora chiudiamo questo calcio contro il blocco con la Verdolaga, e poi facciamo l'ultimo quarto d'ora a parlare un attimo delle belle cose che fa Kick the Bucket. Dai allora.

0: Allora, P18, che qui noi, banda di vegliardi, ricordiamo in un concerto al Fulmicotone, in quel di Bologna.
1: Loro All'Estragon di Calzoni.
0: Erano mia, veramente una band da paura.
2: Tanta roba.
0: Nel frattempo salutiamo il nostro fratello Stefano Boccia Barbieri, che rientra anche lui da
1: venga
0: questa
1: Barbieri,
0: lunga estate.
1: Si presenti.
3: Grazie ragazzi, sì, mi do il bentornato da solo dopo qualche settimana di pausa.
0: Eccolo
3: non
0: qua.
3: Ci voleva. E quindi niente, adesso verso le 23 si riparte.
0: Noise Attack, pronto a spettinarvi i capelli,
3: esatto.
0: Come si dice.

0: ha fatto quest'estate uno special sulla scena ska di Euskadi, Paese Basco, cosa che non è, come dire,
1: non è roba di tutti i giorni.
0: Non è roba di tutti i giorni, quindi hai fatto un gran bel lavoro, noi ci siamo gustati questo speciale che hai fatto e approfittiamo di questi ultimi 10-15 minuti per rilanciarlo per quello che possiamo, perché ci è piaciuto tantissimo e quindi a sto punto, Andrea, parlaci un attimo di sta roba e poi andiamo con la musica, dai.
2: Sì, allora questa, vabbè, è stata per ora l'ultima puntata che ho fatto quest'estate, perché poi siamo andati un po' in vacanza anche noi e ora credo che a ottobre, non so ancora la data precisa, ma ricominceremo e ci sarà forse qualche novità, sicuramente anche lì come social. La novità sarà che li farò, perché non li ho ancora fatti. Basta che apro una pagina Facebook, è già una grande novità. E niente, ho fatto questo speciale perché, vabbè, insomma, non devo spiegare a voi tutta la storia musicale e culturale del Paese Basco a cui tutti siamo legati. Mi sembra che, insomma, però negli ultimi tempi c'è questa potentissima scena street punk che voi documentate benissimo, che insomma, è strabordante da quante,
0: sì,
2: band.
0: Hai detto bene, è strabordante, non ha
2: di qualità altissima ci sono. E invece la scena, diciamo, su di ska, rocksteady, di reggae, insomma, quella che si rifà la musica giamaicana degli anni 60, è un po' meno conosciuta, un po' meno strabordante, però
0: più sotterranea, sì, bravo, hai detto bene, molto molto interessante, tra l'altro.
2: Però comunque interessante, e boh, niente, ho fatto questa cosa, questo speciale qua che avevo in mente da un po', diciamo che ho cercato nel mio piccolo, non so se ci sono riuscito, più o meno
0: direi egregiamente, Andrea.
2: Sì, no, vi ringrazio di dare un affresco di tutto il panorama. Quindi ho cercato di mettere un brano per ogni band, di quelle almeno che ho trovato io. Poi sicuramente ora anche qua, utilizzando i vostri potenti mezzi, ci sono tanti compagni baschi che vi ascoltano. Sei contentissimo che uno vi dicesse: oh, guarda che quel coglione lì si è dimenticato sta band clamorosa.
0: Sarei grande,
2: più contenta del mondo. Che mi arricchirebbe anche da quel punto di vista, però ho cercato di mettere tutto quello che ho trovato di questa scena fatta di collettivi, di gruppi, di appassionati, di etichette indipendenti che producono questa roba qua. E insomma, diciamo, per restringere ulteriormente il campo, se no poi diventava, ho scelto solo quelli che fanno questi generi in euskera o che hanno fatto almeno una canzone in euskera. Questo ho cercato di fare,
0: sembra giusto.
2: Diciamo, c'è stata anche una distribuzione quasi quasi omogenea in tutti i territori di Euskadi, sono riuscito a metterne uno anche da Iparralde, dal Paese Basco, in territorio francese, quindi sono molto contento. E poi, se vi è piaciuto, sono ancora più contento.
0: Noi siamo stati strafelici di ascoltarti e di ascoltare la roba che hai messo in campo, e difatti siamo qui a cercare di potenziarla un attimo per quello che c'è possibile. Partiamo con quello che è il gruppo, come dire, uno dei gruppi di punta di questa scena ska di Euskadi, Skabidean. Professore, ho detto bene?
1: Allora, noi abbiamo il professore di Euskera.
3: Detto assolutamente bene. Poi,
0: con questa
2: professore.
3: Ma vai a cagare.
0: Con questa, si dicono queste cose.
3: No, no, ma era fra me e lui, non c'è mica sentito nessuno.
0: Con questa chicca che Andrea ci ha girato, bellissima cover dei Cox Parrer, We're Coming Back, Skabidean, a te l'onore di dirla in euskera, professore.
3: Vuel tangare, no, ma poi basta leggerlo in questo caso.
0: Skabidean, kick the bucket, dai allora.

0: Allora Andrea, il tempo è tiranno, siamo a tiro di chiusura e a questo punto avremo giusto il tempo per un altro pezzo. Approfittiamo per dire dove troviamo i tuoi speciali sulla scena ska basca, in modo che...
1: Allora, tanto ripeto che adesso appena ricomincerà la stagione nuova cerco di attrezzarmi meglio dal punto di vista social, perché non so, l'anno scorso non immaginavo che poi qualcuno se l'ascoltasse, quindi avevo fatto una
0: invece
1: cosa un po'
0: visto.
2: Qualcuno oltre a noi, intendi dire?
0: Invece hai visto?
1: Sì, esattamente. No, anche voi, all'inizio non pensavo neanche voi. Ho detto, faccio due puntate, vediamo come va. Poi ho visto che piaceva, vabbè. Quindi ho fatto una cosa molto low profile, quindi quest'anno qua cercherò di superare il mio boomerismo e aprirò anche una pagina Instagram, come mi avete anche suggerito voi, in modo molto energico. E quindi quando saranno aperte quelle pagine lì si potrà trovare tutto. Già adesso però si può andare su Mixcloud, che è questa piattaforma dove appunto si possono caricare podcast e quant'altro, trasmissioni radio, sulla pagina di Radio Irma Sound. E lì si possono trovare tutte le trasmissioni della stagione scorsa di Kick the Bucket e non solo, anche delle altre varie trasmissioni di tutti gli altri DJ di questo progetto, anche questo molto molto molto dal basso
0: grande, che sono, questo lo aggiungiamo noi, caldamente consigliate da Balle Difendi Reloaded. Bene,
1: questo,
0: Andrea,
1: è veramente un onore.
0: Siamo agli sgoccioli, quindi grazie di essere stato con noi. Ovviamente sai che lo rifaremo
1: grazie,
0: presto, quindi grazie davvero
1: e soprattutto per lo spazio anche al Calcio al Blocheo, e anche lì appena avrò notizie li utilizzerò come cassa di risonanza.
0: Lo devi fare assolutamente, quindi Andrea un abbraccio fortissimo a te, a tutti
1: a
0: i compagni e le compagne della Resistente,
1: a
0: Kick the Bucket, a Radio Irma Sound, a tutti i nostri ascoltatori che stasera ci hanno scritto: Michel, Matte, Marco di Roma, della San Lorenzo, Greta, Fulvio De Vilpinto, che questo ormai
3: ospite fisso,
2: non fa più notizie,
0: è il nostro quarto uomo, assolutamente. A tutti i nostri fiancheggiatori, fiancheggiatrici, alla grande famiglia che ci segue, ci sostanzia e fa il sangue e la carne di questa trasmissione, quindi Como, Livorno, Torino, Roma, Firenze, Genova appunto, e tanti altri posti e luoghi del mondo. Chiudiamo così, Andrea, con la Sustraian Records, non potevo fare altro. Don't call me Vasco. Ciao Andrea, un abbraccio ancora, a presto. Noi ci
1: grazie ancora, buona serata.
0: Riaggiorniamo
1: a tutti.
0: Lunedì
3: ciao,
0: sera.
3: Caro.
2: Ciao.
3: Dai,
2: Andrea.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao, grazie.
4: Goizean goizean hartu eta buruari. Zer ingo duk gaur?

0: Radio Città Fucicolo e la storia continua.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la prima puntata per questa stagione 2026-2027. Ho perso un po' un conto degli anni, saremo già sul 28-29esimo anno di Noise Attack. 103.1 Radio Città Fujiko, io sono il Boccia. Per questa annata, dicevo, che parte proprio con oggi, lunedì 14 settembre. Ho iniziato questo primo episodio di Noise Attack con un ricordo. Questa è una traccia dei Gorilla Biscuits, New Direction, da Start Today, il loro, diciamo, unico lavoro su lunga distanza, uscito per Revelation Record 1989, caposaldo di un certo tipo di hardcore newyorkese, poi dopo incendiario concerto, anzi due incendiari concerti all'Isola nel Cantiere, e soprattutto al secondo 1991. E questo è un ricordo per un nostro caro amico Marco Voltani, che purtroppo è scomparso esattamente un mese fa. Tra l'altro volevo dire che faremo anche un programma con Savio venerdì prossimo, Pop Tones, alle ore 21, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, in ricordo sempre di Marco, e saranno una serie di pezzi di band che sicuramente lui avrebbe gradito, così come, insomma, le trombe iniziali dei Gorilla Biscuit era sicuramente un suo cavallo di battaglia, per poi partire appunto con questa New Direction che dava appunto l'avvio di questo album che era Start Today, Gorilla Biscuits. Questo appunto in ricordo del nostro caro e indimenticabile Marco. Adesso invece ricomincio con la scaletta normale per questa puntata numero 1 di Noise Attack. Ci spostiamo su una band, anche questa, che tra l'altro, insomma, è da seguire, dovrebbe anche venire nuovo live. Sto parlando dei Nails, band che ha un po' iniziato una sorta di genere che unisce grindcore con hardcore. Loro hanno fatto diversi lavori, 4 LP, e qui a Noise Attack sono stati seguiti sin dall'inizio, dal 2007, quando hanno iniziato. L'ultimo lavoro dei Nails è questo 7 pollici, che esce per Closed Casket Activities, dal titolo Fear Based Life. E da questo lavoro, composto in realtà da solo 2 tracce, noi ci andiamo ad ascoltare uno dei pezzi, quello un po' più tirato, che si chiama Dollar Bean Generation. Questi sono Nails, seconda traccia per questo episodio iniziale di Noise Attack, 103.1 Radio Città Fujiko. Questi sono Nails e questo è il loro Dollar Bean Generation.

Ok, torniamo in studio. Questi appunto erano potentissimi Nails. Ci siamo ascoltati questa traccia appunto da questo loro lavoro dal titolo Fear Based Life Dollar Bean Generation. Un saluto a tutte le persone che stanno ascoltando, un saluto a Rita che è in ascolto, a cui dopo diciamo dedicherò una traccia per un suo amico. E un saluto anche a Luca che è in ascolto, anche lui di nuovo dopo questa breve pausa di qualche settimana. E un saluto ovviamente a tutti i ragazzi, la crew di Balle di Fendi, sempre molto attivi in tanti campi e che mi precedono qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Un saluto anche ovviamente all'immancabile Fulvio. Adesso ci spostiamo però in ambito metallic hardcore con una band che esce con un EP di tre tracce su Dead Style. Loro vengono da Tampa, Florida, si chiamano Contention e hanno messo fuori in precedenza un LP nel 2024, un paio di 7 pollici, un 12 pollici. Adesso escono con questo EP di tre tracce dal titolo Nuclear Summer. Sonorità, dicevo, metallic hardcore, molto di scuola anni 90, insomma, per tutti gli amanti del metalcore, come si diceva poi impropriamente detto, appunto dal Belgio, soprattutto le band dal Belgio, quelli della scena H9000, oppure insomma band italiane come potevano essere i Reprisal. Comunque ce li andiamo ad ascoltare subito. Bando alle ciance, Contention, una traccia per loro, dicevo, da questo Nuclear Summer. La traccia che vado a proporre si intitola Blank Stare. Questi sono Contention.

0: Don't look at what's in front of you. Move, moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Count the bullets in the bandolier. If your eyes drop, they will get a top of you.
1: Torniamo in studio, sfumato un pochettino il finale, visto che non era così importante. Questi dicevano erano Contention, da questo Nuclear Summer. Ci siamo ascoltati la traccia dal titolo Blank Stare, EP di tre tracce uscito per Taste Style, Metallic Hardcore per loro. Un saluto al grande Noise, che all'ascolto anche lui di questa puntata di Noise Attack. Qualche data, magari dopo poi metto un'ultima traccia sicuramente per ricordare il concerto di giovedì 17 settembre al Freak Out Active Minds dalla Gran Bretagna, assieme a Sacro Cuore e Contagio. Ricordo anche, sempre al Freak Out, il giorno dopo ci sarà una serata molto molto pesante, fondamentalmente di gore, grind e via dicendo, e poi anche la serata del sabato 19 settembre al Sottotetto con Beton Armé, Colonna Infame, Azione Diretta e un sacco di altre band organizzate a Bologna, City Rocker e El Nation, negozio appunto di dischi immancabili di Roberto. Rimaniamo adesso in ambito invece musicale, ma in questo caso ci spostiamo nella scena death metal, dalla Germania. Loro si chiamano Revel in Flesh, band che arriva già al sesto lavoro, con questa volta però con una line-up totalmente rivoluzionata, visto che vedo che ci sono stati tre cambi su quattro. Tra l'altro è entrato in ballo Johnny Patterson, svedese, con tantissime band in cui suona, tra cui Wombat e veramente tantissime altre. E infatti il tocco Swedish death metal si sente parecchio in questo Flesh, For the Cult of Flesh. Noi ci andiamo subito ad ascoltare questo lavoro, che uscirà in realtà il 18 settembre per l'etichetta War Anthem. Dicevo, loro dalla Germania, ma appunto con tocco Swedish death metal, Revel in Flesh. Ci andiamo ad ascoltare la title track, che si chiama Flesh, For the Cult of Death. Questi sono Revel in Flesh.

E questo è un appunto che va in flash, dicevo, da questo lavoro. Ci siamo ascoltati la title track, anche perché è l'unica traccia che avevo a disposizione per questo album, che uscirà il 18 di settembre per War Anthem Records, dicevo, dalla Germania, ma in realtà con una line-up composta anche da appunto svedesi come Johnny Patterson. Adesso rimaniamo, diciamo, in ambito nord europeo, ci spostiamo con un paio di tracce veramente da, come posso dire, da sicuramente Wolf Brigade, come crust, i maestri del crust, che sono appunto Wolf Brigade, e poi anche la band che vado a presentare dopo non ha bisogno di grosse presentazioni. Comunque partiamo da Wolf Brigade, da Stoccolma, attivi dal 1995 come Wolf Pack, poi hanno cambiato nome per motivi che non sto a dire, ma che insomma tutti conoscono abbastanza bene. Band veramente attiva da una vita. Esce adesso il loro nono album per Metal Blade, che uscirà esattamente anche in questo caso non adesso ma il 9 di ottobre. Band che tra l'altro ha appena suonato, direi, al Frantic Festival, e insomma band che gira, direi, in continuazione, quindi potete anche vederla dal vivo. Noi ci andiamo ad ascoltare questa traccia, dicevo, in anteprima per questo lavoro che si intitolerà All From Underground. Noi ci andiamo ad ascoltare una traccia dal titolo Cold War Bootlicker, una traccia che Rita dedica al suo amico Bombo, e questa è una traccia per te, e questi appunto sono Wolf Brigade, Cold War Bootlicker.

E questi appunto erano Wolf Brigade, una traccia dal titolo Cold War Bootlicker, traccia dedicata alla memoria di Bombo da parte di Rita, che saluto calorosamente. Questi appunto erano Wolf Brigade, questo loro lavoro che uscirà il 9 di ottobre dal titolo All From Underground su Metal Blade Record. Adesso rimaniamo in campo, diciamo, di sonorità abbastanza simili, come sono i maestri del Deep Beat Totalitar, dalla Svezia, anche loro dal 1984. È uscito da poco questo loro, che in realtà sarebbe il quarto LP su lunga distanza, quello precedente era addirittura del 2007. Comunque è uscito per un paio di etichette in Europa, per la Denil Records e Prank Records per il Nord America. Ci andiamo ad ascoltare una traccia per Totalitar direttamente dalla Svezia, qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko, questa stolta Barbarer, se la pronuncia è corretta, comunque il titolo sarebbe Orgogliosi Barbari. Questi sono appunto Totalitar, da questo album omonimo uscito pochissimo tempo fa. Ce lo andiamo subito ad ascoltare.

E torniamo in studio. Questi erano Ottimi Totalitar, Stolta, Barboger, da questo luogo. Lavoro omonimo uscito, dicevo, per The Nihil Records e Prank Records da pochissimo. Adesso ci spostiamo invece campo musicale e anche nazione, decisamente continente, oserei dire, perché andiamo in Sud Corea, tanto nazione che non propongo quasi mai davvero. E però ci sono questi Kill Kaiser, band di old school trash metal in questo caso, che ha messo fuori un lavoro niente male, questo Killed in Carnage, dicevo, lavoro assolutamente trash al 100%, che ci andiamo subito ad ascoltare, dicevo, su questa etichetta New Modern Authentic. Una traccia per loro, per questi Kill Kaiser, andateveli ad ascoltare magari sul loro Bandcamp. Questa notte vi propongo questo pezzo dal titolo Future in Ash. Questi si chiamano Kill Kaiser, qui a Noise Attack, puntata numero 1, 103.1, Radio Città Fujiko.

questo punto erano Kill Kaiser, band da Seoul esattamente, quindi Corea del Sud, attivi dal 2018. Ci siamo ascoltati una traccia da questo loro Killed in Carnage. La traccia esattamente era Future in Ash. Ricordo che questo episodio di Noise Attack potete poi ascoltarlo sul mio Mixcloud, potete cercare Stefano Boccia Barbieri e troverete tutte le puntate di Noise Attack degli ultimi anni, ascoltabili, dicevo, come podcast se non riuscite a tenere botta fino alle 24. Comunque questi appunto erano Kill Kaiser. Adesso ci spostiamo e torniamo in Europa, precisamente in Italia, perché ci andiamo ad ascoltare una band sicuramente live, una delle migliori in assoluto da vedere, mi raccomando, Miscreants, band veramente ottima, già visti solo, devo dire, solo un paio di volte, ma tutte e due le volte mi hanno veramente impressionato positivamente. Death Thrash molto tecnico, di scuola, diciamo, primissimi Pestilence, hanno fatto un demo nel 2018, poi è uscito un LP nel 2022, adesso secondo album uscito per la importantissima Season of Mist, esattamente il 28 di agosto, quindi album questo assolutamente da avere finché è disponibile. Reminiscence è il titolo di questo lavoro di Miscreants, da cui noi ci andiamo ad ascoltare una traccia, dicevo, ovviamente qui siamo in ambito trash tecnico, quindi per gli amanti del genere questa è veramente la manna, e ci andiamo ad ascoltare la traccia al titolo Oracle's Rift. Questi sono Miscreants qui a Noise Attack, puntata numero 1, 103.1 Radio Città Fujiko, Miscreants.

E torniamo in studio Noise Attack, puntata numero 1 per questa stagione 2026-2027. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, e questi sono Miscreants. Ci siamo ascoltati in una traccia di questo Logreminiscence, album, secondo album uscito per Season of Mist Record. Ci siamo ascoltati questa lunga e ipertecnica Oracle's Rift da questo ottimo lavoro, dicevo, uscito a fine di agosto. Adesso ci spostiamo in ambito punk hardcore per un paio di band veramente niente male. Partiamo subito con questi Rat Cage, band che viene da Sheffield, quindi dal Regno Unito. Punk hardcore per loro. Esce questo loro terzo lavoro sull'etichetta, una delle migliori in circolazione in ambito, La Vida Es Un Mos. Ci ascoltiamo una traccia da questo loro Not Asking For Much. Questa è una traccia che dedico a Elena, e la traccia si intitola Cracks Day Show. Questi sono Rat Cage.

Veramente notevole questo pezzo di Rat Cage, il titolo era Cracks Day Show. Da questo loro lavoro, dicevo, Not Asking For Much, uscito per La Vida Es Un Mus Record, consigliatissimo questo lavoro. Consigliato anche adesso il prossimo album che vi presento, Voltage. È uscito l'album omonimo per Agipunk e Dogma Destroyer Records. Loro sono canadesi, vengono dalla British Columbia, hanno fatto in precedenza 3 demo, adesso escono con questo lavoro omonimo di debutto, un mix tra crust, street punk, deep beat e quello che volete. Ci andiamo subito ad ascoltare una traccia dal titolo Nuclear Aggressor. Questi sono Voltage, dicevo, dalla British Columbia, qui a Noise Attack, prima puntata per questa nuovissima stagione sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Questi sono Voltage.

E questo appunto erano Voltage, da questo logo omonimo lavoro ci siamo ascoltati Nuclear Aggressor. Diciamo 10 minuti scarsi alla fine di questo episodio numero 1, quindi vado abbastanza veloce. E adesso hardcore, torniamo in ambito hardcore con questi TFS, hardcore da Cincinnati, quindi dall'Ohio. Un demo per loro nel 2026 che avevo anche già proposto, adesso esce da questo demo un singolo che vi vado a proporre proprio ora, dal titolo Empty. Quindi ci torniamo assolutamente in ambito hardcore e poi dopo una traccia finale per concludere alla grande anche questo episodio di Noise Attack TFS. Da questo demo 2026 ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Empty.

questi appunto erano direttamente da Cincinnati, TFS, con questa loro Empty che ripetevano più volte. Questo demo 2026. Adesso ultima traccia per questo episodio di Noise Attack. Concludo presentando

Dato il concerto che ci sarà giovedì 17 settembre al Freak Out con Contagio, Sacro Cuore e poi Headliner, se così si può dire, Active Minds, direttamente dalla Gran Bretagna, Scarborough, anarcho-punk, per questa band attiva da tantissimi anni. Ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo loro Things That Cannot Be Seen, settimo lavoro uscito nel 2025, quindi da poco meno di un anno. È uscito per la loro etichetta, è un'altra etichetta che si chiama Death Trap Record, la loro etichetta è Looney Tunes Record e poi questa SPHC negli Stati Uniti. Un mix questo album da pezzi molto più tirati a cose molto più melodiche, più sul punk rock. Noi ovviamente ci andiamo ad ascoltare una traccia di quelle un po' più pesanti, questa Fear of a Secular Planet, e con Active Minds vi saluto, vi do appuntamento lunedì prossimo per un nuovo episodio di Noise Attack. Vi ricordo anche appunto la puntata speciale dedicata a Marco Voltani venerdì sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko nel programma di Savio Pop Tunes, venerdì alle ore 21 sempre da queste stesse frequenze, quindi se volete riconnettervi assolutamente venerdì prossimo ore 21. Adesso invece concludo con Active Minds, Fear of a Secular Planet. Ciao a tutti dal Boccia, mi raccomando supportate sempre la scena underground più estrema. Ciao a tutti, buonanotte, questi sono Active Minds.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: There are some people trying to find out who. There are some people